0: Beautiful Gold.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold,
4: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

l'amore che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Capital Gold, i grandi classici della musica. Su Radio Capital.

0: to Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
0: Listen to the night.

0: La notte, il meglio della musica è Radio Capital. Capital Go.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Calling on you, playing your garden for you, anything you like. Anyway, so here we go. This one is one you might know, maybe.

0: Capital Gold.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
7: L'amo, che tu ci credo.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Le notizie delle 6, buongiorno da Antonio Cristiano. Meloni vuole neutralizzare il suo scontro personale con Trump, ma il presidente degli Stati Uniti continua ad attaccare l'Italia. Durante il Consiglio dei Ministri la premier ha spiegato che non devono esserci conseguenze sui rapporti tra i due paesi e ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il 4 luglio. Il capo della Casa Bianca intanto insiste: l'Italia si è comportata molto male con noi. Una videochiamata della mamma ha portato i carabinieri al luogo dove le due sorelle si erano nascoste dopo la fuga da una casa famiglia in Abruzzo. Quando ci hanno visto non hanno fatto salti di gioia, ha detto Luciano D'Angelo, procuratore di Sulmona, che ha coordinato le indagini. Indagini che si sono avvalse di numerose intercettazioni, una decisiva.
10: Una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, intestato a un pakistano e facente parte di un gruppo di schede che erano state clandestinamente e arbitrariamente attivate nella mia terra di origine, Napoli, che in certe cose non ci fa mancare nulla.
9: Le ragazze erano a Formia, in provincia di Latina, a casa di una parente ottantenne che spiega di aver agito su mandato della madre, madre che è stata fermata insieme al compagno e al nonno delle sorelle, tutti accusati di sequestro di persona. Il marciatore italiano Alex Schwarzer, di nuovo accusato di doping, risultato positivo all'EPO dopo una gara in Germania. In conferenza stampa dice: sono innocente ma non ho più la forza di dare battaglia per dimostrarlo. E mondiale di calcio, Argentina, Francia e Norvegia si qualificano ai sedicesimi di finale. Messi trascina i suoi con una doppietta nel 2-0 contro l'Austria. Doppiette anche per Mbappé nel 3-0 francese sull'Iraq e per Haaland nel 3-2 della Norvegia sul Senegal. Sta per cominciare invece il secondo tempo di Giordania-Algeria. Il primo si è concluso sull'1-0 per la Giordania. Prossima edizione di Capital News alle 7.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente.

0: estate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954.

Che poi non è tanto quanto caldo fa di giorno, ma quanto caldo fa di notte, perché non vanno giù le temperature di notte. Io sono sconvolto da questo, Laura. Laura e ascoltatrici, ascoltatori, credo anche voi, insomma, abbiate la sensazione di non trovare mai un momento di sollievo. A me non mi era mai capitato, per esempio, di lasciare l'aria condizionata accesa di notte. È impossibile, cioè senza non si sta. Poi tenti di evitarla anche per i consumi, per l'inquinamento, però oggettivamente non va giù. Cioè i picchi hanno raggiunto livelli impressionanti in tutta Europa, tra l'altro, perché non è soltanto l'Italia a essere colpita da questa ondata di calore mostruosa. L'Europa sta vivendo una delle più importanti ondate di calore. Temperature oltre 40 gradi in diversi paesi e picchi che in alcune zone potrebbero toccare 44 gradi in Spagna. E la Francia, per esempio, ha cancellato diversi treni e invitato le persone più vulnerabili a evitare viaggi nelle ore più torride, perché quando la temperatura sale troppo, come in questi casi, i binari possono deformarsi e le linee elettriche subire guasti. Madonna, quindi evitiamo anche di viaggiare in treno. E quindi sì, insomma, le autorità francesi hanno deciso di chiudere anche decine di scuole, a cancellare alcuni eventi pubblici, una situazione che, insomma, fino a pochi anni fa sarebbe sembrata eccezionale, che invece sta diventando più frequente. E

0: Ovviamente l'allerta c'è anche in Italia, ma in Spagna si registrano i valori che sono solitamente tipici di agosto, quindi siamo in anticipo. Anche il Regno Unito, che storicamente considera un evento straordinario qualsiasi cosa sopra i 30 gradi, ma lo vedi, gli inglesi non appena fanno 20 gradi sono tutti nei parchi con i sandali, quindi stanno vivendo un momento eccezionale anche loro. E quindi insomma speriamo che passi, però in realtà ci vorrà ancora del tempo, perché pare che fino a luglio, Laura, andiamo avanti fino a luglio così, i primi di luglio almeno, dicono gli esperti.
1: Allora si passa tutto l'inverno a dire a me piace il caldo, voglio andare al mare, quando arriva il caldo ci si lamenta. È chiaro che sicuramente c'è un surriscaldamento importante, ma volevo farti una domanda. Hai detto condizionatore o deumidificatore? Come lo imposti tu?
0: Non lo so, cioè è la reazione meccanica, non è lo split. Credo che sia condizionatore, no, scusami, non deumidificatore.
1: Però per la bimba non so se faccia benissimo.
0: Ecco, vabbè, lo chiediamo venerdì alla dottoressa, potrebbe fare male l'aria condizionata alla bimba.
1: Sì?
0: Ma ho letto di no, io mi ero un po' mezzo informato, però forse ho anche fatto finta, perché
1: informiamoci per intero, va?
0: Non ne volevo sapere. No, ma oggettivamente non si può vivere. Cioè,
1: no, stanotte era effettivamente molto più caldo, secondo me, rispetto alle altre notti.
0: Non è andato sotto i 30 gradi, cioè non cioè Milano non va sotto i 30 gradi di notte, qualcosa di surreale, 28, insomma, ma sono cifre comunque incredibili. 6:09, questo è Buongiorno Capital, cominciamo.
2: Good morning. Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zao shang hao.
5: Buon dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: 23 giugno, buongiorno a tutti. Allora, continuano gli attacchi, lo sentivate poco fa ripetere anche da Antonio Cristiano durante il notiziario, gli attacchi di Donald Trump all'Italia, Italia che si sarebbe, secondo il presidente americano, comportata male, ma in realtà lui ce l'ha proprio con una persona in particolare, che è Giorgia Meloni, con la quale non si riesce per il momento a ricucire. Forse i rapporti non erano mai stati così, non si erano mai deteriorati fino a questo punto, no? Tra Italia e Stati Uniti. Poi certo, si tenta di mantenere separati i piani, quindi un conto sono i rapporti storici, l'alleanza storica che è solida, ripetono alcuni dalla maggioranza, tra Italia e Stati Uniti, e quello invece è il rapporto tra Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, e Donald Trump. Certo, separare i piani non è sempre semplice, si tenta di farlo, ma insomma dietro questa polemica personale c'è però una questione molto più importante, l'Iran, è quella, la rottura si è consumata lì, la rottura tra i due leader è iniziata quando Meloni ha preso le distanze dall'intervento militare americano contro Teheran e ha escluso il coinvolgimento diretto dell'Italia nelle operazioni. E ovviamente Trump considera questa posizione una mancanza di, come dire, sostegno strategico, no? Mentre il governo italiano, lo sapete, rivendica il diritto di difendere i propri interessi nazionali ed evitare un'escalation regionale. Tra l'altro si è unito a difesa della premier Meloni anche Vannacci, che invece nelle ultime settimane non ha fatto che attaccarla, ma ha ripetuto a più riprese il generale che un attacco alla Presidente del Consiglio è un attacco all'Italia, al paese tutto, e quindi è inaccettabile la posizione di Donald Trump e le parole utilizzate dal Presidente americano nei confronti del nostro paese. Il paradosso però è che i rapporti restano sì solidi, sono tra Italia e Stati Uniti, stiamo parlando di due alleati nella NATO, collaborano su molti piani, sul piano economico, della sicurezza, continuano ovviamente relazioni, e ci mancherebbe altro, anche perché noi ospitiamo basi militari in Italia, quindi non è che possiamo all'improvviso dire il contrario. Però ecco, questo rapporto personale tra Trump e Meloni, che sembrava a un certo punto un punto di forza della diplomazia italiana, si è trasformato quasi in un elemento di fragilità. Come ricucire? Vedremo. Intanto Meloni ha invitato i diplomatici, gli esponenti di governo a partecipare all'iniziativa, quella che si tiene di consueto ogni anno il 4 luglio all'ambasciata americana, quindi forse saranno quelli i primi segnali di distensione. Certo, ecco, non avevamo bisogno di questo, non è il momento, però d'altronde la politica la fanno gli uomini e le donne, e quando insomma Donald Trump dimostra di non avere a mio avviso, insomma, il controllo della situazione tendenzialmente fa così. Lui, quando perde un attimo il controllo, quando non è più in grado di gestire la situazione, tenta un po' a sbottare, sì, da un pochino di matto. Ed effettivamente mi sembra che, insomma, sia questo quello che è accaduto nelle ultime

ore, appunto, in riferimento ovviamente al G7 di Evian. Intanto vanno avanti i negoziati, che adesso procederanno con dei tecnici. Fino ad ora c'erano alti esponenti sia del governo iraniano che di quello americano. Adesso spazio ai tecnici per parlare di cose vere, di cose molto più concrete.

0: Marco, Laura, buongiorno. Laura, per favore, non saltiamo fuori con la solita storia che l'aria condizionata fa male, che è una cosa solo da italiani. Ecco. Li vedi sugli aerei, gli unici passeggeri con sciarpa, guanti, piumino, che poi ti dicono: ma tu devi spegnere l'aria condizionata, qua si muore. Gli unici. Io mai visto una persona morire per l'aria condizionata.
1: Vabbè, certo.
0: Però vi voglio bene. Ciao, anche noi. Giorgio, da Dubai.
1: Anche noi, Giorgio, Dubai, che fa lo steward, giusto? Fa lo steward, quindi ne sa qualcosa sugli aerei, insomma, lui ci va spesso. Abita negli Emirati Arabi Uniti, dove fa veramente tanto, tanto caldo. E sì, è vero, gli italiani sono un po' sofferenti davanti all'aria condizionata, ma anch'io la sopporto poco, pochissimo. Non ci siamo abituati, è la verità. E anch'io chiedo spesso di spegnerlo, di abbassarla. Non lo so, però, perché
2: dipende sempre
1: italiani,
2: tutto, secondo me, dalla misura. Nel senso, è chiaro che se metto l'aria condizionata a 18 gradi,

0: e fuori ce ne sono 40, probabilmente qualche problemino poi lo potrai avere. No, più che altro... però va calmierata, insomma.
1: Ma io la cosa che non capisco spesso all'estero, e mi è capitato tante volte di entrare, che so, in un supermercato e vedere i lavoratori dentro, le cassiere, ma non solo, col giubbotto. Dico, ma perché devi patire così? Cioè, perché devo stare col giubbotto? Perché fa freddo, ma che senso ha? Fuori ci sono 40 gradi, qui devo mettere il giubbotto, ma non si può trovare una via di mezzo? Mettiamo, che so, 25 gradi. Io l'aria condizionata in casa la metto a 25 gradi.
0: Guarda, io un anno che ho fatto l'Erasmus a Siviglia e c'erano d'estate, ma veramente una temperatura tra i 45 e i 48 gradi, non sto scherzando, si scioglieva proprio l'asfalto. Sui mezzi pubblici, quando salivi sull'autobus, praticamente si aprivano le porte e vedevi gente col piumino, una stilettata nel collo quando salivi, certo. Una temperatura polare.
1: Folle, assolutamente.
2: Buongiorno, sono Ruggero. Buongiorno. Partire dalla Brianza. Ruggiero. Stamattina all'una e mezza in panificio, 32 gradi, e non avevo ancora acceso il forno.
1: Capito. Pensa che dramma.
2: C'è da soffrire.
1: Lo so.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ciao Ruggero, buona giornata anche a te. Allora, prima parlavamo però di Regno Unito e non possiamo non dire questo: Keir Starmer ha annunciato, il primo ministro ha annunciato le sue dimissioni da leader anche del partito laburista. Rimarrà in carica fino a quando il partito non avrà scelto un successore, un processo che inizierà il 9 luglio e dovrebbe concludersi entro l'estate. Questa decisione arriva in realtà dopo mesi di forti pressioni interne ed esterne. Starmer era sempre più contestato a causa, lo ricordate, di numerosi scandali, a un certo punto anche gli Epstein Files, che avevano colpito uno dei suoi più stretti collaboratori, ma poi errori politici e in generale un calo di popolarità che aveva di fatto indebolito sia lui sia il governo laburista. Fino a pochi giorni fa, questo va detto, aveva escluso l'idea di lasciare, anzi aveva rilanciato, ma la situazione è cambiata dopo la vittoria di Andy Burnham, che seguiamo da tempo e che in un'elezione suppletiva ha vinto, insomma è entrato in Parlamento, e questo ha senz'altro cambiato lo scenario. Burnham, che è attuale sindaco di Manchester, è considerato il politico laburista più popolare del momento. Comunque vedi che succede anche nel Regno Unito, Laura e ascoltatori tutti, i sindaci, è lì che si formano i politici, cioè ormai anche in Italia, insomma, vedi questi sindaci che a un certo punto spuntano fuori e che non parlano più soltanto di politica locale, ma anche di fatti che riguardano tutto quanto il paese e addirittura la politica internazionale. Burnham è visto come un amministratore molto efficace, capace di rilanciare la sua città, Manchester, e molti nel partito ritengono che abbia quindi il carisma necessario per recuperare consensi in vista delle elezioni del 2029. Quindi dopo le dimissioni di Starmer, Burnham ha confermato che si candiderà alla leadership. Fine settimana circa metà dei parlamentari laburisti e diversi membri del governo, fine settimana scorsa ovviamente, avevano chiesto a Starmer di avviare una transizione ordinata, e a quel punto la sua posizione era diventata veramente difficile da sostenere. Starmer ha tenuto un discorso, è apparso anche emozionato, insomma, ha detto di aver ascoltato il partito, di aver accettato che serve un nuovo leader, ha ovviamente rivendicato alcuni risultati del suo mandato, tra cui la vittoria elettorale, quella del 2024, il calo dell'inflazione, che insomma forse tornerà a salire presto, e una proposta di legge per limitare l'accesso ai social network a minori di 16 anni. Questa è un'iniziativa di qualche settimana fa, di cui abbiamo parlato anche qui a Buongiorno Capital.

0: Io amo l'aria condizionata in macchina, la utilizzo diciamo un po' al primo sole caldo, quindi verso marzo indicativamente, senza sarei morto.
1: Vedi, sì, ma lo so, tra l'altro c'è chi dice che si ammala con l'aria condizionata, non c'è però, questo possiamo dirlo, ma correlazione chiara e diretta, cioè non è che ti ammali per l'aria condizionata. Cioè, ovvio che se c'hai un getto d'aria, però è proprio diretto sul tuo collo per qualche ora, sì, magari i muscoli si contraggono un po', però non è che ti fa venire la cervicale, come dice qualcuno. Ah, poi ti ammali, ti viene la cervica, sta cervicale. Anche perché
2: io sto dal lato dei bottoni e aspetto la doc.
1: No, ma infatti hai perfettamente ragione, però dai, è chiaro, no? È come quando dici freddo ti fa ammalare. Freddo non fa ammalare mai nessuno, perché questa cosa è solo noi in Italia lo diciamo, ma non è vero che il freddo ti fa ammalare. Se mai il freddo abbatte un pochino le difese immunitarie, se di lì passa un virus, allora sì, magari è tuo quel virus,
2: arriva,
1: te lo becchi, però serve il virus, un'infezione batterico e virale, non
2: e
1: è
2: serve anche una manutenzione dell'aria condizionata.
1: È vero, brava, perché lì possono succedere cose brutte, se effettivamente. E abbiamo ancora qualche messaggio, vai Laura.
3: Ciao Marco, buongiorno. Andrea da Crema. Si può interessare, stamattina alle 3:50 quando sono uscito per andare a lavoro, l'auto segnava 27 gradi.
1: Sì, no, surreale.
3: Discreto freschino.
1: Surreale. Surreale, devo dire, come la notizia di ieri su Alex Schwarzer, che è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca dopo che un test aveva rilevato tracce di eritropoietina, EPO. Ecco, che conosciamo tutti come EPO. Una sostanza dopante ovviamente vietata sia nelle sue urine che nel sangue. Sono state trovate appunto queste tracce. È la terza volta che Schwarzer viene segnalato, grande sportivo, vincitore della 50 km

di marcia alle Olimpiadi di Pechino del 2008 non ha superato questo test antidoping. Il prelievo era stato fatto in occasione della maratona di marcia che si era svolta in Germania il 26 aprile e che era stata vinta proprio da Schwarzer in 3 ore 1 minuto e 55 secondi. Allora mi ha colpito molto però la conferenza stampa di ieri che ha tenuto a Bolzano. Oggi Schwarzer ha 41 anni, ha detto di essere innocente, di non aver assunto alcuna sostanza

0: incredibile, no? Lui ha detto: io non ho le energie, non ho più la forza e le energie per affrontare un caso del genere, quindi si rimetterà a chiedere le controanalisi del campione utilizzato, ma solo se nel procedimento disciplinare gli sarà permesso di far analizzare anche un altro campione di urina che gli era stato prelevato in via precauzionale dal suo allenatore. Quindi lui ovviamente ha detto di non avere nessuna fiducia nel sistema, che la sua vita è per il momento, insomma, distante dallo sport agonistico. Schwarzer, che era stato sospeso già una prima volta nel 2012, poco prima delle Olimpiadi di Londra, e alle quali appunto non poté già partecipare quella volta. Scusami Laura, dimmi. Cioè...
1: Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
0: Vedi, no, mi è sembrato, come dire, crederci molto, ecco, proprio non ce la fa più dopo così tante volte. Questa sarebbe veramente la terza, anzi è la terza volta in cui viene accusato di avere assunto sostanze dopanti. Dice: no, io ho la forza per difendermi ancora, non ce l'ho più.

0: Ciao.
1: Ciao Paolo. In ambito sportivo, secondo me, non ci dovrebbe essere possibilità di redenzione dopo uno che la prima volta è stato beccato a drogarsi con lacrime di coccodrillo, confessare tutto e aver messo nei casini anche l'allora fidanzata.
0: Sì.
1: Una persona così in ambito sportivo non deve avere nessuna possibilità.
0: E ovviamente Paolo si riferisce ad Alex Schwarzer, però Paolo, se il principio fosse chi sbaglia una volta è fuori per sempre, allora il sistema prevederebbe automaticamente il bando permanente, ecco, ma non è così, cioè la filosofia dell'antidoping non è soltanto ovviamente punire ma anche consentire il ritorno

0: dopo la sanzione. Tra l'altro il caso di Schwarzer è un caso complesso, ecco, che non si riduce secondo me nei termini in cui la poni tu. Ecco, è una storia veramente complessa e non so se le prime fossero lacrime di coccodrillo, di certo le seconde procedono in maniera un po' diversa e questa terza chissà, chissà, però ecco, ne sapremo veramente poco perché Schwarzer ha detto io non mi difendo più. Torniamo tra poco.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: Ohio.
1: Buongiorno Capital. Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
5: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
5: Ve lo ricordate quando io e Luca Della eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
1: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Talking Heads, Psycho Killer alle 6.39 qui ovviamente su Radio Capital. Allora, per chi viaggia quest'estate, dico solo questo: sarà possibile utilizzare quegli hotel, quelli che hanno reso il Giappone famoso, non solo per questo ovviamente, perché sto parlando dei capsule hotel, non so se avete presente quei loculi, cioè di fatto sono dei loculi, sono delle micro stanze, cioè ci sta dentro il materasso di un piccolo lettino singolo, quindi tu entri dentro, è proprio una capsula, cioè fatta, immaginiamoci come un grande armadio con, che so, sei capsule dove tu entri dentro e ci dormi. E ovviamente chi è claustrofobico farà fatica, però invece sono estremamente comodi, almeno quelli giapponesi lo sono. No, lo dico perché si vedono ormai anche in giro per l'Europa, molte città europee hanno deciso di andare in questa direzione, forse per andare incontro anche a chi può disporre di meno denaro quando viaggia, e sono stati definiti infatti dalla stampa inglese, perché ce ne sono adesso anche a Londra, i Ryanair della notte, insomma i Ryanair degli alberghi. Lo ha fatto soprattutto la giornalista del Times, Katie Adams, che appunto lo ha definito il Ryanair degli alberghi. Mi sembra una buona definizione, perché i clienti vengono forniti ovviamente soltanto i servizi essenziali, te credo, cioè un materassino, non c'è nient'altro. La giornalista in questione ci ha dormito dentro, ha raccontato che l'albergo, quello di Londra, che si chiama Zedwell, è quasi tutto automatizzato, funziona benissimo, si fa il check-in con un tablet, dopodiché una macchina consegna le chiavi che servono per sbloccare la cabina. Un po' distopico. La giornalista poi ha detto che nella sua palestra c'era più interazione umana che in quell'albergo, e ti credo, insomma diventa difficile ovviamente farseli piacere, però sono comodi, almeno in Giappone vanno forte, perché costano molto di meno rispetto agli alberghi che invece in città come Tokyo costano decisamente di più. Però non soltanto Londra, anche la Spagna si è aperta a questo tipo di alberghi. Non so chi ci abbia dormito magari tra chi ci ascolta, a me è successo una volta e devo dire, ripeto, molto molto comodi. E dicevo, però la Spagna ha aperto a questi alberghi, ma non soltanto, insomma sono molti paesi che lo hanno fatto, arriveranno presto probabilmente anche qui da noi. Nulla di male secondo me, certo è un'esperienza completamente diversa rispetto a quella di un albergo classico. Tu, Laura, ci dormiresti in un capsule hotel?
1: Ma neanche.
0: Neanche molto.
1: Quella dimensione lì, ecco, esattamente. Quando eventualmente sarò passata a miglior vita, la valuterò.
0: È proprio quella.
1: Ma prima no.
0: È esattamente quella.
1: No. Io ho bisogno spazio, aria, sentirmi proprio libera di muoverti. Cioè, lì se uno ha il sonno un po' agitato, prende craniate ogni 2 secondi.
0: Certo, è così. Sì, confermo. E però è una alternativa, no? A chi magari vuole spendere meno, soprattutto chi viaggia da solo.
1: Ostello.
0: Certo, sì, sì.
1: Ostello,
0: sai, però ti può andare male con l'ostello, soprattutto in alcune città. Chiede Maurizio il bagno, se di notte devi espletare, ti alzi e vai.
1: No, bagno, ti alzi, scivoli fuori più che ti fuori, alzi. Certo.
0: Però quello è anche in ostello, spesso il bagno è comune.
1: Sì, sì, no, però è proprio la dinamica, cioè anche solo per alzarti, proprio è scomodo questa cosa dell'oculo dove devi dormire.
0: Però lo sai che ci sono anche in aeroporto adesso, ora che ci penso.
1: In quali aeroporti?
0: In qualche aeroporto io l'ho visto, forse anche a Bergamo, Oriol Serio, mi sembra che ci siano dei capsule hotel. Cioè, visto, se magari hai uno scalo che è lungo, dura troppo, oppure preferisci, perché alcuni voli, soprattutto quelli low cost, sono tipo alle 4:30, alle 5 del mattino, quindi vuol dire che devi arrivare lì alle 2. Allora tanto vale che io parto.

0: alle 9 da casa, vado a Bergamo, dormo nel capsule hotel, mi sveglio poi a un orario decente e prendo l'aereo. Confermi, Laura? Ci sono?
1: Confermo che ci sono 9 capsule letto automatizzate che sono al piano terra.
0: Interessante.
1: E costi a partire da 9 euro l'ora, quindi cioè non è economicissimo.
0: Vabbè,
1: allora
0: sì,
1: metti che devi passarci una notte, fai due conti.
0: Vabbè, ci stai 5 ore, dai. Sono 50 euro.
1: Ma vuoi che non trovi una camera d'albergo a 50 euro vicino all'aeroporto?
0: Secondo me sei molto ottimista, Laura.

0: posto, perché gli aeroporti probabilmente, come tante altre cose, sono stati messi per spillare altri soldi alle persone, soprattutto quelle a disagio, che magari hanno perso la coincidenza o sono arrivate in ritardo e non riescono a muoversi dal terminal.
1: Capito.
0: E secondo me dovremmo viaggiare di meno, soprattutto dovremmo viaggiare di meno in aereo e trovare altre forme di viaggio.
1: Capito Laura? E questa, beh, non ha torto Ferdinando.
2: Beh, insomma, tutto opinabile, nel senso, fare delle attenzioni, però effettivamente un ascoltatore, quando appunto si parlava di queste capsule hotel, ha fatto riferimento a un personaggio che vorrei farti sentire.
1: Ah, immagino già chi è.
3: Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac, sedia rotante, tac. Posto per commensali che non ci sono, tac, tovaglia metro, tac, tac, tac, tac, tac, piatto Fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac, vino cartonato, tac, spaghetti pronto uso, contorno surgelato, tac.
1: Che grande, pozzetto, mitico.

0: Mario Venuti, Crudele, alle 6.53 qui su Radio Capital. Tu, Laura, conoscevi questa spiaggia, questo lido che si chiama Pedocin, che è in provincia di Trieste, anzi no, è proprio a Trieste.
1: Allora sì, ne ho sentito parlare perché ho amici triestini e quindi mi avevano accennato la cosa.
0: Vedi. Allora, sulla spiaggia qui al Pedocin c'è un muro che divide l'area destinata a donne e bambini fino a 12 anni.

mi dà quella riservata agli uomini. È così, è una tradizione, a loro piace fare così, che vi devo dire. È la caratteristica che ha reso questo luogo ovviamente unico, direi, in Italia, insomma, no, non credo che ce ne sia un altro, però è anche la caratteristica che ha fatto litigare una coppia di turisti milanesi, sono quasi presi a schiaffi, lo riferisce Il Piccolo. Cosa è successo? Che praticamente una, appunto, coppia milanese non aveva o cognizione di questo, dell'esistenza appunto di questo muro, insomma, non sapeva quali fossero le regole. Perché la regola è che ci si incontra alla boa, uomini e donne si incontrano alla boa, e se no stanno divisi uno da una parte e uno dall'altra. Loro o non lo sapevano o non gliene fregava niente, fatto sta che la donna è andata dall'altra parte dove sono gli uomini, o l'uomo è andato, insomma, dove erano le donne, ecco, non lo so. Fatto sta che si sono molto arrabbiati, moltissimo, alcuni bagnanti che hanno litigato con la coppia di milanesi, i quali hanno dato dei, così, insomma, dei barbari. Hanno detto: siete dei buzzurri, siete degli arretrati, siete dei sessisti, questo è il medioevo. Hanno proprio bollato come medievale la divisione fra uomini e donne, che, per carità, se non ci fosse il contesto avrebbero anche ragione, ma qui il contesto c'è, è una tradizione locale, funziona così, insomma, c'è questo muro, che vi devo dire, non lo sapevo onestamente, però se vai è perché lo sai. Fatto sta che hanno litigato, si sono spintonati e hanno preteso la restituzione dei 2,40 euro. Devi spendere 2,40 euro per accedere a questo lido. 2,40 euro, che sono incredibili, 2,40 euro. Fatto sta che a Trieste quella spiaggia è un'istituzione, muro incluso, difeso con le unghie e con i denti, in primo luogo a quanto pare dalle donne, riferisce Il Piccolo, che si sono sempre opposte quando si è parlato di abbatterlo.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, alle 6.58 e finisce qui proprio Buongiorno Capital. Arrivano come sempre le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Buona giornata a tutti, grazie.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
3: Le notizie delle 7. Buongiorno da Antonio Cristiano. Via libera del Consiglio dei Ministri alle misure contro il caldo record. Le norme come la cassa integrazione in deroga per le aziende che fermano o riducono l'attività per le ondate eccezionali arrivano in anticipo rispetto agli anni scorsi. Oggi in 15 città c'è il massimo livello di allerta per le temperature. Chiara Iorio.
4: Dopo il secondo maggio più caldo di sempre, anche giugno si candida a registrare un nuovo record. In Italia punte estreme sono state già toccate a giugno dell'anno scorso, quando le temperature di oltre 3 gradi la media del periodo lo hanno reso il secondo giugno più caldo mai osservato dopo il 2003 secondo i dati del CNR. Come nel 2025, anche a giugno di quest'anno le temperature raggiungeranno picchi di oltre i 40 gradi. Temperature ben oltre la media anche in Francia, oggi considerato il paese più caldo del mondo per la maggiore deviazione di temperatura rispetto alla media climatica secondo l'emittente francese Chaîne Météo, superata di 10-15 gradi la media stagionale, chiuse oltre 1350 scuole.
3: 3 morti in una sparatoria a Montreal in Canada, un uomo vestito con una mimetica ha ucciso un civile e un poliziotto prima di essere colpito a morte dagli agenti. Le indagini si concentrano su un manifesto di 100 pagine scritto probabilmente dall'assalitore, che sostiene la sottocultura incel dei celibi involontari, soprattutto uomini che credono che la società sia una gerarchia basata sull'aspetto fisico. Un bambino di 10 anni è morto in un incidente mentre era su una mini moto. Si è scontrato con un SUV su una provinciale vicino ad Avellino. Le persone sulla Jeep e il padre che lo seguiva sulla sua auto si sono fermati e hanno subito chiamato i soccorsi. Inutile però l'intervento del 118, il bambino è morto sul posto. Schwarzer si proclama innocente e ipotizza di essere stato incastrato. Sono pulito, dice il marciatore, risultato positivo all'EPO in un controllo dopo una gara di fine aprile in Germania nella quale aveva migliorato un record italiano. Ho 41 anni, una bella vita, un bel lavoro, ma non ho più la forza di lottare, non mi voglio distruggere rifacendo le battaglie seguite alla squalifica ai giochi di Rio, dice in conferenza stampa a Bolzano. Poi aggiunge:
5: a livello difensivo non faremo più nulla, possono fare quello che vogliono, tanto lo fanno comunque. Non mi importa più nulla. L'unica cosa che chiederemo è la controanalisi, a patto che venga analizzata anche un residuo di urina del controllo stesso che Sandro si è portato a casa. Se questo non viene accettato, io rinuncio anche alla controanalisi perché io non ho nessuna fiducia nel sistema, quindi posso farne anche a meno.
3: Sandro è Sandro Donati, l'allenatore paladino antidoping che segue Schwarzer da anni. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68% dei voti dall'assemblea, più vicino quindi il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. E mondiale di calcio appena terminata, Giordania-Algeria. L'Algeria ha vinto 2-1 in rimonta. Qualificati ai sedicesimi di finale l'Argentina, che ha battuto 2-0 l'Austria, la Francia 3-0 sull'Iraq e la Norvegia 3-2 sul Senegal. Ora The Breakfast Club, Capital News, torna alle 8.
6: Protezione, cura e bellezza online.

0: Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Signore e signori, dal Palaima Baccelliere sta in onda la seconda puntata di The Breakfast Club.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: D'altronde ogni tanto qualche statua la intitolano ai vivi, perché non intitolare uno studio a chi non c'è stamattina, cioè certo, il Baccelliere.
2: Il cosiddetto Baccelliere Pavilion anche potrebbe essere, il padiglione certo. Baccelliere. Eccoci.
0: Allora, quelle che sentite in sottofondo sono ancora i fuochi d'artificio che arrivano, credo, sì, dal nord sì. Italia.
2: Zona adriatica, diciamo.
0: Zona adriatica, pensate, tutta la notte così, per festeggiare il compleanno di Imma Baccelliere.
2: Che ne ha più d'uno, come aveva la regina Elisabetta, probabilmente ce n'è più d'uno. Comunque sì, ci sono state anche delle libagioni, dei festeggiamenti che sono andati avanti appunto sì, per tutta la notte.
0: Chissà quanti regali avrà avuto.
2: Attenzione, perché noi questa mattina nella nostra agile rassegna stampa che precede la trasmissione,
0: non mollare mai, è un po' il titolo, perché avevamo sì. visto, noi guardiamo i giornali, ce n'era uno in particolare, ho detto non c'è niente sì. quindi saltalo.
2: Io ho detto anche guarda, l'ho controllato io, tranquillo, su questo quotidiano oggi non ci sono degli spunti particolarmente interessanti.
0: E invece la notizia
2: all'ultima
0: era l'ultimissima pagina
2: 39,
0: una lettera in particolare sì. l'esperto risponde.
2: Esatto,
0: vado a leggere. Vai. Sono una rappresentante dei genitori di scuola primaria, sì. quindi elementare.

0: niente.
1: Per la fine dell'anno, abbiamo, che poi coincide con la fine della primaria, abbiamo organizzato una cena estiva con le maestre e vorremmo regalare loro un presente di 100 euro in contanti ciascuno.
0: Cioè la bustina per le maestre, 100 sostanzialmente. Euro. 100 euro in contanti.
1: Allora, si possono regalare i soldi ai docenti o si commette un illecito?
2: La quaglia. No, tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
3: Checco, ma non è che corruzione questo?
4: Una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici: senti, ti do la quaglia, mi do il permesso di caccia. Non abbiamo fatto questo accordo.
3: No, dammi qua, dai. Ma non è che concussione, che ecco.
4: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte,
1: signori della corte.
0: Perché vedo come ha spiegato benissimo la concussione, la concussione Zavoli. Allora, l'esperto risponde che essendo l'insegnante, in questo caso rivestendo l'incarico di pubblico ufficiale, c'è proprio un divieto della cosiddetta dazione in renalo.
1: A parte che non è bellissimo, sì, poi 100 euro mi sembra pure poco.
0: Vabbè, insomma, 100 euro. Poi l'oggetto di tutela è la dignità del servizio pubblico, quindi non l'entità dello scambio. Quindi, in sostanza, le maestre, gli insegnanti potrebbero accettare soltanto dei regali di modico valore. Questo dice la legge,
1: ma soprattutto brutti. Allora, soprattutto brutti, se no non glieli posso
0: soprattutto fare. Inutili anche.
1: E poi inutili.
0: Allora, siccome siamo appunto a fine corso, è finito insomma l'anno scolastico, anche per quanto riguarda le primarie, quindi le elementari, ma credo che sia un discorso che riguardi ad esempio anche la scuola materna, saremmo curiosi di sapere anche, allora, se qualcuno vorrà farci sapere.
1: Scuola di mio figlio, credo abbiamo regalato borsa da spiaggia, vabbè, e telo, vabbè, dai, carino, cioè più utile così.
0: Carino, magari con una griff simpatica può essere un regalo
1: se
0: abbastanza utile.
1: Se no l'alternativa erano dei bicchieri, però mi sembrava una roba un po' troppo.
0: Io credo che qui il punto di vista interessante sia proprio quello dei docenti, cioè di chi riceve, capito, il regalo. Però noi in ogni caso apriamo ecumenicamente il nostro numero WhatsApp a chiunque volesse dire la sua, 342-342-2190, perché insomma siamo rimasti molto colpiti da questa notizia, perché in effetti, vedi, se ricevi una busta con i soldi
1: non
0: dentro,
1: si può fare perché è un pubblico ufficiale. Allora, Giulia dice: una collega in Germania ha ricevuto un buono libri da una madre dopo uno scambio studentesco, ha chiesto alla preside se potesse tenerlo, quindi
0: vedi.
1: Insomma, anche qui, no, ci sono delle limitazioni. Dice: non è che se mi tengo, signori della corte, c'è la corruzione.
0: Quindi, che regalate o che avete ricevuto? Soprattutto, stanno già arrivando i vostri primi messaggi. Mi raccomando, solita raccomandazione, che siano entro il perimetro dei 25-30 secondi, perché così riusciamo a mandarne più due.
1: Allora, adesso abbassiamo la luce in studio, accendiamo le torce
0: con quel torpore che vi avvolge.
1: Antonello, non è che ne ha fatta una sola,
0: ma che scherzi
1: in questo periodo. Quella sugli esami.
0: No, questa è sempre bella, peraltro.

0: io lavoro in banca, sì, per regola aziendale noi non possiamo accettare regali a prescindere dalla motivazione per un valore superiore ai 150 euro.
1: Beh, però 150 euro,
2: cioè, insomma,
1: come si valuta voi? Ci sarà qualcuno all'interno, infatti, che valuta? Stiamo parlando di regali alle maestre.
3: La mia compagna si è fatta in 15, non in 4, e alla fine ha deciso, insieme all'altra rappresentante, di regalare dei buoni spesa, diciamo, per una libreria qui a Crema.
2: Ottimo. Buono. Ottimo, molto bene, sì sì, utilissimo, bello, piacevole.
1: Ottimo, Rita.
4: Ci sta. Io sono una docente di un agrario, a me regalano broccoli, asparagi, non lo so, può essere corruzione anche questo.
5: Ma non credo. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte, signori della corte.
1: Giusto, non è corruzione.
6: Buongiorno. Vabbè.
1: Sì.
6: Ho appena terminato il mio ultimo anno di insegnamento prima di andare in pensione.
2: Ah, però, in bocca al lupo. Bene.
6: Una mamma rappresentante di classe mi ha mandato una lettera per ringraziarmi. Questo è quanto.
1: Basta una lettera?
2: Non lo so, però penso che per un docente ricevere attestati di questo, di stima e di considerazione, certo, di questo tipo sia una cosa molto bella. Però magari se vicino c'è una bella bottiglia. Tra l'altro, proprio sulle bottiglie, dimmi. Scrive una nostra ascoltatrice docente, che è Stefania, insegnante di scuola dell'infanzia. Dice: di modico valori e i regali, quindi devo smetterla di sperare di ricevere il regalo le bottiglie di Amarone. Quindi, come vedete, anche
1: la richiesta specifica.
2: sono molto gradite.
7: Buongiorno, ma che corruzione e concussione. Ci vogliamo togliere nella vita anche il piacere di fare un regalo a delle persone che si sono occupate dei nostri cucciolini tutto l'anno? Stiamo veramente esagerando.
1: Lo so, però lo la so. Busta coi soldi
2: Teoricamente è illegale. Ci scrive Silvia, che è un insegnante. Dice: io dai genitori non ho ricevuto nulla, ma i miei alunni durante l'anno mi regalano degli antistress autoprodotti. Sarà un messaggio. Quali sono questi antistress autoprodotti?
1: Delle palline con mose, delle cose magari, così.
2: Sì.
4: Basta con questi regali agli insegnanti. Certo, sono bravi, certo, si curano dei nostri figli, okay, ma hanno scelto di fare quel lavoro. Scusate, ma a voi? Cioè, un regalo, se uno vuole fare un presente di sua sponte, come dice Salone, ok, ma per forza queste chat di accordarsi di fare regalo alle maestre,
1: insomma,
2: sì, che poi sono anche contraria. Spesso queste chat delle mamme, di papà, sono motivi di dissidi anche abbastanza profondi, perché
1: la chat
2: non è facile mettere tutti d'accordo sul tipo di regalo, sull'entità, sulla consegna, sulla tempistica.
1: Vincenza, foto di classe, un biglietto in cui si attesta che è stata

0: fatta una donazione ad un'associazione che va si bene. Occupa di educazione in paesi in difficoltà. Noi siamo bene. Contrari totalmente a questo contrari. Tipo di regali.
1: Totalmente.
0: L'associazione contrari. Viene aiutata direttamente dalla persona, non può essere perfetto. Regalata perché caro Riccardo ti ho fatto un bel regalo.
1: Sì.
0: Qual è? Ecco questo biglietto per sì. i bambini africani.
1: Ok, quale sarebbe il regalo per me?
0: Questo è il la donazione ai bambini africani.
1: No, adesso.
0: Anzi, poi glielo facciamo a Imma. L'unica contenta è Imma.
1: Perché quei regali si possono fare, quelle donazioni si possono fare sempre e comunque, però il regalo è un regalo.
0: Ci ricordiamo, Imma Baccellieri ci ha regalato un panda.
1: Un panda, eh? Chissà come sta, peraltro.

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori da

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7.30 del Breakfast Club con Riccardo Andrea, il nostro Sergio Martelli in regia. Dunque arrivano anche delle ultime ore con notizie riportate dai media iraniani secondo cui per Teheran sono conclusi i negoziati Svizzera con gli Stati Uniti. C'è ancora questo nodo legato ad esempio al controllo dello stretto di Hormuz che sta riaprendo lentamente. L'Iran dice: guardate che lo controlliamo noi, aspettiamo anche quelle che saranno le reazioni americane a queste dichiarazioni di Teheran. Intanto però, per quanto riguarda l'Italia, noi dobbiamo fare i conti con questo strappo che si è consumato nelle ultime ore.
1: E che continua perché nella notte Trump è tornato ad attaccare l'Italia, ha detto si è comportata molto male, poi se l'è presa più in generale con tutti i paesi della NATO che non l'hanno aiutato in Iran, negandogli le basi di fatto.
0: Lo ha fatto in una dichiarazione proprio dallo studio Ovale di Washington. Allora noi ci siamo posti questa domanda anche a livello di mera curiosità: come stanno vivendo gli italiani in America questo strappo che si è consumato appunto fra il presidente Trump e la nostra Giorgia Meloni? Ne parliamo questa mattina con Davide Ippolito, che è il direttore del New Yorkese, che è una rivista che è un po' il punto di riferimento della comunità italiana a New York. Davide, buongiorno e benvenuto. Grazie.
2: Ciao, buongiorno, buonanotte dal lato
1: certo. Senti, è un po' trashan, gli italiani che sono lì stanno con Trump o con la Meloni? O con nessuno dei due?
2: Come tutto ciò che riguarda Trump è iperpolarizzante e quindi dobbiamo fare una grande distinzione tra gli italiani e gli italoamericani. Gli italiani sono quelli di ultimissima generazione, quelli nati in Italia, che quindi vivono qui da expat, da imprenditori, che sono molto democratici, quindi sono molto, diciamo, contro questa amministrazione Trump e quindi sono per certi versi a favore della Meloni e quindi dicono finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire quello che si merita. E poi ci sono invece quelli di seconda generazione che sono molto più repubblicani, anzi forse molto legati a Trump, che magari prendono la vicenda con un po' più di cautela, dicendo: ah, però non si può permettere di rispondere così al presidente degli Stati Uniti, deve investire nella difesa, eccetera. Quindi, come tutto ciò che riguarda Trump, parliamo di una cosa altamente polarizzata.
0: Esatto, e che comunque divide, mi sembra di aver capito, Davide, però volevo chiederti questo, per quello che è il sentiment, diciamo così, degli italiani, no? Che sono lì, a chi attribuiscono le maggiori responsabilità? Ne stavi parlando poco fa in chiusura di questo tuo primo intervento, cioè è stato eccessivo Trump e sappiamo che da questo punto di vista non può essere considerata questa una sorpresa, o è stata un po' più improvvida la Meloni?
2: Guarda, da un punto di vista qui negli Stati Uniti ci si è purtroppo ormai anche abituati alle esternazioni di Trump, che sono sempre di questo tipo di tenore. È stata disattesa forse più la reazione della Meloni. Comunque questa prima dichiarazione era giunta in un qualcosa un po' off record, un po' quelle cose che spesso sono state anche in situazioni similari ignorate dalla Meloni. Ecco, stasera c'è stato quell'altro episodio che avete raccontato poco fa, no? Nella sala, diciamo, alla Casa Bianca si è fermato a parlare con i giornalisti.

0: quindi proprio attaccando tutti gli stati europei, quindi non solo l'Italia, dicendo che sulla parte di Hormuz qui sono stati poco attivi, non si sono comportati bene. Però questo è un po' il modo di fare di Trump, cioè ormai ci si è anche un po' abituati. La stampa americana non ha dedicato tanta importanza a tutte queste informazioni. Risulta un po' spropositata per certi analisti, anche americani. Sicuramente la Meloni ha fatto anche questa mossa magari per smuovere un po' il consenso interno. Sicuramente la popolarità del presidente Trump negli Stati Uniti, in Italia è al minimo, e quindi questo scontro sicuramente può aiutare anche a giudicare dai numeri che si vedono sui social network, sia dal punto di vista della Meloni. Però negli Stati Uniti gli italiani qui non tutti sono stati di questa idea, anzi molti pensano che si poteva, come spesso si è fatto e come molti altri leader mondiali fanno, ignorare queste esternazioni che sono una ricerca di continua visibilità da parte del presidente Trump.
1: Allora, leggo dai giornali che insomma per la Meloni il caso è chiuso, manderanno Lollobrigida in missione a New York. E a proposito, Lollobrigida è il ministro dell'agricoltura, uno che parla spesso di cibo. Ho visto che voi avete dedicato insomma ampio spazio alla reputazione costruita a tavola degli italiani a New York, quindi forse un accordo si potrà trovare attraverso il cibo, Davide?
0: Il ministro Lollobrigida è stato proprio ospite proprio pochi giorni fa della nostra rivista. Tra qualche giorno inizierà il Fancy Food Show, che è questa importante manifestazione dove l'Italia, come ogni anno, è protagonista con una maggioranza di aziende che porta dall'Italia, e l'interesse che tutti gli operatori di mercato americani hanno. Sicuramente il cibo è ciò che unisce più di tutto. Quindi c'è il ministro, poi c'è anche l'Italian Trade Agency e Coldiretti, che fanno un grandissimo lavoro da questo punto di vista. Quindi sono sicuro che tutto ciò che ha disunito, ecco, i legami tra Italia e Stati Uniti sono molto più forti di qualsiasi individualismo
2: Ecco,
0: di
2: questa è un.
0: qualsiasi
1: Ma se la
2: è un dato
1: cucinano la pasta, gli
2: interessante.
1: americani hanno imparato a cuocerla la pasta?
0: Oramai sì, sono anche dei grandissimi intenditori di pasta,
2: Questo è molto importante saperlo, perché dovesse passare da quelle parti. Tra l'altro, io sono stato 2 anni fa lì, quindi in tempi relativamente recenti, e devo dire che la cucina italiana è molto cresciuta da questo punto di vista. Non so se ci sia stato un momento di appannamento, definiamolo così, negli ultimi anni, però mi sembra di aver visto una certa ripresa.
1: Senti, Davide, si vota tra poco, c'è il presidente americano, lo dicevi tu, si sottopone al voto di mezzo termine.
2: Midterm, sì.
1: Che cosa prevedi tu?
0: Qui ci vorrebbe più che altro una grandissima sfera di cristallo e un mago. Ecco, le cose cambiano a una velocità tale che i consensi interni si perdono o si guadagnano con grande velocità. Ricordiamo che si vota solo in alcuni stati e solo alcuni dei seggi. Alcuni sono già blindati dai repubblicani, ma il rischio che Trump perda la maggioranza è molto concreto. Infatti, il motivo per cui si sta giocando, possiamo dire, queste ultime cartucce, anche perché nel momento in cui dovesse perdere il suo consenso al Congresso, questo vorrebbe dire di fatto che non avrebbe più tutta l'autonomia che ha avuto
2: Certo.
0: fino ad oggi.
2: Senti Davide, prima di salutarci, ti chiedo in estrema sintesi, è una curiosità soprattutto a livello personale, ma esiste ancora Little Italy a New York? Sappiamo che negli ultimi anni è un fenomeno che si è un po' sgonfiato, diciamo così, per quanto riguarda le abitudini della comunità italiana. C'è ancora quel riferimento a New York?
0: Beh, mi viene da dire che ci sono diverse Little Italy. C'è la storica Little Italy, che è ancora quei 2 o 3 locali storici che rappresentano l'anima di chi arrivava alla fine dell'Ottocento e si divideva per le singole strade. I campani andavano a Mulberry Street, i pugliesi andavano a Mott Street, e quindi andavano perché parlavano il loro dialetto, quindi non si integravano. Poi c'è una nuova Little Italy della nuova immigrazione, che è quella del Bronx ad Arthur Avenue, che è molto bella ed è fatta dagli italiani che sono arrivati più o meno negli anni 50 e 60, ma oggi la comunità italiana è diffusissima. C'è per esempio una scuola d'Italia nell'Upper East Side, dove lì attorno sono concentrate tantissime famiglie italiane che mandano i figli a scuola. Qui è proprio la scuola d'Italia, quindi diciamo che ci sono tante Little Italy, ce n'è anche una a Brooklyn, nel Queens ad Astoria. Quindi ci sono tante comunità italiane, ma l'Italia è un po' sovrana qui a New York,
2: Certo,
0: perché
2: lo è
0: tra la
2: ancora.
0: cucina e i quartieri è sempre
2: Molto
0: al
2: chiaro.
0: centro.
1: Allora, mandiamola a dormire, dai.
2: Ringraziamo per la pazienza. Davide Ippolito, direttore del New York. Grazie Davide, a
1: Ciao
2: presto.
1: Davide.
2: Ciao, grazie, buon
0: Buonanotte,
2: lavoro.
0: ci vediamo a New York.
2: Magari, ciao.

0: stadio Rema.
1: È stupendo, eh.
0: Giocatori anche... al centro del campo, sì, che mimano, no? Il gesto del remo in barca.
1: Sì, si chiama la Viking Row, dove Row appunto sta per remata, ed è, diciamo, poi il rito collettivo che a livello di colori e di costumi sta in qualche modo dando un'impronta precisa a questa parte iniziale dei mondiali di calcio, con i tifosi norvegesi ma anche i giocatori stessi al centro,
0: esatto,
1: del campo,
0: centro del
1: che l'hanno fatto,
0: sì,
1: dopo una vittoria peraltro molto importante contro il Senegal, che consente alla Norvegia di qualificarsi ai sedicesimi di finale
0: 3-2
1: dei mondiali.
0: Allora,
1: 3-2,
0: dobbiamo,
1: sì,
0: dire che ancora ci sono, insomma, forti diseguaglianze in campo, qualche sorpresa sicuramente, però ecco, per esempio celebriamo Messi che ha segnato
1: altri due gol,
0: però allora siamo nella fase iniziale, insomma.
1: Sì, diciamo che tra l'altro anche il girone dell'Argentina non può essere considerato proprio di ferro, come si dice in questi casi, perché ha fatto questi due gol all'Austria. Adesso la prossima partita per l'Argentina, che sta già qualificata ai sedicesimi, sarà con la Giordania, che all'alba italiana ha perso 2-1 contro l'Algeria di Petkovic dopo essere passata in vantaggio. Ieri c'è stata la Francia che ha fatto 3 gol all'Iraq, anche qui doppietta di Mbappé, anche lui sta dando una firma molto precisa e molto forte a questa prima parte dei mondiali. Una partita che, pensate, è stata interrotta per oltre 2 ore. Si giocava a Filadelfia per una violenta tempesta, proprio un nubifragio, tempesta di fulmini proprio su Filadelfia, gara stoppata per 2 ore e 12 minuti a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Poi nella ripresa la Francia ha dilagato, trascinata appunto da Mbappé, che ha raggiunto Klose nella classifica dei cannonieri all time dei mondiali con 16, Messi adesso è a 18, quindi sta prendendo il largo Leo Messi. Forse neanche i più grandi tifosi di Leo Messi si aspettavano un inizio

0: inizio di mondiale così folgorante da parte del numero 10 dell'Argentina.
1: Segnaliamo questa lettera scritta dai giocatori iraniani, una lettera di pace, dice: siamo arrivati a Los Angeles con orgoglio, ce ne andiamo con dignità. Gli iraniani hanno lasciato un messaggio auspicando che pace, rispetto e amicizia prevalgano tra le nazioni. Molto interessante. Intanto oggi Repubblica dedica una pagina a tutti contro le pause, no? La pausa.
0: Sì, l'hydration break
1: che ha cambiato nome e durata, si è trasformato in uno stop in grado di raffreddare le gambe, la testa dei calciatori, e nell'80% dei casi ha avuto un impatto decisivo sulle partite, perché si è segnato poi subito
0: di
1: dopo.
0: Di solito statisticamente è stato provato che dopo questa pausa per idratarsi un gol su 4, se non sbaglio, dovrebbe essere questa la statistica giusta, arriva dopo questa pausa che alcuni commissari tecnici, lo fa soprattutto Pochettino, che è il CT proprio degli Stati Uniti, padrone di casa, sfruttano come se fosse una sorta di time out del basket.
1: Si raduna
0: tutti i giocatori intorno, qualcuno si dissete e lui insomma dà le direttive.
1: Però alla fine è una questione di marketing, soprattutto ha creato un nuovo spazio pubblicitario importante, non sono mancate neanche le conseguenze sportive. Deschamps già a marzo in tempi non sospetti diceva: quei 3 minuti cambiano il calcio, 3 minuti possono interrompere completamente la sua spinta.
0: E questo è vero. Diciamo che la cosiddetta narrazione di un match potrebbe essere un po' condizionata. Intanto le partite di oggi, ricordiamo, alle 19 c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan di Cannavaro, e questa sera alle 22 un Inghilterra-Ghana, tutto da seguire anche per vedere le ambizioni degli inglesi.

0: 7:49 è arrivato il comunicato della S Roma che si congratula ufficialmente con Giovanni Malagò. Ti leggo il comunicato, Riccardo. Vai. La S Roma si congratula con Giovanni Malagò per la nomina a nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
1: Esatto, ieri nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, è arrivata questa elezione che era comunque nell'aria, perché nel duello con Abete Malagò partiva assolutamente in vantaggio, e infatti devo dire che è stata quasi una sorta di plebiscito, perché ha preso il 68% delle preferenze Malagò contro il 29% di Abete, che aveva l'appoggio forte ad esempio dei dilettanti, essendo lui presidente della LND, la Lega Nazionale Dilettanti.
0: Ecco, come mai questa nota della S Roma?
1: Allora, c'è una sorta di teoria molto laziale, devo dire, secondo cui Giovanni Malagò, essendo tifoso noto della Roma, ne ha parlato anche ieri nell'intervista post-elezione.
0: Io sono stato tifoso sempre, l'importante è il comportamento, certo, non mi giudicate per il tifo.
1: Che da quel punto di vista effettivamente è stato irreprensibile anche nelle sue altre cariche sportive. Allora, lui ha detto: io non voglio nascondermi per quanto riguarda il mio tifo, qualcuno sostiene che proprio nell'anno del centenario della Roma, che sarà il prossimo, il presidente della Federcalcio, notoriamente tifoso della Roma, potrebbe in qualche modo avere un trattamento di favore, insomma, poi non so come possa esplicarsi, però c'è qualcuno che lo dice.
0: Qualche rigorino, qualcosa.
1: Relata a refero, io dico quello che dicono sui social su questa,
0: certo,
1: cosa qui.
0: Ti vorrei vedere se sei così tenuto, mantenuto anche sui,
1: comunque,
0: sui tuoi social.
1: Malagò, nuovo presidente della Federcalcio, adesso si apre ovviamente la questione legata al nuovo commissario tecnico della nazionale.
0: Ma sarà Mancini, come si dice?
1: Allora, fino a qualche giorno fa la candidatura di Mancini era sicuramente la più forte. Adesso però pare che Malagò, considerando anche una certa ritrosia da parte dei club nel riprendere Mancini, pare che Malagò stia spingendo per il ritorno, comunque sarebbe un ritorno anche quello sulla panchina azzurra, di Antonio Conte, che in questo momento diventa l'uomo forte del presidente, con Paolo Maldini, e questa è praticamente una certezza, che sarà il direttore tecnico della nazionale. Quindi l'accoppiata Maldini-Conte potrebbe essere il futuro dell'Italia per quanto riguarda la panchina. Siamo comunque
0: ecco,
1: a distanza di giorni.
0: Sarà deciso a breve, sarà una delle prime cose che deciderà.
1: Assolutamente, no? Sì, assolutamente sì, perché bisogna in qualche modo ripartire dopo la terza mancata qualificazione ai mondiali. Quindi in questo momento in pole position per la panchina dell'Italia c'è Conte.

0: alla voce Bono.
1: Alla chitarra acustica Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Alle tastiere Donald Fagen.
0: Alla batteria John Bonham.
1: Ai fiati Crusaders.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate

0: Romagna? Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Le notizie delle 8, buongiorno da Antonio Cristiano. L'Iran annuncia conclusi i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Teheran fa sapere che sono stati creati 4 gruppi negoziali per nucleare, fine delle sanzioni, ricostruzione e monitoraggio. Per quanto riguarda Hormuz, il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, ha detto: la gestione non sarà quella di prima della guerra, ce ne occuperemo noi. Proprio per il mancato supporto nella guerra in Iran, e in particolare sullo stretto, Trump ha nuovamente attaccato l'Italia, ma anche Germania e il Regno Unito. Si sono comportati male, non ci sono stati quando abbiamo chiesto il loro aiuto. Tragedia in provincia di Avellino, un bambino di 10 anni è morto travolto da una jeep mentre guidava una mini moto. Chiara Iorio.
5: Padre e figlio erano usciti nel pomeriggio per fare un giro, momento in cui la strada provinciale che collega Lauro e Moschiano è solitamente poco trafficata. Il padre lo precedeva con la sua auto, mentre il bambino di 10 anni era in sella alla sua minimoto. Indossava regolarmente il casco, mentre il bambino stava affrontando un tornante, però una jeep proveniente dalla corsia opposta lo ha travolto. A chiamare i soccorsi sia le persone a bordo dell'auto, sia il padre. Inutile però l'intervento del 118, il bambino è morto sul posto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.
4: A Milano un vigile è morto inseguendo un SUV che non si è fermato a un posto di blocco. Francesco Imprezzabile, 35 anni, ha inseguito per 1 chilometro l'auto a bordo della sua moto. Poi l'incidente, in corso di accertamento alla dinamica, non si esclude che sia stato speronato. L'agente è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda. Il marciatore italiano Alex Schwarzer, di nuovo accusato di doping, in conferenza stampa dice: sono innocente. Simone Di Gregorio.
6: Non ho più le forze di difendermi, spiega il 41enne altoatesino appena preso della sospensione disposta dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. Sono state trovate tracce di eritropoietina in un campione prelevato dopo la maratona di marcia in Germania del 26 aprile scorso. È la terza volta che non supera il test antidoping, la prima nel 2012, aveva confessato, pentito, era tornato in pista nel 2015, ma nel luglio 2016 era risultato di nuovo positivo. 8 anni di squalifica, ma lui si dichiarava innocente. Dalla sua parte l'archiviazione del processo penale in Italia per sospetta manipolazione dei campioni. Sulle nuove accuse dice che chiederà le controanalisi solo se verranno effettuate anche su un residuo di urina che lui stesso ha conservato dallo stesso campione analizzato, altrimenti lui del sistema non si fida.
4: I mondiali di calcio qualificati ai 16esimi di finale: la Francia che ha battuto 3-0 l'Iraq, l'Argentina 2-0 sull'Austria e la Norvegia 3-2 sul Senegal. Eliminata invece la Giordania che ha perso 2-1 contro l'Algeria. Oggi il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro alle 19 e l'Inghilterra contro il Ghana alle 22. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68% dei voti per il ruolo di commissario tecnico della nazionale, corsa a 2 tra Conte e Mancini. Prossima edizione di Capital News alle 9.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport di

0: Vitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Festival. Dal Pala Imma Baccelliere, la seconda ora di The Breakfast Club, sì, con Andrea, sì, Riccardo, perché Imma è in ferie qualche giorno, sì, appena conclusi i festeggiamenti ieri. Noi siamo insieme fino alle 10, l'abbiamo sentito nei giornali radio, insomma ha un po' sorpreso tutti, davvero, vogliamo in qualche modo parlare ancora per

0: qualche minuto della vicenda Schwaser e della sua positività, ancora una volta trovata l'ex campione italiano. È il terzo caso di doping, lui si professa innocente, non ha preso EPO, ma al momento i risultati dell'analisi dicono il contrario.
1: Dicono esattamente il contrario per il marciatore italiano, lo ricordiamo, indimenticata e indimenticabile medaglia olimpica della 50 km a Pechino 2008, sicuramente un grande campione perché ha un palmarès davvero ricco, però siamo di fronte a un caso, francamente, almeno lo dico personalmente, imbarazzante, perché è la terza volta che Schwaser viene trovato positivo. Ricordiamo le precedenti tappe, nel 2012, praticamente prima dei giochi di Londra, viene trovato positivo. Lui confessa quella volta in lacrime di aver assunto delle sostanze proibite. Poi c'è il caso invece molto più spinoso che avviene nel 2016, quando arriva anche la squalifica del TAS, del Tribunale Arbitrale di Losanna, che è l'ultimo grado della giustizia sportiva, proprio per recidiva durante i giochi di Rio de Janeiro. Lui in questa circostanza si professa sempre innocente, chiede l'aiuto di Sandro Donati, suo storico allenatore, anche paladino della lotta al doping. In qualche modo la giustizia italiana, ma anche la giustizia sportiva italiana, gli va incontro, però ripeto, la squalifica anche lì resta, una squalifica di 8 anni del TAS di Losanna, proprio per recidiva. E adesso arriva la terza positività all'EPO, all'eritropoietina.
0: Sì, il controllo scattato il 26 aprile ai campionati tedeschi di marcia. Schwaser è stato sospeso temporaneamente. Venerdì mattina ha ricevuto una mail dalla NADA nella quale si notificava la positività e l'avvio di un procedimento disciplinare.
1: La NADA è l'agenzia antidoping tedesca, perché si correva appunto la 42 km di marcia di Kesterbach, siamo vicino a Francoforte. Insomma, in qualche modo Alex Schwaser cade ancora una volta nel tranello del doping. Ricordiamo, l'EPO gli è stato trovato sia nei campioni di sangue che nei campioni di urine, e solitamente, leggevo proprio statisticamente, non c'è mai stato margine di errore di fronte ad un rilievo appunto di doping, sia nel sangue che nelle urine di un atleta. Vogliamo sentire stavolta come si è difeso Alex Schwaser di fronte a questa nuova accusa.
2: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più. Non mi difenderò più perché non ho più la forza di farlo. Se penso a tutte le battaglie che abbiamo fatto, ecco, io al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più. E io oramai ho 41 anni, una bellissima famiglia, una mia vita, un lavoro che non ha nulla a che fare con lo sport agonistico, ma che mi dà tanto, e io non voglio rovinare tutto questo perché magari mi rimetto di nuovo in una battaglia che mi può anche sfinire completamente a livello psicologico.
1: Ecco, quindi soprattutto provato a livello psicologico. Lui dice l'unica cosa che posso accettare sono le controanalisi che solitamente si fanno in queste circostanze, che, se ripeto, sul rilievo dell'EPO in sangue e urine il margine di errore è sostanzialmente vicino allo zero, quindi staremo a vedere quali saranno poi le controdeduzioni, diciamo così, di Schwaser. Ma lui dice però dovete analizzare una terza provetta rispetto a quelle A e B che sono state utilizzate dall'agenzia antidoping, che è una provetta di urine che viene conservata da Sandro Donati, l'allenatore di Schwaser, visti i precedenti. Dice dovete analizzare anche quella. Lui dice sicuramente lì l'EPO non lo trovate, però mi sembra abbastanza irrituale, no? Come procedimento, come procedura, quella di analizzare una terza provetta rispetto a quelle ufficiali.
0: Parla proprio Sandro Donati su alcuni giornali, dice: noi due abbiamo una marea di nemici, lui colpevole, voglio saperne di più. Dice: era a Francoforte il 26 aprile, che clima c'era? E Donati risponde: un clima tranquillo, lui era sereno, l'ispettore antidoping una persona semplice, il suo atteggiamento comprensivo. La terza provetta ora dov'è? In un luogo sicuro che però non posso rivelare, quindi nessuna anomalia in questo controllo. Esatto, il problema è un altro: in tutti i controlli antidoping, quando gli atleti finiscono i prelievi non hanno niente in mano, il sangue e l'urina vengono portati via, da quel momento tutto è affidato alla correttezza di una catena di controllo molto delicata. Dovrebbe essere una situazione situazione incorruttibile, ma siccome coinvolge molte persone può succedere di tutto, dice Donati, che quindi lascia intendere che ci potrebbero essere state forse delle manipolazioni, non si capisce bene. Io mi rifaccio le parole di Massimo Gramellini stamattina sul caffè che esce ogni mattina sul Corriere.

0: Dice Oschwasser: è un autolesionista incapace di correggersi e ossessionato dalla voglia di primeggiare a qualsiasi costo e a qualsiasi età, oppure c'è davvero qualcuno nel mondo dell'atletica che lo detesta al punto da perseguitarlo persino da pensionato.
1: Sì, perché insomma Schwarzenegger ha 41 anni, è fuori, diciamo, dai circuiti importanti. Per quale motivo? Questa è una domanda che mi pongo svestendo i panni del giornalista, del semplice osservatore esterno della cosa. Perché qualcuno dovrebbe ancora avercela con Schwarzenegger? Tra l'altro gli esperti tutti concordano, lo scrive questa mattina anche il Corriere della Sera in un focus sull'argomento, dice: alterare un campione di sangue per introdurvi dell'EPO allo scopo appunto di incastrare un atleta è un'impresa se non impossibile molto complicata, perché il fluido passa direttamente dalla vena del soggetto che viene sottoposto al prelievo, quindi in questo caso Schwarzer, alla provetta sigillata. Quindi cioè, come sarebbe possibile, soprattutto per quanto riguarda il test sul sangue, naturalmente per l'urina il discorso potrebbe essere un pochino più aperto, cioè è una cosa proprio tecnicamente impossibile. E se questo campione di EPO è stato trovato sia nel sangue che nelle urine di Schwarzer, io mi chiedo come sia stato possibile un tranello ordito ai suoi danni. Non so, poi può darsi, magari qualcosa
0: brutto, ragazzi, brutta storia, peccato, perché pensavamo davvero che insomma in qualche modo ci fosse il riscatto, no, di un atleta che aveva lasciato il professionismo e che comunque continuava a correre all'età di 40.

0: Stan Council alle 8.18 su Radio Capital. Sono giorni molto molto difficili sulle strade, con tante vittime giovani in incidenti stradali. L'ultima appena ieri, un bambino di 10 anni che è morto in un incidente stradale davvero particolare, perché lui era la guida di una mini moto.
1: Abbiamo sentito anche i nostri giornali
0: è sì. Una moto mini cross che si è scontrata con una Jeep sulla provinciale,
1: dove non doveva essere, peraltro,
0: no, lui era,
1: sappiamo,
0: sì,
1: che...
0: accompagnato dal padre che era davanti, sì. Ha preso una curva male, ma sì. Naturalmente questo tipo di moto piccole non sono omologate per girare sulle strade, possono girare esclusivamente in pista o su terreni privati, ma non sulle strade. Invece, cosa che è stata fatta in questo caso, è in un tornante della carreggiata c'è stato questo impatto violentissimo. Il bambino, che nonostante il casco, insomma, è stato sbalzato a diversi metri di distanza e poi è morto. Mentre i giornali oggi ancora riportano altre testimonianze dell'altro fatto gravissimo a Senago, con sì. questa macchina. Pensate, con 9 persone, omologata per 5, ma con 9 ragazzi dentro.
1: 3 sono morti purtroppo, e chi guidava quella macchina aveva il tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito. È stato arrestato, sì, per omicidio stradale, un ragazzo giovanissimo anche lui. E questa mattina c'è un approfondimento sulle pagine interne della Stampa che ci ha fatto sobbalzare, se non altro per alcuni dati che vengono riportati dall'osservatorio dell'Istituto Superiore di Sanità, su quella che è l'emergenza delle cosiddette abbuffate alcoliche per i giovanissimi. Cioè, oltre 1 milione di ragazzini sono a rischio, stiamo parlando di 1.270.000 ragazzi e ragazze nella fascia d'età compresa fra gli 11 e i 24 anni, che assumono alcol in quantità che ne fanno dei consumatori a rischio. Il cosiddetto fenomeno del binge drinking, cioè bere esclusivamente per ubriacarsi, mischiando molto spesso le sostanze, 5-6 bevande nell'arco di un paio d'ore, che poi danno vera e propria ubriachezza, con tutte le conseguenze a cascata che ne derivano. E i numeri sono, che riguardano il nostro paese, come abbiamo appena detto, sono assolutamente allarmanti.
0: Sì, in pizza surgelata potete trovare stamattina l'analisi che abbiamo fatto con Mattia Feltri, che però riporta a dei dati statistici.
1: Sì.
0: E io ho fatto un veloce controllo. In effetti i morti per incidenti stradali stanno diminuendo con il tempo. Pensate che nel 2000 c'erano 7.000 morti sulle strade per incidenti stradali, nel 2025 3.000, quindi siamo passati da 7.000 a 3.000, quindi di fatto un miglioramento c'è, non c'è una vera e propria emergenza, per cui dice è un tasso che sta crescendo. Certamente negli ultimi anni si è un po' stabilizzato e non sta diminuendo, questo sì è grave, però come dicevamo anche nel podcast, la sicurezza delle auto è sicuramente migliorata, tanti fattori, l'obbligo di cintura di sicurezza è migliorato, anche la condizione dei passeggeri davanti e dietro, insomma, delle auto. Quindi dobbiamo dire che dal punto di vista statistico gli incidenti stanno diminuendo, ma certo da quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada, che era a fine 2024, sì, le cose sono cambiate pochissimo.
1: Bisognerà aspettare ancora un po' per avere,
0: sì,
1: un quadro un pochino più completo.
0: I dati dell'Istat sul 2025 non sono ancora aggiornati, però la situazione sembra non migliorare particolarmente, perché non è questione di divieti, poi i divieti devono essere accompagnati dai controlli,
1: è questione della percezione del rischio e spesso anche purtroppo dell'incoscienza, che porta a delle tragedie come quelle che abbiamo purtroppo raccontato in questi giorni.

0: Ciao Capital, buongiorno, non so se stavate parlando, vi ascolto da adesso, non so se stavate parlando della tragedia della provincia di Milano,
1: sì,
0: il 9 in una macchina.
1: Sì.
0: Ecco, volevo fare un appello a tutti i genitori, io ho cominciato ad avere un figlio 17enne che ha qualche amico 18enne neopatentato. Papà, stasera vado a ballare, torno con Francesco, ma tu non sai Francesco in che condizioni sta e soprattutto in quanti salgono su quella macchina, visto che lui è uno dei pochi neopatentati, che il gruppetto è ancora tra maggiorenne e minorenne. Allora dico, genitori, alzate il sederino anche alle 5 della mattina, papà sto qua, vienimi a prendere, muovetevi, andate dai vostri figli.
2: Ma molto spesso è così, no?
1: Però è bello, questo è un messaggio forte, io sono molto d'accordo e ne ho sentiti tanti di discorsi di questo tipo. È chiaro che sono degli impegni, sono delle responsabilità e non sempre i ragazzi sono in grado di distinguere quello che sta succedendo in quel momento. Quando ci si rimette alla guida dopo una festa, questi ragazzi che entravano da una festa per un 18esimo compleanno e questo mezzo che, ripeto, era omologato per 5 persone, sopra ce n'erano 9, è stato portato da un ragazzo che era evidentemente con un tasso alcolemico forte, alto, 3 volte superiore al consentito, ed è accaduto quel che è accaduto. Quindi capisco anche questo punto di vista di un genitore legittimamente preoccupato di quello che succede e appunto voglioso di dire agli altri genitori: sacrificatevi un po' di più e in quel caso andate a prendere i vostri figli in una situazione che può essere pericolosa.
2: A proposito di questo, c'è una voce che avevo tagliato, video shock sull'incidente stradale a Ceriale, no? Che dove è morta Sofia Barberi, che sì, 23 anni, e poi l'altra ragazza Elena con lesioni
1: gravemente ferita, sì,
2: gravissime. Il ragazzo responsabile aveva girato un video sceso dalla macchina, insomma ridendo un po' dell'accaduto. Ieri ne ha girato un altro salendo sulla scaletta dell'aereo. Si vede lui che si sta per imbarcare all'aeroporto di Malpensa su un volo di una compagnia aerea low cost. Dice: mi ha rovinato la vita sti incidente, mi tocca cambiare vita, guarda qua. Sentiamo un attimo.
3: Che mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito, tutta Italia ci odia,
2: tutta Italia ci odia.
3: Remigrazione.
2: Remigrazione.
3: Mi ha rovinato la vita sto incidente, ragazzi.
4: Guarda qua, tocca cambiare tutto quanto.
2: Tocca
4: casa.
2: Cambiare tutto.
3: Porca meno male che prendo tutto sul ridere, va? Che sta dopo. Remigrazione.
2: Meno male che prendo tutto sul ridere, dice sì, lui alla fine. Mi tocca cambiare vita e poi scherza remigrazione. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Al vaglio degli investigatori anche un filmato proprio pubblicato sui social in cui i passeggeri dell'auto commentano l'accaduto. Lui non è stato fermato perché è un passeggero,
1: sì,
2: non
1: stava
2: al volante,
1: guidando il mezzo, era
2: però
1: una
2: certamente
1: ragazza guida.
2: Vi rendete però conto l'utilizzo dei social in questo modo, no?
1: Sì, così. Veramente io trovo questo
2: lesivo proprio, no?
1: Questo video assolutamente aberrante.

0: ho altri giudizi da dare nei confronti di questo ragazzo, che evidentemente non ci mancherà, questo mi sembra abbastanza evidente.
1: Ma certamente. I giornali raccontano che è stato cacciato di casa, cioè i genitori lo hanno cacciato di casa.
0: Il minimo.
1: Lavorava come credo cameriere, e dopo l'accaduto, visto il suo comportamento, i genitori adesso gli hanno detto: ora te ne vai di casa.
2: Con questa ti metti in moto.

0: fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny, dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital, solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
8: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso.
1: Allora, questi sono i consigli andati in un'edizione del TG1, sì, di non so quanto, sì, tempo fa. I consigli
2: per combattere il caldo,
1: per combattere il caldo, non fare l'amore, dice questa persona. Io non lo faccio più perché diventa pericoloso.
2: Siamo, siamo un po' avanti con l'età, neanche tanto, peraltro, perché ho visto il video, non mi sembrava neanche così anziano, però vabbè, il suo
1: allora,
2: punto di vista,
1: diciamo, caldo caldissimo, insomma, dai, se ne parla perché sono giorni davvero feroci, anche con tante vittime. In Francia purtroppo c'è stata la vicenda di due bambini che si erano chiusi in macchina, la mamma non si era accorta e sono morti di caldo.
2: 2 e 4 anni purtroppo si erano chiusi nell'auto della mamma in garage, la mamma che era appena entrata a fare la spesa, anche se si ipotizza anche che la stessa mamma possa essersi dimenticata dei bambini all'interno dell'abitacolo. Sono in corso ovviamente delle indagini per chiarire la dinamica. Allora, evidentemente il grandissimo caldo che sta attanagliando non solo la Francia ma anche altre parti d'Europa.
1: Sì, diciamo, il governo francese è accusato proprio di non aver anticipato abbastanza questa nuova ondata di calore. Sì. Allora ha fatto scattare il piano canicola nato dall'emergenza del 2003, quando morirono, l'abbiamo detto anche ieri, quasi 15.000 persone. Oltre 1.300 scuole elementari e medie sono rimaste chiuse ieri e più di 4.000 istituti hanno modificato gli orari. Questo per dire quanto è importante, no, sapere queste cose quando parliamo di ma le scuole possono rimanere,
2: certo,
1: aperte?
2: Vedete,
1: possiamo prolungare? Sì, possiamo prolungare l'anno scolastico solamente se le condizioni
2: all'interno lo permettono.
1: Se ci sono i condizionatori, qualche scuola ce l'ha, ma sono poche, pochissime.
2: Comunque l'Europa coinvolta in gran parte da questa ondata di calore anomala che si estende dal Portogallo alla Svezia, come abbiamo sentito la Francia particolarmente colpita, così come la Spagna, ma anche l'Inghilterra, in particolare anche Londra. Abbiamo sentito che ci sono delle temperature che sono

0: assolutamente fuori dall'ordinario, con picchi di 38-40 gradi. Il Met Office, appunto, che regola la meteorologia in Inghilterra, si aspetta il superamento delle massime di giugno. Per quanto riguarda l'Italia, bollino rosso oggi per 15 città, che saliranno a 16 domani. E l'anomalia di temperatura rispetto alle medie del periodo, che stiamo parlando addirittura di 10-12 gradi in più, è prevista per oggi alle 14, alle 2 del pomeriggio dovrebbe esserci la fase più critica. Diciamo così.
1: Anche il governo italiano se ne occupa, cassa integrazione in deroga per le aziende che fermano o riducono l'attività lavorativa a causa delle eccezionali ondate di calore. Il grande caldo è arrivato quest'anno e è già approdato sul tavolo di Palazzo Chigi. Il disegno di legge infrastrutture varato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri riporta in vigore le norme varate negli anni passati per aiutare imprese e lavoratori più esposti a far fronte alle temperature eccessive. Voi pensate che vuol dire adesso lavorare all'esterno, no?
0: Con questo caldo, insomma, soprattutto.
1: Le norme tutelano ad esempio chi svolge attività all'aperto negli orari diurni, come gli agricoltori, gli operai edilizi, gli addetti alla manutenzione urbana, sono tutti addetti a rischio. Insomma, il decreto potrebbe essere il veicolo per recuperare risorse per circa 1 miliardo di euro che il governo intende destinare al piano casa.
0: Allora, dopo il secondo maggio più caldo di sempre, perché era arrivata già questa sentenza, anche ovviamente il mese di giugno, che ci stiamo vivendo gli ultimi giorni, si candida alla stessa posizione. Ricordiamo che nel 2025, lo scorso anno, per l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, la temperatura media ha fatto registrare 3 gradi in più rispetto alla media di riferimento.
1: Anche i mondiali, no? Ne hanno fatte le spese, una partita.
0: Abbiamo visto come prima Francia e Iraq, abbiamo visto anche la foto, le immagini dei giocatori che lasciavano di gran carriera il campo perché si era scatenata una tempesta di fulmini a Filadelfia.

0: Buongiorno. La verità è che se sei un artigiano devi lavorare anche col bollino rosso e il cliente ti aiuta non portandoti neanche da bere.
1: Abbiate anche un pensiero per chi lavorativamente parlando deve sottoporsi a questi sacrifici con temperature così proibitive.
2: Parlavamo di
3: buongiorno, non dimentichiamo le scuole, perché è vero che le scuole, diciamo, le lezioni sono finite, ma ci sono gli esami di maturità, ci sono i recuperi e c'è la scuola dell'infanzia aperta fino a fine giugno.
2: Mese,
3: e ieri le temperature in aula superavano i 30 gradi, tanto che è stato chiesto ai genitori di venire a prendere i bambini prima possibile. Così non è stato, ovviamente, perché i genitori lavorano e non si possono riorganizzare in tempi brevi, ma ringraziamo sempre tutti i nostri ministri della scuola, che in questi ultimi anni hanno fatto tanto, ma proprio tanto per la scuola.
2: Tutti i ministri.
3: Buon caldo a noi. Buon
2: non
3: caldo.
2: Solo gli ultimi, no, faccio tutti, sentire tutti. Anche
4: buongiorno, mi chiamo Roberta e chiamo dalla provincia di Ravenna, da Faenza.
2: Sì.
4: Io sono un operatore di isola ecologica e lavoro fuori tutto il giorno. Praticamente noi lavoriamo in un piastale di cemento.
2: Pazzesco.
4: Con polvere, rumore, eccetera. In questi giorni è quasi un incubo, soprattutto a ora di pranzo, visto che noi facciamo orario continuato. Però noi non facciamo parte del decreto di cui avete parlato voi.
2: Capito?
1: Tutta la nostra massima solidarietà a queste categorie che sono costrette a sorbirsi questa situazione anche nelle ore, appunto, in cui sarebbe il caso di essere altrove, un po' più al fresco.
2: Sì, insomma, il governo ci mette un po', naturalmente fanno le azioni personali, però appunto chi è costretto a lavorare fuori è in una difficoltà estrema e sarà così ancora per i prossimi giorni.
1: Sì, perché praticamente fino a fine mese dovrebbe perdurare questa situazione di caldo anomalo che sta contraddistinguendo questo mese di giugno.

0: tutto un intero comparto di lavoratori di cui nessuno si ricorda mai, ma proprio mai.
1: Sentiamo.
0: Che soffre il caldo molto di più di tutti gli altri.
1: Sì.
0: Per chi lavora in cucina.
1: Attenzione, salutiamo anche loro.
2: Anche in molti,
1: Oddio, c'è chi c'è venuto a trovare?
3: Sì, il nostro esperto di marketing, Alessio Mastroianni.
1: Ciao,
3: oggi
1: Alessio.
3: In carne e ossa in studio.
4: Buongiorno, che onore essere qui. Esistete veramente?
1: Esistiamo.
4: Posso dire che esistono.
3: E con lui scherzavamo sul fatto legato al grande caldo che invoglia ad andare al supermercato dove c'è un'aria condizionata sparata a volte a livelli anche abbastanza criminali, perché se si passa davanti al reparto
1: ortofrutta
3: a volte bisogna mettere il piumino.
4: Ci vuole il giubbino. Ma io infatti venendo, facendo Roma, passeggiando, facevo 2 minuti, poi entravo in un negozio, anche se non mi serviva niente, vabbè, faccio un giro, vedo, magari mi serviva bello questo e poi riuscivo.
1: Cioè vince chi ha l'aria condizionata più forte.
3: Assolutamente sì. Fra un po' con Alessio nella terza ora di The Breakfast Club affronteremo un paio di argomenti molto divertenti legati al marketing, anche alla nostra quotidianità per certi versi.
1: Ne usciremo più ricchi, non con i soldi, dico più ricchi di consigli di Alessio Mastroianni.
3: Se fosse anche quella ricchezza

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche

0: 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Sono le 9 Radio Capital, buongiorno da Chiara Iorio. Apriamo con la cronaca: sparatoria in strada nella notte a Napoli, morto un 21enne e un operaio incensurato, è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Cardarelli, in corso indagini per ricostruire la dinamica. Ancora in corso le ricerche del pirata della strada che a Milano ha travolto un vigile durante un inseguimento. L'autista alla guida del SUV non si è fermato a un posto di blocco. Francesco Imprezzabile, 35 anni, ha inseguito per un chilometro l'auto a bordo della sua moto. Non si esclude che sia stato speronato. È morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda. Bollino rosso in 15 città italiane. Domani saliranno a 16. Dal Consiglio dei Ministri via libera alle norme contro il caldo. Antonio Cristiano.
2: Si tratta delle misure già adottate nelle scorse estati, che però quest'anno si è scelto di varare in anticipo. Quindi ecco la cassa integrazione in deroga per le aziende che fermano o riducono l'attività lavorativa per le eccezionali ondate di caldo. Sul fronte si sono già mosse diverse regioni italiane che nelle giornate a rischio alto vietano il lavoro dalle 12.30 alle 16 per alcune categorie, dall'agricoltura all'edilizia. Interessati anche i rider. Il caldo anomalo di questi giorni ha già portato a un aumento degli accessi al pronto soccorso. Solo a Parma sono stati più di 1.000 nel weekend, molti anche i blackout. A Milano decine di interventi dei vigili del fuoco per gli ascensori bloccati. Per i cali di tensione legati soprattutto ai condizionatori è stata anche chiusa in anticipo la seduta del Consiglio Comunale.
1: Conclusi i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, ad annunciarlo Teheran, che fa sapere che sono stati creati 4 gruppi negoziali per nucleare, fine delle sanzioni, ricostruzione e monitoraggio. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, capo negoziatore, ha annunciato che sono stati sbloccati 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Il primo ministro britannico Starmer si è dimesso, il suo più probabile successore è Andy Burnham, sindaco laburista dell'area metropolitana di Manchester, appena eletto in Parlamento. Silvia Mobili.
3: 56 anni, Burnham è diventato una figura nazionale soprattutto durante la pandemia, quando si scontrò apertamente con il governo conservatore di Boris Johnson sulla distribuzione dei fondi destinati al nord dell'Inghilterra. Da allora ha costruito la propria immagine proprio sulla richiesta di maggiore attenzione per le regioni settentrionali, storicamente meno prospere rispetto al sud. Per questo è stato soprannominato King of the North, il re del nord. Rappresenta l'ala moderata e pragmatica del partito laburista britannico. Ha ricoperto numerosi incarichi. Nel 2006 divenne ministro della salute, fu promosso a segretario al tesoro, carica che detenne fino al 2008, quando divenne segretario di Stato per cultura, media e sport. Il suo programma è fatto di investimenti sul locale, protezione sociale e lotta alle privatizzazioni.
1: Mondiali di calcio ai 16esimi, Argentina, Francia e Norvegia. Messi diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali, con una doppietta contro l'Austria, doppiette anche per Mbappé nel 3-0 francese sull'Iraq e per Haaland nel 3-2 nella Norvegia sul Senegal. Oggi il Portogallo contro l'Uzbekistan e Inghilterra Ghana. Alle 10 torna Capital News.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Depeche Mode alle 9-8 minuti, terza ora di The Breakfast Club. L'abbiamo detto, è con noi Alessio Mastroianni. Buongiorno Alessio.
1: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno.
0: In carne ed ossa, sì. E marketing,
1: diciamo. Soprattutto, sì, carne ed ossa e marketing. E con Alessio Mastroianni oggi affrontiamo più di un argomento, appunto approfittando della sua presenza qui in studio a The Breakfast Club. Partiamo da una questione di marketing legata al Festival di Cannes, che è uno degli appuntamenti più
2: importanti, attualissimo
1: peraltro, e più attesi ovviamente nel campo cinematografico. Che nesso abbiamo trovato in questo senso, Alessio?
2: Allora, a parte che si sta svolgendo proprio questa settimana,
1: sì,
2: quindi
1: esatto.
2: Proprio in questi giorni stanno premiando i migliori creativi, che in realtà non è soltanto un premio legato alla creatività estetica, perché la pubblicità in realtà cambia i comportamenti

0: delle persone, cioè una bella pubblicità, un bel messaggio fa comportare le persone in modo diverso e di conseguenza è super sociale questo premio. Siamo arrivati alla 73esima edizione e si svolge a Cannes, proprio nello stesso palazzo dove si svolgono anche il Festival di Cannes legato al cinema, e si vanno a premiare diverse categorie, dalla stampa, il digital, ma anche nel vostro settore i video musicali. I video musicali gareggiano per chi ha fatto il video musicale più interessante, più bello, più coinvolgente, e ogni anno escono fuori non soltanto delle belle pubblicità ma delle belle attivazioni che cambiano il modo di comportarsi delle persone o il pensiero che hanno le persone.
1: Sì, le auto spendono tantissimo su questo, le case automobilistiche.
0: Assolutamente. Ne abbiamo già parlato in passato che l'auto deve spendere di più in pubblicità, proprio perché la macchina la compri una volta ogni 10 anni, ogni 5 anni. Quindi
2: ti devi giocare quella carta lì.
0: Indubbiamente. Sì. Esatto, e quest'anno Hyundai ha vinto uno dei migliori premi che si possono vincere, legato a un'attivazione che ha fatto in Porto Rico, cambiando il suono del bip bip di quando chiudi la macchina.
2: Il cicalino quando chiude.
0: In sostanza, questo qui è il cochì, è un animaletto, una rana del Porto Rico.
2: E riproduce quel suono. Quindi.
0: Sì, ma perché? In realtà non è soltanto l'idea, facciamo far suonare la macchina con questo suono, c'è un perché molto profondo dietro. In sostanza, tutti quelli che andavano in vacanza in Porto Rico si lamentavano di questo animaletto e gli chiedevano: c'è uno spray per sopprimerlo? E quelli del Porto Rico gli dicono: ascolta, tu che vieni qua, visitatore, tu devi far. Cioè, questa cosa è la nostra cultura. Quindi adesso, quando noleggi una macchina, perché l'hanno fatto soltanto con le macchine,
2: ti senti
0: a noleggio,
2: anche questo suono.
0: Quando
2: qui.
0: Chiudi la macchina senti questo suono. Scusa. E fai pace.
2: Lo risentiamo.
1: Aspetta, te lo rimetto perché appunto ce l'avevo io dietro. Vediamo un po'.
2: Il cochi. Introducing
0: cochi alarm. Quindi cosa fai? Se una volta quando chiudevi la macchina sentivi clac clac, adesso quando chiudi la macchina
1: da
0: senti il cochi.
1: Potrebbero mettere il suono delle zanzare, il rumore delle zanzare.
2: Beh, io metterei quello delle cicale. Che sarebbe molto bello.
1: Questo particolare, appunto, abbiamo detto questo delle auto, insomma, quindi comunque c'è una grandissima attenzione, no?
0: Assolutamente, anche perché poi, per esempio, ci sono aziende di assicurazione che hanno cambiato proprio il tipo di assicurazione per esempio hanno fatto una roba legata ai femminicidi, quindi c'era un'assicurazione in questo senso, l'avevano studiata non soltanto per vincere il premio ma proprio per un'esigenza sociale principalmente. Poi questa esigenza sociale è stata comunicata talmente tanto bene che è diventata anche un premio della creatività.
1: C'è qualcos'altro che vogliamo segnalare all'interno di questi premi o l'importanza, insomma, di queste rassegne?
0: Allora, l'importante è andarli a vedere, perché sono, al di là del messaggio, della creatività, sono veramente degli esercizi di stile pazzeschi. Cioè, io mi ricordo la settimana dopo che escono le premiazioni vado sul sito di Cannes.
1: Sono cinematografici.
0: Sono assolutamente, ma ci sono degli investimenti importanti.
1: In Italia possiamo crescere forse un po'.
0: Possiamo crescere, qualcosa abbiamo vinto in passato, cioè continuiamo a vincere, siamo molto molto bravi anche in questo, però sì, gli americani ci battono avanti a più pari.
1: Noi puntiamo insomma un po' sui personaggi e sul testimonial ancora che è forte.
2: Sul volto, no? Sul volto.
0: Esatto, io lo chiamo effetto Gerry Scotti, che funziona anche con le persone normali, perché a furia di pubblicare sui social il tuo volto le persone iniziano a fidarsi di te e poi acquistano anche se non hanno mai avuto modo di conoscerti veramente. In sostanza io penso che se Gerry Scotti si candidasse lo voterebbero tutti, perché
2: è un volto così rassicurante,
1: esatto. Anche nelle sue promozioni. Che Gerry Scotti è già stato con il Partito Socialista in Parlamento.
2: Si era buttato in politica.
1: E poi dice un'esperienza che non vorrei mai più rifare.
0: Quindi non succederà.
1: Hai visto la pubblicità di Brad Pitt?
2: Ah, quella è davvero interessante.
1: È particolare.
2: Sì, perché lui lo mettono lì, non dice assolutamente nulla, ma lo mettono lui e Brad Pitt. Adesso abbiamo catturato la tua attenzione, adesso stai a sentire il nostro messaggio.
1: Ma
2: funziona questa cosa. Lo mettono lì, lui fa tutta una serie di
1: fare i testimoni, fare faccette,
2: ma non dice nulla.
0: Ma tra l'altro avete visto chi ha scelto Brad Pitt e chi aveva scelto George Clooney? Cioè è un derby
1: del caffè.
0: Il derby del caffè.
2: Allora, Alessio Mastroianni resta con noi, perché fra un po' vi raccontiamo una storia molto interessante legata al mondo delle promozioni e della pubblicità, perché le pubblicità, e soprattutto chi fa promozione, deve coinvolgere tutti i sensi del potenziale cliente, quindi non soltanto quello del logo, no? Del marchio, ma anche altre curiosità legate agli altri sensi che fanno parte appunto dell'essere umano. Noi fra poi vi raccontiamo in che senso, il caso di dirlo, vengono coinvolti. Poi ne parliamo con il nostro esperto di marketing, Alessio Mastroianni. Grazie.

0: Ruggeri, Peter Pan alle 9.18 su Radio Capital. Dice Vincenzo, caro Alessio Mastroianni, ci sono pubblicità che hanno un effetto negativo.
1: Ah, quello contrario.
0: Contrario, ci sono le pubblicità che danno fastidio.
1: Respingenti.
0: È però possibile che non se ne siano accorti quelli della pubblicità, che ci sono, ci deve essere qualcosa che non capiamo noi.
2: Allora, secondo me quell'azienda ha fatto fare la pubblicità a sua nipote. Sai che no, non ti preoccupare, capita quando hai un'agenzia. No, non ti preoccupare, ci pensa mio figlio. No, no, lascia fa mio nipote che non sa cosa fare. Faccio, ma come? La comunicazione, che è la cosa più importante, la fai fare a tua nipote. Può essere quello il motivo.
0: Allora, tanto micro marketing, insomma, all'interno dei negozi, che passa per i sensi, no? Noi abbiamo detto, non è solo visione,
1: non solo il logo, certo,
0: ma è anche odori, profumi, lo sapete che ci sono.

0: sono delle catene che legano il proprio brand a dei profumi particolari.
1: Cioè, c'è una compagnia aerea che ne ha fatto veramente il cuore, la Singapore Airlines, per esempio, quando entri nei loro aerei ti senti nell'ambiente, c'è già percepire quel profumo, ti fa stare tranquillo, ti fa capire che avrai che sarai trattato in un certo modo, che è il modo di Singapore Airlines. Il problema qual è? È che tendenzialmente uno pensa che il brand sia soltanto il logo. Ho studiato il brand, sì, mi sono fatto fare il logo, ho scelto il colore, ok, ma noi abbiamo 5 sensi, cioè non possiamo limitare il marketing e la pubblicità ha un senso singolo, perché faremo una comunicazione bidimensionale. Immagina se io adesso vi tappassi l'orecchio, vi tappassi il naso, come vivreste il resto della vostra vita?
0: Male.
1: Ci sono aziende che questa cosa l'hanno capita molto bene, come per esempio un esempio da tutti, Kellogg's, che ha capito che non poteva limitarsi alla cappa gigante rossa
0: sulla scatola. Sì,
1: È andata in uno studio di registrazione, ha capito ha studiato insieme a questo studio quale fosse la croccantezza perfetta, in modo tale che si riconosca la croccantezza anche quando ce l'hai in bocca. E tu, se sei in un albergo e hai la ciotola trasparente
0: neutra, dentro, dove non c'è il marchio,
1: esatto,
0: sopra,
1: dove
0: ovviamente
1: non c'è il marchio, sì, con dentro dei cereali, e prendi quei cereali, riconosci subito se sono quelli della Kellogg's o quelli di un'altra
0: mettendo
1: marca,
0: mettendo in bocca e sentendo il suono della croccantezza stessa.
1: Esatto, loro, cioè, hanno studiato in uno studio qual è quel suono perfetto che fa percepire al nostro cervello freschezza, perché poi più è croccante più è fresco, e poi hanno riprodotto nei loro laboratori con gli ingredienti giusti per arrivare alla perfezione, in modo tale che il brand non è più il logo ma è anche quello che sento.
0: Parliamo anche dei profumi, ad esempio, ci sono dei marchi, tu passi all'esterno del negozio, senti questo alone, questo sillage.
2: A me non
0: di
2: piace
0: profumo
2: molto, però.
0: Io ricordo che lo faceva, ad esempio, non so, un marchio che non andava molto forte qualche anno fa nel Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti, che era Abercrombie.
1: Sì, okay,
2: bravissimo.
1: Sì,
2: lo facevano loro. C'erano i ragazzi a torso nudo.
0: A torso nudo, bravissimo.
2: Ecco perché mia figlia ci voleva andare. Ora l'ho capito.
1: Anche quello è marketing. Sì, lo fanno, ma lo fanno anche nei supermercati, dandoti un po' il profumo del pane, cioè aumentano il profumo che si sente del pane, così ti senti ancora più fresco e sfornato ancora prima il pane, e di conseguenza
2: finisci, io dico mamma, voglio che finisci prima questo, perché,
1: e di conseguenza tu dici il pane è fresco, che buon profumo, voglio questo profumo in casa, idea di pane fresco, lo porti a casa, poi che profumi
0: il profumo, magari non è lo stesso, però c'è
2: una
0: così.
2: Persona, un cliente che entra in un negozio e dopo 5-10 minuti non ha comprato niente, è comunque un valore aggiunto per il negozio, o uno che sta perdendo tempo per il negoziante?
1: Allora,
2: più tempo si sta meglio è o no?
1: Allora, più tempo si sta meglio è, quindi cosa succede? Ci sono molte tecniche, per esempio prima parlavamo dell'aria condizionata, è ovvio che se si sta bene dentro il negozio io sto più tempo, ed è più probabile che avendo un'esposizione maggiore a quel prodotto, a quei servizi, o lo compro o mi viene l'idea di comprarlo, quindi anche se non compro c'è l'idea di comprarlo, che okay, è un vantaggio. E quindi sì, più tempo si sta meglio è. Una cosa che fanno è anche giocare con la musica,
0: ecco, perché questo infatti volevo chiederti, la musica che ruolo riveste in
2: ormai
0: questo senso?
2: Al bancomat sono andate a prelevare e dentro c'è la musica dell'istituto bancario.
1: Esatto. Allora, pazzesco. Anzitutto la radio, adesso hanno iniziato anche a fare le radio proprietarie, esatto, quindi in modo
0: ci
1: tale
0: sono,
1: che
0: sì la radio io infatti volevo mandare un curriculum, ma la radio del supermercato dove vado ogni tanto
1: anche perché tu magari sei la radio del supermercato, sei nella sezione gastronomia, la pubblicità ti dice guarda che c'è la carta igienica in omaggio, cavolo, ok, vado lì, cioè ti aiutano anche a fare il giro che vuoi tu. Ma una cosa interessante è il ritmo, nel senso che più tempo, abbiamo detto, più tempo stai più è probabile che spendi, quindi tendenzialmente preferiscono musiche classiche, musica leggera, in modo tale che tu quando sei a fare la spesa sei tranquillo,
0: canticchi perché poi senti la canzone che ti rilassa,
1: magari. Esatto, l'ambiente, la luce è super luminosa, non capisci se fuori, tu entri la mattina, tu entri alle 4 che è ancora giorno, pensi che siano ancora le 4, esci fuori sono le 9:30 ed è già buio.
2: Allora, Alessio Mastroianni, noi abbiamo una pagina Instagram Breakfast Club, e ce n'abbiamo una importantissima di Radio Capital, ma per tutti gli ascoltatori ci puoi dare 2 consigli per far crescere la pagina?
1: Allora, non dovete aver paura di postare tutti i giorni, ma magari questa cosa la fate già. Punto primo, postate più che potete. Se date fastidio non verrete visti, se invece piacete verrete premiati. Punto due, create dei format. Format cosa vuol dire? Vuol dire che ogni giorno, il format è come il quiz televisivo, cioè immaginate i giochi, parlando di Gerry Scotti, no? Il format è vieni qua e ti faccio 5 domande e devi rispondere. Il format è sempre quello, cambiano le persone e cambia il programma. Cosa vuol dire format? Dovete costruire un'idea ripetitiva, cambia soltanto un argomento, continuate a pubblicare contenuti con quell'infrastruttura, con quella struttura, e le persone si affezioneranno, diventerete familiari alle persone e

0: cercheranno il vostro contenuto. Invece, se ogni volta dovete mettervi a pensare un'idea nuova, diventa tutto troppo complicato.
1: È più dispensivo. Vedi, molto centrate queste cose. Molto, molto bene. Allora, noi ringraziamo
2: Carlo Gianni, era qui che riprendeva, quindi anche per Carletto.
1: Ringraziamo Alessio Mastroianni, il nostro esperto di marketing, che ci ha tenuto compagnia per tutta la stagione.
2: Sì, dai, ci risentiremo sicuramente. One shot durante l'estate.
1: E ti seguiamo sui social, naturalmente su Instagram.
0: Grazie mille a voi, è stato un piacere. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ringo Starr alle 9.34 su Radio Capital. Tra il 2021 e il 2025 le università cinesi hanno eliminato o sospeso 12.200 corsi di laurea triennale,
1: sì,
0: e ne hanno lanciati però 10.200
1: quindi
0: nuovi,
1: quindi più o meno sostituiti più o meno nello stesso numero.
0: Queste modifiche dipendono dall'intelligenza artificiale che ha modificato proprio i corsi di laurea. I tagli si sono concentrati soprattutto nelle arti, nelle discipline umanistiche, nelle lingue straniere, nella gestione aziendale. I nuovi corsi invece sono dedicati quasi tutti all'intelligenza artificiale, alla robotica, alle competenze tecnologiche che Pechino identifica come prioritarie.
1: Siamo ovviamente in un paese che ha sempre messo davanti quasi a tutto la tecnologia, sono arrivati davanti a tanti altri paesi in determinate situazioni, lo stanno facendo anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, perché vedete è un paese che in qualche modo vuole assecondare questo passaggio,
0: sì,
1: alla IA, cioè non lo vuole demonizzare, sì, ma vuole

0: cercare di sfruttarlo.
1: E anche contrastare la disoccupazione, perché dice che questa riforma non nasce proprio solo dall'entusiasmo per l'intelligenza artificiale, ma da una grave crisi occupazionale. Più del 16% dei giovani cinesi è disoccupato. Quest'estate si laureeranno 12 milioni di studenti, il 4% in più lo scorso anno. Sì, qualcuno potrà anche uscire dal paese, ma e quelli che rimangono hanno difficoltà a trovare lavoro. Il vecchio modello, quindi laurea e lavoro in base alla laurea che hai preso, dice non funziona più. Ormai l'hanno capito tutti in Cina, compresi gli studenti. Un neolaureato in design industriale ha detto al South China Morning Post che il suo corso è stato sospeso perché l'intelligenza artificiale ha colpito duramente il settore della modellazione, del rendering. Ora che questi lavori possono essere svolti in buona parte, se non completamente, dall'intelligenza artificiale.
0: Comunque si fa decisamente sul serio.
1: Quindi conviene saperla usare bene, no?
0: 9 università fra le più illustri, fra le più prestigiose del paese, appunto della Cina, hanno proprio aggiunto dei corsi in intelligenza integrata, si chiama così, cioè sono dei corsi dedicati a come integrare la IA, l'intelligenza artificiale di nuova generazione, nell'economia reale, quindi fare in modo che ci sia questa osmosi, che ci sia questa unione fra appunto l'economia che si vive quotidianamente nel paese a livello reale e l'intelligenza artificiale, che in questo caso può essere un supporto fondamentale.
1: Da noi in Italia si fa? Beh, insomma, l'attenzione per l'intelligenza artificiale c'è, poi dei corsi dedicati, insomma, servirà un po' di tempo, che intanto servono i docenti che sappiano manovrare bene, no, la materia.

0: Cesare Cremonini nella nostra scaletta alle 9.40 The Breakfast Club con Riccardo e Andrea. Allora, stavamo parlando di intelligenza artificiale con questa iniziativa molto interessante delle università cinesi che la stanno introducendo proprio come materia da affiancare a quelle tradizionali. Bisogna sempre prestare attenzione, però l'abbiamo detto, senza demonizzare, senza arrivare a condannare tout court, diciamo così, l'intelligenza artificiale. Però questa mattina sulle pagine del giornale c'è un'intervista molto interessante a Meredith Whittaker, che è la presidente di Signal, che è questa app di messaggistica che comincia a essere piuttosto utilizzata anche in Italia, un po' la rivale di WhatsApp, tanto per intenderci, con degli standard di privacy pare particolarmente elevati, che però dice la Whittaker: state attenti anche a raccontare i fatti vostri alla AI. E lei, cioè, fa l'esempio di
1: non
0: Gemini,
1: vi aprite,
0: no?
1: Troppo.
0: È così, Gemini, che lo
1: caro
0: sappiamo.
1: Gemini, ho un problema.
0: È l'intelligenza artificiale di Google, dice: ciao Gemini, ho un problema, e via a raccontare tutti i nostri fatti, che poi possono diventare pericolosi per quanto riguarda la diffusione. Perché noi, quando ci rivolgiamo a Gemini, a ChatGPT, insomma, ormai queste app le conosciamo fin troppo bene nella nostra quotidianità, tendiamo a credere che siano delle app amiche, cioè che ci sia un rapporto di amicizia,
1: sì,
0: reciproco.
1: Certo.
0: Ma in realtà
1: voce
0: non è così.
1: Suadente, insomma, risposte che ci piacciono, e quindi tutto questo ci spinge ad aprirci tranquillamente.
0: Per quanto riguarda i nostri dati personali, qual è l'errore, appunto, secondo la Whittaker, la proprietaria di Signal? È che noi tendiamo a pensare che dall'altra parte ci sia veramente una persona non in carne e ossa, un'entità, diciamo così, nostra amica, alla quale poter confidare tutto. In realtà, chi sta dall'altra parte dice più o meno le stesse cose a tutti quando raccontano i fatti personali. Quindi non possiamo pensare che ci sia reciprocità in questo senso.
1: Che sia univoca, insomma. Intanto va controtendenza la Norvegia, che, pensate, limiterà in modo esteso l'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole primarie. Dice: dal nuovo anno scolastico, che inizia a fine agosto, per i bambini dai 6 ai 13 anni non avranno accesso ordinario a strumenti di intelligenza artificiale generativa durante le attività scolastiche. Per gli studenti più grandi sarà possibile un impiego graduale, ma solo in forma limitata e sotto la supervisione degli insegnanti. L'esecutivo norvegese presenta la stretta come una misura di tutela dell'apprendimento. Il timore è che un uso precoce e non guidato, soprattutto, certo, dell'intelligenza artificiale, consenta agli studenti più giovani di saltare dei passaggi essenziali come leggere, scrivere, fare i calcoli a mente. Che noi ci siamo scornati per fare i calcoli a mente.
0: È vero, sì.
1: E invece tu sai che qualcuno risponde per te, quindi.
0: Che ti
1: Alexa,
0: importa?
1: 6x8!
0: Sai quanti ne hai azionati adesso di Alexa in questo momento con questo richiamo? 48.

0: Ma questa intelligenza artificiale ha bisogno di fabbrichette, di data center.
1: I cosiddetti data center.
0: E c'è una protesta mondiale contro i data center, che tra l'altro sta avendo un notevole successo. A confermarlo è un rapporto di Data Center Watch, che è un progetto gestito da una società di ricerca specializzata, in cui che fa luce sui risultati del primo trimestre in cui si è registrata la più grande quantità di progetti di data center bloccati o rinviati proprio per proteste, perché chi si oppone alla costruzione di un data center sa che quel tipo di fabbrica, quel tipo di azienda consuma terreno e tantissima acqua.
1: Lo dicevamo, no, abbiamo parlato un po' di tempo fa anche per il raffreddamento di tutti i dispositivi che sono all'interno di questi data center. C'è un consumo importante idrico che può creare delle problematiche.
0: E questo ha montato una protesta. La maggior parte di quelli italiani sono in Lombardia, e qui c'è il 70° data center della provincia di Milano, i più grandi di tutti, che dovrebbe essere costruito, ma che vorrebbero bloccare. E quindi tra La Chiarella e Zibido, al posto di queste risaie, tonnellate di server pieni di miliardi di dati, motori per le nostre domande all'intelligenza artificiale. Quindi voi ogni volta che chiedete la ricetta del pesto alla genovese c'è un fiorellino che muore.
1: Capite come funziona,
0: nel senso,
1: no?
0: Che comunque sì, è molto molto complicata. Per ogni domanda un posto fisico che la processa, e per ogni risposta un costo energetico, quindi di luce e di acqua, che abbiamo detto. La cosa peggiore, dicono gli esperti, che proprio qui accanto alla centrale elettrica già esistente ne vogliono costruire un'altra da 100.000 metri quadrati, come 11 campi da calcio.
1: Stiamo parlando di una superficie molto ampia, chissà se si troverà mai un compromesso in questo senso. Va da sé che gli ambientalisti sono sul piede di guerra, appunto, per la costruzione di questi data center che, con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, potrebbero diventare quasi indispensabili.

0: chiuderei con un messaggio di speranza, quello di Raffaele.
1: Sì, quando diciamo l'intelligenza artificiale dà e toglie nello stesso momento.
0: Bravo.
1: Perché Raffaele è un ex, lo scrive anche grazie al cielo, un ex giornalista illustratore di automotive, e scrive: per via dell'AI molti ex colleghi stanno perdendo il posto di lavoro, e questa sicuramente è una piaga davvero brutta. Però poi aggiunge: grazie all'intelligenza artificiale riesco a lavorare e promuovere la mia attuale attività con costi irrisori. Quindi vedi, bisogna veramente saperla maneggiare, questa è la cosa.
0: Sergio Martelli può essere sostituito da un'intelligenza artificiale?
1: Ha fatto un gesto che non saprei come definirlo. Ricordo un film con Alberto Sordi in cui sfotteva i lavoratori. Ah, beh,
0: il famoso
1: sbaglio.
0: Gesto dell'ombrello.
1: Il famoso gesto dell'ombrello di
0: non
1: Sergio.
0: Non ti possiamo
1: Martelli.
0: Sostituire.
1: Ma quando non è sostituibile in ogni senso, non avrebbe veramente significato.
0: Va bene, ce ne andiamo.
1: Ce ne andiamo. Grazie allora al nostro Sergio Martelli, a Simone Di Gregorio. Vi lasciamo, gli amici del Mezzogiornale. The Breakfast Club ancora senza Imma per tutta la settimana. La settimana è infinita, questa qui.
0: Mamma mia.
1: Torna domani mattina. Comunque, come sempre, dalle 7 puntuali. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
5: Scuole! Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
7: L'amo, che tu ci credo.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Le notizie delle 10.

0: buongiorno da Antonio Cristiano. Conclusi i negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, Teheran fa sapere che sono stati creati 4 gruppi per trovare l'intesa su materie specifiche, ad esempio il nucleare o le sanzioni. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di fondi congelati, verranno divisi in 2 tranche da 6 miliardi. Per quanto riguarda Hormuz, però, il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, ha detto: la gestione non sarà quella di prima della guerra, ce ne occuperemo noi. Tragedia in provincia di Avellino, un bambino di 10 anni è morto travolto da una jeep mentre guidava una mini moto. Chiara Iorio.
1: Padre e figlio erano usciti nel pomeriggio per fare un giro, momento in cui la strada provinciale che collega Lauro e Moschiano è solitamente poco trafficata. Il padre lo precedeva con la sua auto mentre il bambino di 10 anni era in sella alla sua mini moto, indossava regolarmente il casco mentre il bambino stava affrontando un tornante, però una jeep proveniente dalla corsia opposta lo ha travolto. A chiamare i soccorsi sia le persone a bordo dell'auto sia il padre, inutile però l'intervento del 118, il bambino è morto sul posto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.
0: Arrestato per voto di scambio politico mafioso il sindaco di Spadafora in provincia di Messina. Ai domiciliari anche 2 fratelli di 75 e 71 anni vicini al clan dei Barcellonesi. Secondo la procura i 2 hanno supportato Letterio Pistone alle elezioni del 2024 e dopo sono stati ricompensati soprattutto con atti amministrativi come sgravi e agevolazioni fiscali non dovuti o cambio di destinazione d'uso di immobili. Il prossimo CT non scelga l'Italia per i soldi. Il nuovo presidente della Federcalcio Malagò, eletto con il 68% dei voti, parla a Repubblica del prossimo commissario tecnico della nazionale. Non bisogna mettere paletti su orario o disponibilità, ho bisogno di qualcuno convinto per 2 anni, non dico no a uno straniero, le parole di Malagò. I mondiali di calcio, oggi alle 19 il Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, alle 22 Inghilterra-Ghana. Prossima edizione di Capital News alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici.

0: bella musica.
1: Oh, me lo caro, giocando a tennis mi sono rotto due braccia, da lì ho imparato a far la pipì seduto.

0: su Radio Capital. Sting che suonerà anche in Italia, Stefano, a Perugia il 3 luglio e poi indovina dove? Ci sei stato tu appena qualche tempo fa. Ecco.
1: Dove suona? A Treviso?
0: A Bassano.
1: Abbassano il grappa,
0: il 31.
1: No, ma io lo vedo sempre su Instagram, Sting, sì, che fa questi concerti molto spesso chitarra e voce, molto jazzati, certo, molto, ma un aspetto, farei qualsiasi cosa pur di vederlo, darei qualsiasi cosa, meno soldi per il biglietto.
0: Ovviamente. Ho capito, non è che gli amici adesso, hai amici
1: Però scusa, ma noi siamo una radio culturale, cioè si invitino Meloccaro e Benny, Steph Blues e Sara Moretti.
2: Chi bisogna chiamare questo?
3: Mezzogiornale.
2: Quanta cultura, ma quanta cultura.

0: meglio che c'è.
1: Sono passati quasi 10 minuti, dopo le 10 di questo martedì 23 di giugno, in un luogo non ben precisato, anche se in realtà l'abbiamo detto pure ieri dove saresti andato. Ti trovi in riva al mare.
0: Mondolfo Marche, Mondolfo Marotta, una rassegna letteraria che si intitola Come un libro all'aperto, no? Perché le parole sono libro aperto, sì. Però poi in realtà come un libro all'aperto, perché si fa all'aperto, si fa in un chiostro meraviglioso che è a Mondolfo, appunto. Sì, bello, sì. Bello, Marino Bartoletti, chiacchierata.

0: Amici,
1: quindi adesso però in questo momento sei a Marotta, sei nell'albergo che è a 3 metri dal mare in pratica, no? Me l'hai fatto vedere
0: praticamente,
1: prima.
0: Praticamente sì, sì, proprio sono sulle, ci sono, aspetta, ti descrivo, dunque sì. Amici di Marotta, voi già lo sapete, però è proprio la riviera adriatica al suo meglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file di ombrelloni.
1: Sì.
0: Temperatura credo intorno ai 41 gradi già adesso.
1: Di già, sono le 10,
0: sì,
1: di già.
0: Guarda. Mare calmo, scogli, gente che sta mezza dentro e mezza fuori.
1: Tutti.
0: Nonostante bandiera, sia tutto bandiera, calmissimo, sì. Bandiera rossa. Adesso spiegami, forse è probabile che siano comunisti, perché non vedo altri motivi per avere una bandiera rossa.
1: Però Marotta è anche, oltre il nome del presidente dell'Inter, vedi come, guarda che ora ti faccio un collegamento.
0: Vai.
1: Marotta è il presidente dell'Inter, no? Lo sanno tutti, è diventato.
0: Sì. Aspetta, era anche il mio professore di inglese al liceo scientifico.
1: Sì, ma non lui. Cioè, non.
0: Si chiama. No. Ecco. Il professore si chiamava Gian Grego Marotta.
1: Gian Grego? Che nome è Gian Grego?
0: Gian Grego Calogero Marotta si chiamava.
1: Ma ho capito, ma è Gian Grego, io non l'ho mai sentita. Andare subito a
0: Gian
1: vedere.
0: Gian Grego Calogero.
1: Grego, che
0: Grego.
1: Ma che origini ha Grego?
0: Magari Gian Gregorio.
1: Grego, si faceva chiamare Gian Grego, sì. Dagli amici, forse, sì, sì, probabile. Allora, Marotta, presidente dell'Inter, chi è che ha scritto una canzone dedicata a Marotta nelle Marche? Il mare d'inverno, ecco.
0: Ma tu sai che all'ingresso del paese qui c'è proprio scritto Marotta, sì. E sotto è scritto il luogo dove è stata composta il mare d'inverno di Enrico Ruggeri, che si è comprato la villa a Marotta. E quando me l'hanno detto, io ho detto te credo, almeno quello, nel senso, voglio dire, se l'è pagata solo con i diritti d'autore. Mi pare il minimo proprio.
1: Allora, perché Enrico Ruggeri da adolescente andavo sempre a Marotta, al mare, quindi è un luogo del cuore. E quale squadra tifa Enrico Ruggeri? L'Inter, vedi che tutto
0: notoriamente
1: torna.
0: L'Inter, tutto torna.
1: C'è anche Chef in regia, Donna Moretti in redazione, ci siamo, dai, nuova puntata del Mezzogiornale. Ora non sarà bella come la spiaggia, come il lungomare di Marotta, ma anche Copacabana in qualche modo.
0: Però anche da Copacabana ci possono chiamare e scrivere al 342 342 2190.

0: spiaggia enorme, belle ragazze, le garote che vanno sia a Ipanema sia a Copacabana, tutto bello, ma come Marotta non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è.
1: No, diciamo che è una bella lotta. Voglio dire, Copacabana è detta anche la Marotta del Brasile.
0: È vero, guarda, hai ragione. A proposito, c'è Francesca che ti dice: Melocaro, sei a pochi metri dalla mia gelateria, vai a mangiare subito un cono. Anche in diretta se vuoi.
1: Allora guarda, in diretta no, ma appena finisco, anche perché fa caldino, ripeto, ma appena finisco il programma, non escludo, prima di andare a prendere il treno per tornare a casa,
0: sì,
1: di andare. Come si chiama la gelateria dell'amica?
0: Beh, adesso non lo so, questo ce lo facciamo dire comunque.
1: Facciamocelo dire.
0: Vai, abbiamo un paio di messaggi e poi ti devo dire una cosa sul clima, anche lì ad Ancona, lì vicino. Sentiamo.
1: Certo.
2: Ciao Benny, ciao Melocaro. E soprattutto, Melocaro, mangia i caragoli. Questa sera cena un bel piatto di caragoli, che a Marotta c'è anche la sagra dei caragoli. Veramente top. Siamo.
0: Allora, i caragoli sono
1: i caragoli.
0: Tu l'hai sentito parlare di caragoli qualche volta?
1: No, perché io ieri sera ho mangiato, tra l'altro tardi, cosa che non si fa perché abbiamo mangiato dopo la manifestazione. Per cui ho mangiato un antipasto di pesce, due spiedini e stanotte ho sognato spiedini che mi trapassavano il corpo.
0: Allora, sono lumachine di mare, sono molluschi gasteropodi.
1: Gasteropodi.
0: Gasteropodi. Marini dotati di una conchiglia a spirale con piccole protuberanze. Si mangiano, vengono cotti solitamente in porchetta. Perché in porchetta?
1: In porchetta.
0: Cos'è? C'entra la porchetta adesso. È in porchetta con finocchietto, aglio, vino e pomodoro ed estratti dal guscio uno a uno. Così ti diverti.
1: Chi sono, Benny? Facciamo un piccolo approfondimento scientifico. Chi sono i gasteropodi? I gasteropodi sono quelli che praticamente camminano con la panza. Gastro, panza. E pode, cioè camminano con la panza. Mamma, capisci?
0: Troppo.
1: Mezzo giornale, troppo.
3: Bellissima Marotta. Ci andrò anche io a fine agosto per il secondo anno consecutivo. Non sono mai andato in due posti la stessa volta,
0: sì,
3: ma mi sono trovato benissimo. Diciamo che è molto rilassante.
0: Allora, diciamo una cosa, che è molto diciamo bella Marotta, rilassante eccetera, ma c'è anche un clima che in qualche modo invita. La notizia di oggi è che è uscito l'indice climatico relativo ovviamente al 2025, quella del 2026, adesso poi siamo in corso d'opera, e la città e la provincia con un migliore indice climatico in assoluto è Ancona, al primo posto. Dove si trova Marotta? In provincia di...
1: Beh, siamo qui, non so quanto sarà in chilometri, ma credo sia veramente roba di entro i 20-30 chilometri al massimo.
0: Allora, io non credo che sia proprio Ancona, magari è Pesaro, perché forse è più vicina a Pesaro, o è al confine, adesso cerchiamo di capire. Però,
1: sì, comunque siamo lì, dai.
0: Siamo lì. Ecco, Ancona al primo posto, secondo posto Bari, terzo posto Vibo Valentia. Queste sono le province, le città, le province con un indice climatico.
1: Io mi sono letto i criteri, no? Chiaramente anche l'indice climatico è un po', diciamo così, a gusto personale, però sommando tutti i valori, facendo il combinato disposto della città dove ci sono meno notti tropicali, dove piove il giusto, dove il vento, la temperatura, l'umidità,
0: meno
1: eccetera,
0: umidità,
1: alla fine si arriva ad Ancona.
0: Per quanto riguarda altre cose, dai, velocemente, le peggiori sono Trento, Cremona e Mantova, dove si soffre di più, dove c'è un indice climatico peggiore. Per quanto riguarda le ondate di calore, al primo posto c'è Salerno, si boccheggia di più, secondo posto Catania, terzo Reggio Calabria, mentre le notti tropicali, che forse è la cosa che ci dà un po' più fastidio, Stefano, perché magari il giorno uno dice vabbè, aria condizionata al lavoro, si riesce anche un po', no, a sopperire, ma la notte, certo, ecco, dormire con l'aria condizionata, come dice chef, lui mai.
1: Ma che schema, c'è gente che c'è morta.
0: Esatto.
1: Cioè, io conosco gente che per aver tenuto l'aria condizionata a 26 è morta in una notte.
0: Vabbè, comunque, le peggiori per le notti tropicali, purtroppo al primo posto c'è Reggio Calabria.

0: al secondo Palermo e al terzo Taranto, dove si boccheggia di più la notte. Le migliori, attenzione Stefano, le migliori, dove non c'è mai una notte, stata una notte tropicale, nel 2025 sono state Isernia, Potenza e Rieti, la tua città.
1: Sì, perché Rieti è una delle prime tre in Italia come sbalzo climatico, cioè tra la temperatura massima del giorno e la minima della notte, è una delle città che ha lo spread più ampio, per cui di sera tende a rinfrescare molto.
0: La temperatura minima dai 20 in su, cioè se è dai 20 in su di notte vuol dire che è una notte tropicale. Ecco, questa è
1: mi ha colpito molto che Sondrio sia, mi pare di aver letto, la città dove piove di più,
0: la città più piovosa del 2025. C'è George Michael.

0: Guarda che anche da Terni rispondono, cioè altro che notti tropicali, venite a Terni, com'è? Venite a Terni.
1: Dovete.

0: Venire giù Terni, perché senti che sbalzo di temperatura che c'è. Basta andare tra Papinio e Corso Tacito, ecco. C'è sta una differenza enorme, gigantesca.
1: Io non ci riesco a fare la T. Dovete?
0: Com'è? Dovete.
1: Dovete.
0: È il proprio, è il TH, Benny, è il TH britannico.
1: È il TH, è bravo. Dovete. Dovete.
0: Vabbè. I draghi, però si utilizza anche col, per esempio, draghi. Io avevo dei miei amici che giocavano a tennis, avevano una squadra che si chiamava i draghi. Di Terni.
1: Sì.
0: E diventava i draghi di Terni.
1: Vabbè, apoteosi.
2: Noi a Terni parliamo così.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Poi Carlo ci dice: il clima sarà pure buono, ma Ancona ha una raffineria a 6 chilometri. Come la mettiamo?
0: È gente raffinata.
1: E tu, di un certo spessore anche, oserei dire.
0: Sì.
1: A proposito di chef che non dorme mai con l'aria condizionata di notte, c'è un invito, non lo so come.
3: Allora, prego. Caro chef Blues, sì. Pigiamino, manica lunga,
0: esatto.
3: Trapuntina di cotone e tutta la notte condizionatore acceso, perché si dorme e non si muore.
1: Ecco. Vuoi andare dalla signora, chef? Non lo so, è un invito questo, mi pare abbastanza evidente. Cioè, poi,
0: guarda, allora io direi una cosa, stanotte io credo che mi abbia salvato la vita l'aria condizionata che c'è in camera in questo momento, perché cioè, voi, se la tieni giusta, io l'ho tenuta a 24 con un filo d'aria e senti che dormita che ti fa.
1: Però io
0: dormi 8 ore di seguito.
1: Ieri è stata detta una grande verità al TG1, tanto è che forse sto cambiando idea. Tu sai che io sono un fan di Mentana. Io sono un fan di Mentana, guardo sempre il TG di me. Però il TG1 forse è in corsia di sorpasso. Senti questa box Populi di ieri al TG1.
2: Sì. Sul mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita. Però è pericoloso, eh?
1: Allora, questa è una Vox Populi che hanno fatto in giro per l'Italia, adesso non so è di preciso, forse.
0: No, tra l'altro, Benny, mi sembra se la possiamo rimandare in
1: sentiamo
0: onda,
1: il baro,
0: ma ci sono
1: scusami.
0: Gli estremi.
2: Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita. Però è pericoloso, eh?
1: Tu dici Terni.
0: Allora, qui siamo al centro Italia.
1: Sì, però non credo Terni, io non ho sentito Terni.
0: No. È una zona, è una fascia che potrebbe essere Lazio, Umbria.
1: Più a Viterbo.
0: Non siamo
1: forse
0: lontani da quelle zone lì.
1: Però hai capito? Fare l'amore è pericoloso,
0: sì.
1: Lo ha detto.
0: La pericolosità dell'atto sessuale. Sì.
1: Ecco, magari non in pieno giorno, ecco, no al sole, però.
0: Sì, neanche in pieno centro.
1: Ecco, esatto. Magari col condizionatore può aiutare, ecco, può aiutare anche in quel caso il condizionatore.

0: che senza di te.
1: Pure io conosco gente che è morta con l'aria condizionata la notte, ma quando è arrivata la bolletta la corrente.
2: Con questa guidi verso casa. Wonder why it's getting cold at night. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Libri, canzoni.
4: No, scusa, che stai facendo, Doris?
3: Mobili.
4: Mobili, che cosa c'entra? Cioè, stai scrivendo il mio cognome.
3: Mobili, bentornata.
4: Pensavi che ti saresti poi liberata di me. Era un arrivederci.
3: Lo vedi? Perché a volte ritorniamo. TG0, una settimana con Silvia e Doris.
4: Dai. Ok.
3: Pronti?
4: Pronti, vai.
2: TG0 con Doris Zaccone e Silvia Mobili. Dal lunedì al venerdì dalle 18. Radio Capital, solo bella musica.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
6: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Ciao ragazzi, lago di Como, mostruosamente spaventoso, caldo allucinante, gente dappertutto, non se ne può

0: Voices Russ Ballard su Radio Capital, il mezzo giornale. Nel primo quarto, Stefano, l'abbiamo detto di Marotta, sei lì nelle Marche, posto molto bello. Abbiamo detto di Ancona, che è la città dal punto di vista climatico migliore d'Italia. Ma non conta solo la città intesa come tutto il centro abitato. Attenzione, perché c'è un nostro ascoltatore che ci scrive da Castelvetere sul Calore.
1: Vabbè.
0: Che già dice.
1: Vabbè.
0: Allora, Castelvetere sul Calore, però dice a tre temperature, siamo in Irpinia. Al viale, lo chiamano così il viale, all'inizio del paese fa caldo. In piazza, centro paese, fa freddissimo. Alla votata, cioè alla fine del paese, immagino ci sia una curva alla votata, fa caldissimo. E ci sono tre microclimi diversi, tutto questo a Castelvetere sul Calore.
1: Ma io credo, sì, caro Bene, che in tutti i luoghi d'Italia ci sia, capito, la piazza, l'angolo, no? La votata, certo. Particolare. Quello che ti posso dire è che mi sono andato a cercare, dico scusa, ma fa caldo, fammi cercare i luoghi più freschi d'Italia, no? Sempre in quella classifica. Al primo posto come numero di giornate in cui la temperatura massima non supera i 3 gradi. Sì, vuoi sapere quali sono queste
0: fammi
1: città?
0: Fammi sognare.
1: Aosta, e ce la facevi.
0: Ce la facevi.
1: E Campobasso.
0: Ah, vero.

0: Sì, Campobasso, certo. C'è una...
1: Sono le uniche due città in Italia in cui per 6 giorni l'anno la temperatura non supera i 3 gradi.
0: La temperatura era altissima ieri alla FIGC, perché hai visto, è il tuo amico, diciamolo, perché qui c'è dell'amichettismo, Nord frequentano più o meno gli stessi ambienti, gli stessi circoli.
1: Assolutamente.
0: Gioca anche a padel con te lui?
1: No, però. Calciofilo.
0: Malagò, dai, Malagò, che è diventato, dopo essere stato per tanti anni presidente del CONI, anche presidente della FIGC, Federazione Italiana Giuoco, perché è scritto con la U anche,
1: Giuoco
0: Calcio. E quindi Malagò, detto dai detrattori Megalo, forse perché ha un carattere un po' così.
1: Beh, ma chi ricopre quel tipo di ruoli lì, sai bene, certo, non è che non chi sei. È senza peccato scagli la prima pietra, però voglio dire, sarà anche Megalò, ma ti posso
0: però
1: dire
0: è bravo.
1: Che ha dimostrato in anni e anni e anni di saperci fare. Adesso vediamo, il ruolo non è facile, il compito ancora meno.
0: Certo.
1: Però senti, questo si è inventato le Olimpiadi invernali quando non ci credeva nessuno e sono andate alla grande. È stato presidente del CONI e l'Italia durante i suoi 3 mandati ha fatto più medaglie.
0: Record
1: di
0: medaglie, vero.
1: Cioè, che gli vuoi dire? Proviamo a dargli fiducia, vediamo. Peggio di quelli che lo hanno preceduto sarà difficile.
0: Paolo Maldini, parliamo di lui, probabile direttore tecnico, si fa questo nome, e adesso risale anche il nome di Antonio Conte come commissario tecnico, perché si diceva Mancini nel caso in cui fosse stato votato a Megalò, ma anche Conte risale nel borsino, vediamo, perché questi sono i 3 nomi da cui ripartire.
1: È proprio una questione di borsino però lì, bisogna vedere, sai, i contratti, non è facile, gli emolumenti, gli ingaggi sono abbastanza megalomani.
0: Messi è entrato nella storia, a proposito di cose mega, perché lo dicevamo l'altro giorno, aveva raggiunto Klose al primo posto tra i migliori marcatori della storia dei mondiali, da 16 è passato a 18.
1: E sbagliando pure un rigore.
0: Ha sbagliato anche un rigore. Ah, vabbè, ragazzi, ma qui stiamo parlando davvero di un
1: fenomeno. Visto tutto ieri, se io sono un grande fanatico di notti mondiali.
0: Sì.
1: Lì con i miei compagni anziani, siamo io, Tardelli, Falcao.
0: È vero,
1: Falcao. C'è l'amico Antinelli, mi metto lì, mi vedo tutte le sere.
0: Anche Mbappé ieri ha fatto gol. Adesso è al secondo posto Mbappé tra i maggiori marcatori.
1: Stai molto attento, perché è quello che io ho indicato che sarà la scommessa interna di Capital, il capocannoniere.
0: Io aspetto Harry Kane, adesso non so quando gioca l'Inghilterra, credo domani, ma non è un caso che appunto questa doppietta di Messi sia arrivata nel giorno del gol della mano di Dios di Maradona, quando fece gol contro l'Inghilterra, ricorderete, 40 anni fa, proprio il 22 di giugno, era ieri, fece un gol con la mano e dopo 5 minuti il gol più bello della storia, quando smarcò praticamente tutti, superò tutti.
1: Fece 60 metri in 10 secondi, palla al piede. E potete trovare su tutti i social network la telecronaca del telecronista argentino che piange alla fine
0: perché è stato davvero il gol più bello della storia. Tutte e due in 5 minuti, davvero.
1: Tu, Benny, quando hai segnato il tuo ultimo gol?
0: Ieri sera.

0: Melanie Fiona, Give It To Me Right su Radio Capital. A proposito di Messi, Stefano, c'è un messaggio di un ascoltatore che sentiamo volentieri, sentiamolo.
1: Ciao Benny, ciao Stefano. Se non mi sbaglio, Messi c'è anche il record dei rigori sbagliati in un nei mondiali, 3 su 7 o più di lì. Quindi l'ha sbagliato anche apposta per fare anche quello lì di record.
0: Sì, secondo me.
1: Saluti, Michele da Marina di Carrara.
0: Ciao Michele, avrebbe preferito arrivare a, insomma, a un numero anche maggiore di gol realizzati. Ha ragione, 3 su 7 calciati nelle varie competizioni 2018, 2022 e 2026.
2: Quello di ieri, tra l'altro, l'ha tirato anche Maluccio, perché ha fatto il classico rigore, quello con l'hesitation, quelli che ti fanno venire, capito, le palpitazioni, quando quelli cominciano a prendere la rincorsa piano, poi fanno, si fermano.
0: Si ferma.
2: Poi ha aspettato all'ultimo momento. E il portiere si è buttato esattamente dalla parte, ma lui l'ha tirato comunque fuori.
0: E il portiere aveva tutti e due i piedi, o almeno uno sulla linea? Perché
2: sì. Oramai l'ho rivisto con il bar, molte volte.
0: Oramai con il VAR non si scappa più, adesso anche i calci d'angolo, no? Se viene per sbaglio assegnato un calcio d'angolo e non c'era, te lo tolgono, cioè il VAR interviene, dice no, non c'era calcio d'angolo, si ricomincia.
2: Dura l'ex, sed l'ex.
0: Sed l'ex. Volevi aggiungere una cosa sui rigori, un altro
2: sui
0: tipo,
2: gol.
0: Sui gol, sui l'ultimo gol segnato da te, però.
2: Sì, da voi per caso chiedimi quando ho segnato l'ultimo gol.
0: No, scusami,
2: gol,
0: però sì. Permettimi, è una metafora come quella che intendevamo prima?
2: No,
0: è proprio un gol che
2: parlo di insaccare la palla nella rete alle spalle del portiere.
0: Ok, insaccare la palla comunque, ecco.
2: Sì.
0: Quando è stato?
2: Grazie Benny della domanda. Era un torneo di calciotto, sì, in occasione del compleanno di un mio amico. Sarà stato una decina d'anni fa.
0: Bene.
2: Rimessa laterale molto lunga di Bernardo Corradi,
0: sì.
2: Quello vero, quello il marito della Santarella.
0: Che dice che adesso va a allenare la Sampdoria, è vera sta storia?
2: Esattamente, lui era credo insieme ad Allegri nello staff del Milan, però è molto bravo, per cui ha allenato anche Corradi, nazionali giovanili. Comunque, rimessa di Corradi che mi intravede. Alle spalle di tutti i difensori e io la insacco comodamente di testa e segno questo gol che sancisce la vittoria della nostra squadra.
0: Hai fatto né più e né meno quello che fece Aldo Aldo Giovanni.
2: Sì, più o meno.
0: Cos'era? 3 uomini e una gamba che riuscì, emerse diciamo dalle sabbie,
2: dalla sabbia. Più o meno.
0: E riuscì a fare gol. Praticamente questo. E stiamo parlando di una decina d'anni fa. Vabbè.
2: Benny, ma tu in che ruolo giocavi? Quando si facevano le partitelle da bambini, tu in che ruolo giocavi?
0: Ma perché adesso devi andare a rivangare?
2: No, parlamene, voglio sapere.
0: Ma
2: voglio sapere.
0: Allora, ho provato a giocare a pallone, ho provato a giocare a calcio, no? Mi sono anche iscritto a varie scuole calcio, eccetera, eccetera. Però bisognava correre troppo, ragazzi.

0: Cioè io veramente io ero un po' come Beccalossi, no? Si è sempre detto che Beccalossi era uno che faceva correre la palla.
1: Perciò era un fantasista.
0: Ero un po' sì, il mio piede è stato sempre abbastanza educato, il mio piede, però la corsa era un ostacolo un po' troppo alto da superare.
1: Niente, non hai mai superato quella cosa che bisognasse muoversi.
0: No, mi sono fermato lì. Potevo fare il portiere volendo, perché il portiere sta fermo.
1: Cioè c'hai anche il fisico, voglio dire.
0: Sì, abbastanza. Nella prossima vita, va bene?
1: Tu mi potevi essere un po' un Angelo Peruzzi moderno, sì.
0: Potevo fare il portiere, però lì uno si deve buttare.
1: Ce l'ho. Benny come Franco Tancredi.
0: Grande Franco Tancredi, sì. Magari, sarebbe bello. Amarsi un po'. C'è il grande Lucio su Radio Capital. Amarsi un po'.

0: Faremmo noi senza i nostri ascoltatori, che sono un po' nostri censori, controllori, sono un po' i nostri correttori automatici, se vogliamo.
1: Correttori di bot, ufficio qualità.
0: Ecco, allora sentiamo questo messaggio.
2: Ragazzi, ma vi devo correggere, non si dice gol, plurale, si dice i golli.
0: Capito?
2: I golli,
0: Ma abbiamo potuto sbagliare, i golli.
1: C'era Pier Francesco, il figlio di un mio grande amico, del mio grande amico Gianluca, che da piccolo pensava che il calcetto balilla si chiamasse golle, perché a Rieti, quando quelli segnavano, dicevano golle!
0: Golle! Beh, perché no? Sarebbe carina come cosa.
1: Il golle.
0: Comunque allora, Scefa ha appena preso le noccioline, questo significa una sola cosa, che è il momento delle notizie e poi torniamo.
3: Alla voce Antonella Ruggero. Al piano Herbie Hancock. Al basso Tina Weymouth. Ai cori The Ronettes. I Sint, Giorgio Moroder.
4: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Sono le 11 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. Ritrovato il SUV che ha travolto e ucciso il vigile durante un inseguimento a Milano. Francesco Imprezzabile, 35 anni, ha inseguito il veicolo a bordo della sua moto. Non è escluso che sia stato speronato.

0: Pioltello, ancora in fuga il conducente. Sequestrati 4 miliardi e 700 milioni di beni frutto di evasione nell'ultimo anno e mezzo, scoperte quasi 8.300 persone sconosciute al fisco e 47.000 lavoratori in nero. È il bilancio della Guardia di Finanza, più di 20.400 le persone denunciate per reati tributari, 223 arrestate. Conclusi i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, quattro gruppi per trovare l'intesa su materie specifiche, ad esempio il nucleare e le sanzioni. Washington ha sbloccato 12 miliardi di fondi congelati. Hormuz verrà gestita da Teheran, ha detto il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf. Ma l'Iran fa sapere che non permetterà agli ispettori dell'AIEA di visionare i siti nucleari bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Malagò eletto presidente della Federcalcio. Sono uno di voi, anzi sono il primo presidente ad aver vinto uno scudetto nel calcio, dice Malagò.
1: Ho sentito dire, abbiamo chiamato un papa nero, un papa straniero. No, io mi sento assolutamente uno di voi. Anzi, io mi sento figlio di molti di voi, mi sento fratello di voi, mi sento padre nei confronti dei giovani che sono in questa sala. Poi ho giocato per circa 15 anni da tesserato, di cui una decina in Serie A nel calcio a 5. Ho vinto dei campionati italiani, ho vinto delle Coppe Italia, ho giocato un europeo, ho vinto. Non c'è stato mai un presidente che ha vinto un campionato italiano.
0: Starbucks chiusa in Corea del Sud per un'errata strategia di marketing dopo la campagna pubblicitaria chiamata Tank Day, giornata del carro armato. Lo spot per pubblicizzare nuovi bicchieri molto capienti. La pubblicità però è stata lanciata nel giorno dell'anniversario del massacro di Gwangju del 1980, quando la giunta militare dispiegò truppe e carri armati per reprimere le manifestazioni pro-democrazia. Da settimane le vendite nelle caffetterie erano calate anche per le molte iniziative di boicottaggio. A mezzogiorno tornano le notizie.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Ostia Benny, sei andata a Bucchetta ieri sera? No.

0: Duran Duran, 7 minuti dopo le 11, il mezzo giornale, metà
1: che
0: cosa?
1: Sei andato a buchetta.
0: Dai, sai che mi sembrava, adesso non so se si può recuperare, prima abbiamo citato Aldo, sì. Mi sembrava Giacomo, di Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: No, dai. più Giovanni.
0: Dici?
2: Ostia, sì. Benny, sei andato a buchetta ieri sera?
0: Questo è Giacomo, no. Poretti che ci ascolta.
1: Hai ragione,
0: tutti
1: sembrava è Giacomo Poretti. Hai ragione.
0: Senti, allora, durante il periodo non collegato, il nostro chef ci stava facendo una piccola lezione di superpoteri in cucina, che è una cosa, guarda, che non è da sottovalutare.
1: Beh, ricordiamo agli amici ascoltatori, quanti si ponessero soltanto in questo momento in ascolto della versione estiva del mezzogiornale, che il regista del programma è di base un ottimo chef, dopodiché fa anche il suo perfetto lavoro davanti ai pulsanti
0: assolutamente. Ci ha insegnato a risolvere il problema dei cetrioli amari, che può sembrare anche una cosa,
1: anche una metafora,
0: di vita, però è vero, perché può capitare molto spesso che, questo è il periodo dei cetrioli, uno si faccia una bella insalata di cetrioli, pomodori, quello che ti capita, che siano amari, molto amari, quasi immangiabili. E allora lui ci ha insegnato a risolvere il problema tagliando le due estremità dei cetrioli e poi quei moncherini, diciamo, dei cetrioli, passarli sulla parte tagliata, e vedrai comparire, Stefano, questa schiumetta che è bianca e densa, fino a quando c'è la schiumetta tu devi strofinare e poi sciacqui e vedrai che il cetriolo non è più amaro ma è dolce, è buono, è mangiabile.
1: Sono i problemi delle cucurbitacee.
0: D'altronde,
1: e sai, bravo, cosa vuoi? La cucurbitacina.
0: No, allora, quella schiuma è la cucurbitacina.
1: La cucurbitacina
0: che dà quell'amarognolo al cetriolo. Vedi che quante cose che si. Voi ascoltate le notizie e noi invece.
1: A me non capitano spesso i cetrioli amari, nel senso che io molto più che altro prendendoli al supermercato capitano i cetrioli in sapore, quelli sì. Nel senso, se poi hai un contadino, meglio prenderli, capito, molto biologici, fatti magari veramente nell'orto di casa, ma amari non mi capita.
0: No, però comunque questa è una cosa che secondo me soprattutto le nostre ascoltatrici la sanno bene, la conoscono da tempo, perché non è che
1: cetriolo parente stretto del cocomero,
0: ma tu invece sai come, per esempio, come togliere la puzza dell'aglio, della cipolla, se tu tagli, no, fai un sughetto, fai il soffritto. Allora, semplicemente devi prendere un cucchiaio in mano, qualcosa di acciaio, lo stesso lavandino, diciamo. Sotto la corrente, l'acqua corrente fredda, con un cucchiaio in mano, e vedi che va via la puzza dell'aglio.
1: Perché tu hai il lavandino.
0: Io ho un lavandino,
1: d'acciaio.
0: D'acciaio. Se non sarà d'acciaio, non è quello.
1: Non è che tutti hanno il lavandino d'acciaio, io ce l'ho di fragranite.
0: La fragranite, che cos'è la fragranite?
1: No, è una di quelle, sai che uno di quelle non va più di moda, l'acciaio non va più di moda, è demodé. Adesso
0: capito,
1: si usano quei materiali che sembrano roccia, capito?
0: Ho capito, ma fa passare la puzza dell'aglio?
1: Non credo.
0: E allora torna all'acciaio, lo vedi?
1: Lo sostituisco con l'acciaio.
0: Torna all'acciaio. Comunque, questi superpoteri, ce ne sono tanti, di piccoli consigli, di superpoteri. Facciamo una cosa: se ne avete qualcuno di questi, come risolvere piccoli problemi in cucina, ditecelo, perché possiamo aiutare.
1: Cioè, tu dici problemi di eccessi di odori, problemi di questo tipo qui, o macchie persistenti.
0: Ecco, anche quella per evitare di piangere quando si tagliano le cipolle.
1: Sì.
0: Allora, in quel caso si dice che bisogna tenere il coltello nel freezer per un po', e poi dopo, vedi, tagliando non lacrimano più gli occhi.
1: La lama fredda.
0: Sì, la lama fredda. Sono quei trucchetti in cucina che ti aiutano. 342-342-2190. Dai, apriamo il faldone, mi piace questa cosa. Preso in mano la situazione.
1: Voglio dire. Che dovrà succedere?
0: Che dovrà succedere? Al massimo.
1: Nel senso, al massimo avremo qualche consiglio buono.
0: Esatto, cioè. Nulla osta, diciamo.
1: Nulla osta, non è roba nociva.
0: No.

0: Povero Rod, non so se hai visto Stefano, Rod Stewart che è stato soccorso, stava facendo un concerto nello Utah, negli Stati Uniti.
1: Ho visto.
0: Povero, stava per svenire, è andato avanti comunque, dice mi dispiace se continuo da seduto, si è seduto, ha dovuto usare una maschera con l'ossigeno e poi si è ripreso. Comunque Rod ha 81 anni e comunque bisogna stare un po' a riposo credo adesso dopo questa cosa che è successa.
1: Ma era per motivi

0: climatici contingenti o per problemi pregressi? Magari adesso faceva molto caldo, capito? Cioè cose del genere, perché no, magari
1: siamo
0: non
1: nello
0: aiuta,
1: Utah,
0: no?
1: Siamo nello Utah, che è la, diciamo, la, il paese dove è nato il nostro Luca Sacchi, no?
0: Certo.
1: Sacchi di Utah.
0: Sacchi di...
1: Allora, Utah, no, lo Utah, siamo nell'America centrale, quindi immagino che comunque da quelle parti lì siamo tra il Nevada, il Colorado.
0: Beh,
1: quindi immagino
0: fresco non è
1: assolutamente.
0: Allora, anche se ho visto le previsioni del tempo, pioveva dappertutto ieri sui campi, proprio scrosci sui campi di calcio dei mondiali, per cui voglio dire, ce l'hanno un'ondata di refrigerio da quelle parti là, ce l'hanno.
1: Ogni tanto c'è. Sì. Allora, abbiamo detto il trucco dei cetrioli per non farli, sì, non far sentire l'amaro, si tagliano le due estremità e poi si strofinano sì, per far uscire la schiumetta, quella amara. Ma ci sono tanti trucchi in cucina, eh? Vogliamo sentire qualche vocale? Poi qualcuno lo leggiamo, eh?
2: Ciao,
1: sentiamo.
2: Vieni Melocchero, quando tagli la cipolla basta lasciare aperto il rubinetto dell'acqua e non ti lacrimano gli occhi. Provare per credere.
1: Ah, quindi tagliarla sotto l'acqua?
0: No. Tagliarla pressi acqua.
1: Vicino all'acqua. Ah, guardate, questa io non la sapevo, sta storia. Quindi l'acqua attira, diciamo, quelle...
0: L'acqua assorbe il miasma.
1: Ma che andiamo avanti, sentiamo.
3: Buongiorno a tutti lì. Quella cosa con i culetti del cetriolo lo faceva pure mia madre. Però ho sempre pensato che fosse una specie di rito voodoo o cose simili. Come quando tentava di levarmi l'orzaiolo facendomi la croce con la fede nuziale sugli occhi tre volte. E così dice che passava.
1: E invece mi sa che
0: forse... Oh, a proposito di trucchi, ieri ho visto per le punture di zanzara, no? Quando ti ritrovi la bolla, ho visto che vendono una cosa a prezzo assolutamente onesto, un affarino, una propaggine che tu attacchi al telefonino e praticamente la poni sulla bolla e quella ti fa passare la bolla.
1: Il telefonino?
0: No, non il telefonino, questo è un piccolo accessorio che va infilato nella presa della ricarica del telefono, si collega ad un'app e tu devi mettere che tipo di pelle hai, devi mettere 2 o 3 parametri, la appoggi sulla bolla e ti fa passare la bolla in 20 secondi.
1: Tutte ste cagate, tutte lui le trova. Andiamo avanti, sentiamo.
4: Benny, ma la vuoi piantare di continuare a dire puzza dell'aglio? L'aglio è aroma, aromatico, aroma dell'aglio, sì, non puzza.
1: Sì,
4: se non c'era l'aglio, non c'era la cucina italiana.
1: L'aroma.
0: Il problema, sai qual è? Sì. È che molto spesso l'aglio, avendo un odore piuttosto forte, tende a essere usato in eccesso. È sempre una questione di dose. Se lo usi bene, l'aglio è un eccellente aroma.
1: Certo. Poi c'è molti nostri ascoltatori hanno comprato la saponetta d'acciaio che si trova in tutti i negozi casalinghi, che anche in quel caso toglie l'aroma dell'aglio. Bravo. O della
5: cipolla. Ciao ragazzi, per non piangere, quando si taglia la cipolla bisogna mettersi un paio di occhiali da sola, così sembrerai proprio una vera rockstar mentre tagli la cipolla.
1: Come Vasco Rossi.
5: Ciao, buona giornata.
0: Sì, ti metti lì praticamente come Sofia Loren quando andava alla mostra del cinema di Venezia, tagli la cipolla e non piangi.
1: C'è alla fine l'ultimo consiglio, la patata spugna. Dopo aver parlato del cetriolo, mi pare giusto, la patata spugna, cioè, allora, se voi avete fatto, che ne so, un sugo troppo salato, vi siete accorti di avere salato troppo il sugo o il brodo, mettete una patata cruda dentro il sugo o il brodo e vedrete che la patata assorbirà tutto il sale come una spugna, per l'appunto. Poi non la mangiate, perché altrimenti rimane...
0: Questa non la sapevo, è molto interessante.
1: Ecco.
0: La patata salvifica.
1: La patata salvifica, bene. Sì. No, è vero, cioè provate, non è che...
0: Poi tra l'altro si cuoce, se la lasci un po' si cuoce anche la patata, te mangi pure quella.
1: No, è troppo salata, adesso l'ho finito di dire, scusa.
0: No, ma non è vero.

0: su Radio Capital. Allora, Stefano, prima di voltare pagina abbiamo tre messaggi.
1: Non volterei pagina perché il tema è molto sapido.
0: Sì, com'è la patata spugna, quella della quale abbiamo parlato prima. Se fate un sugo troppo salato, un brodo troppo salato, immergete una patata cruda e vedrete che assorbirà tutto il sale e sarà buono quello che mangerete. E sentiamo qualche messaggio.
2: Ah, adesso la patata spugna, ero rimasto a Rocco che diceva che la patata tira, vabbè, intento cambia le cose.
0: Ragazzi, è valida per qualsiasi soluzione.
1: È una legge fisica.
0: È la fisica che ce lo dice.
3: A letto in cucina la patata è la regina.
0: Allora, questa l'abbiamo dovuta mettere per forza. Perché
1: sì, però ragazzi, cioè, il mezzogiornale non è questo, il mezzogiornale è altro.
0: Sì, è anche alto per certi aspetti, però sai, siccome hanno detto
1: in quanti,
0: a rappresentarli almeno uno, poi...
4: Oh, buongiorno, comunque io da quando uso curcuma, aglio e il prozenzolo, in ogni piatto che mangio praticamente quotidianamente, sto benissimo, non mi amano più, e il fringuello ha ripreso a fringuare.
0: Allora, che ha detto curcuma, aglio curcuma e zenzero. Oh, me ne piacesse uno, forse l'aglio sì, l'aglio comunque lo uso abbastanza, ma la curcuma e lo zenzero proprio non li posso vedere.
1: Ma tu, Benny, sei sempre stato un uomo sensibile.
0: Sì. L'ultimo, sentiamo.
5: Per le cipolle, per non piangere, bisogna tirar fuori la lingua quando si pelano le cipolle, perché aggredisce le mucose più esterne, quindi se tiri fuori la lingua arriva prima dell'occhio, no, la lingua. Capito?
0: Comunque ha un suo perché.
1: Assolutamente. Allora, è facilissimo. Quando si devono pelare le cipolle, quando uno deve tagliare le cipolle, apre l'acqua del rubinetto, mette gli occhiali di Sofia Loren e tira fuori la lingua. E non si piange.
0: Sai che questa storia della lingua, occhio, che serve anche per un'altra cosa, per abbassare i livelli di cortisolo.

0: cortisolo. Allora, se voi dovete fare questo esperimento, lo fate magari la mattina, lo fate la sera prima di andare a dormire, dovete tirare fuori la lingua, ma proprio il più che potete, il più che potete davvero, e la tenete lì una ventina di secondi. È una tecnica che viene usata per una, che rilassa, guarda, davvero, che rilassa e ti fa sentire meglio, abbassa i livelli di cortisolo. Provate e poi...
1: C'è la tecnica detta del molosso.
0: Sì, adesso non so il nome.
1: Capito, il cane molosso sta sempre con la lingua, fuori.
0: E infatti il cane molosso è il meno stressato tra tutti i cani.
1: Assolutamente, tu hai mai visto un molosso stressato?
0: Assolutamente no. Invece i barboncini sono sempre molto stressati, perché non hanno tutta sta lingua di fuori. È così. E l'impala invece?
1: L'impala, guarda, io ho avuto molti amici che avevano degli impala a casa, erano felici.
0: A parte c'è anche la macchina, la Chevrolet Impala, però lui è Kevin Parker, che ha deciso di chiamarsi Ten Impala, cioè l'impala addomesticato.
1: Ma tu che ne sai della Chevrolet Impala?
0: Amico mio, quante ore

0: per non lacrimare, per non piangere quando tagli la cipolla, c'è solo un modo. La devi far tagliare un altro.
1: Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
2: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
1: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
2: Che questa è la canti così

0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno

Gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo

0: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: and Pan, Waiting for a Train.
1: Ah, è quello che farai tu tra non molto.
2: Perché tra sì, devo anche essere rapido perché raggiungerò da Marotta la stazione dei treni di Pesaro. Ieri, tra l'altro, tipo un'ora, più di un'ora di ritardo. Tutti i treni provenienti da Milano erano molto, molto in ritardo. Mm. Oggi faccio Pesaro-Bologna, Bologna-Roma.
1: Speriamo bene, dai. Anche perché prima della Brexit anche in Inghilterra e nel Regno Unito i treni arrivavano in orario, invece adesso...
2: fin quando c'era lei.
1: Quando c'era l'Unione Europea funzionava tutto qui da noi in England. Allora, avrete intuito, no? Per il nostro ultimo quarto apriamo, diciamo, il nostro argomento sulla politica estera, che però non è solo politica estera, perché che è successo? Qualcuno è caduto?
2: No, ho starnutito, è l'aria condizionata.
1: Lo vedi. Dicevo, i riflessi della Brexit ci sono stati anche da noi, no? Anche positivi, non solo negativi. Allora, 10 anni fa c'è stato il referendum. Allora, che facciamo? Usciamo o rimaniamo in Europa? E loro sono usciti. C'è stata la Brexit, il 51,9% contro il 48,1%. Invece adesso non c'è più, il neologismo più usato non è più Brexit, ma Bregret, cioè l'unione tra Brexit e regret, cioè rimpianto, il rimpianto.
2: Certo. Da noi si parla di remigrazione, ci pensa Vannacci, no? Sì. E invece loro parlano di regret, cioè rimpianto, appunto.
1: Quasi.
2: Perché loro erano felicissimi, avevano, in realtà loro erano con una gamba dentro e una fuori, capito? Con un piede dentro e uno fuori e stavano benissimo. E oggi hanno più problemi che altro.
1: Quasi il 60% dei britannici oggi riterrebbe l'uscita dall'Unione Europea un errore, E, guarda, questa è una curiosità che ho scoperto solamente oggi. E cioè il picco di ricerche su Google UK, quindi lì, dopo la Brexit, quindi un giorno dopo il referendum, la ricerca, quella più cliccata, diciamo, è What is the EU? Cioè che cosa è l'Unione Europea?
2: Quindi, cioè noi pensiamo di essere un paese di ignoranti, sì, ma diciamo che siamo in ottima compagnia, perché questi praticamente votarono come voto di protesta, perché oggi tutti protestano su tutto, e il giorno dopo si guardarono in faccia e dissero: ma che cazzo abbiamo votato?
1: Che è sta Unione Europea di cui tanto si parla?
2: Esatto,
1: quindi un voto tutt'altro
2: ma
1: che
2: è andata
1: consapevole.
2: Così, è andata così.
1: Cosa è cambiato in peggio per noi è che uno che vuole andare a lavorare a Londra purtroppo non ci può andare più liberamente come una volta, deve avere uno sponsor, un po' come in America, deve avere uno sponsor, un contratto già firmato, uno stipendio anche alto, e quindi è uno di
2: sì, ma è andata peggio anche per loro, perché non trovano lavoratori, perché i prezzi di Londra sono aumentati a dismisura. Sostanzialmente sono molti più i fattori negativi di quelli positivi.
1: Sai chi ci ha guadagnato? Milano.
2: Chi ci ha guadagnato?
1: Milano.
2: Vabbè, Milano.
1: Perché c'è stato il declino della City di Londra, il declino di questo hub finanziario, e se ne è avvantaggiata Piazza Affari, se ne è avvantaggiata soprattutto Milano e anche altre città europee. Vedi? Almeno.
2: Benny, ma noi insomma stiamo parlando della Brexit, ma stiamo anche parlando del fatto che si è appena insediato il nuovo premier britannico.
1: Burnham. Cioè prosciutto bruciato.
2: Praticamente durano come da Natale a Capodanno questi in Inghilterra. Pure lì erano, prima c'erano governi stabili, adesso molto meno.
1: Guarda, ti dico solo che negli ultimi 10 anni dalla Brexit ci sono stati 7 con questo primi ministri. Nei precedenti 40.

0: 40 anni 7. Tu capisci che
1: cioè, ed allora Benny,
0: sì.
1: I nostri autori britannici ci hanno mandato queste considerazioni. In quanto a democrazie parlamentari e liberali consolidate,
0: sì.
1: Ci sei?
0: Sì.
1: Cioè parliamo di paesi che insomma hanno governi in maniera comprovatamente liberali e democratici, ok? Lasciamo stare le dittature, i regni, i posti dove ci sono quelli che governano per 100 anni, capito?
0: Sì, ok.
1: Classifica mondiale dei premier che sono durati di più.
0: Più a lungo. Beh, mi piace.
1: Ci sei?
0: Vai.
1: Ok. Io dirò 4 nomi, ce n'è uno che in questa quaterna non ci può stare. Trova l'errore.
2: Number one.
1: Beh, chi se non lei, Benny?
0: Chi?
1: Margaret Thatcher.
0: Thatcher, scrivete come vi viene, anche se è sbagliato. Thatcher.
2: Number two.
1: L'indimenticato Robert Menzies, che è stato premier dell'Australia.
0: Menzies. Con la Z o con la S? Scusami, Z o
1: Menzies con la Z. Terzo posto, Helmut Kohl, indimenticato cancelliere tedesco.
0: Deutsch. Kohl.
2: Number 4.
1: E ovviamente non può mancare anche la nostra grande amica Angela Merkel.
0: Merkel. Allora, uno di questi è un intruso, ecco, non ha governato così tanto. Thatcher,
1: esatto.
0: Menzies, Kohl, Merkel. Quale sarà? Chi sarà? 342 342 2190.

0: Click su Radio Capital, l'ultimo quarto si arricchisce della nostra oggi, visto che è caldo e sarà così fino, immagino, alla fine della stagione. Non sarà più Sara Moretti, ma Sara Moretti.
1: Esatto, per richiamare queste temperature.
0: Torrida, la nostra torrida.
2: Del resto,

0: dire, sì. La Moretti ha delle soluzioni perché si mostra senza veli su, sì, Instagram, vero. E dunque è chiaro che ha fresco.
1: Oggi più che mai.
0: Vedi?
2: Aiuta, no? Diciamo che. Allora, chi abbiamo?
1: Oggi abbiamo Ilenia da Melpignano, in provincia di Lecce.
2: Beh, dai, Melpignano, conosciutissima, soprattutto perché Ilenia, ce lo dici tu?
3: C'è la notte della Taranta?
2: Brava, la notte della Taranta. Bene.
0: Ilenia, come va nello Salento? Caldo? Faci cauto?
3: Fa caldo, sì, però oggi è molto ventoso, quindi si può stare.
2: Dai. Eh sì. E quindi, dai, oggi dove si va? Si va sullo Ionio o sull'Adriatico? Perché lì si sceglie in base al vento, no?
3: Sì. Santa Cesarea è Adriatico ed è bello quando è tramontana, e anche lo Ionio.
0: Mm-hmm. Bello.
2: Ok, cosa fai?
3: Escludiamo la parte di Otranto, ecco.
2: Escludiamola. Perché, poracci, che ti hanno fatto Otranto adesso?
3: No, perché c'è vento oggi.
2: Solo oggi.
0: Otranto è bellissimo.
2: Stupenda. Cosa fai nella vita, Ilenia?
3: Guarda, io faccio l'assistente costumista nei film, adesso siamo fermi, sono in sartoria, stiamo sistemando i vestiti.
2: Basta. Che bello, vedi?
0: Tipo, facci sognare, raccontaci un film che ti è piaciuto, che hai lavorato, hai fatto delle cose belle, dei bei costumi, magari antichi, che ne so.
3: Sì, Guglielmo Tell.
2: Insomma, Guglielmo Tell adesso sarà
3: fatto a Roma, però.
2: L'ultima versione, diciamo, di Guglielmo Tell.
3: Sì.
2: Bene.
1: Ho visto, è stato molto bello. Diamanti l'altro giorno.
2: Diamanti? Tu c'entri con Diamanti?
3: No, non c'entro.
2: Mannaggia, però possiamo dirlo a Ozpetek.
0: Però Diamanti non è in costume, è un film ambientato.
1: No, però parla di una sartoria.
2: Donne che lavoravano in questa sartoria. Giusto. Allora, cara Ilenia, abbiamo parlato della Brexit esattamente 10 anni fa, questo referendum che ha un po' sconvolto gli equilibri dell'Europa, del vecchio continente. Abbiamo detto che negli ultimi 10 anni ci sono stati 7 premier, compreso l'ultimo questo, e abbiamo detto anche di 4 grandi personaggi politici del passato, quelli che hanno governato più a lungo, ma uno è un intruso. Allora, erano
1: Thatcher, sì, Menzies, Kohl, Merkel.
2: Qual è quello sbagliato?
3: Thatcher.
2: Margaret Thatcher. Sì.
0: Perché nonostante, amici, abbia lasciato un segno, ovviamente fu quella, insomma, che riportò l'Inghilterra e la Gran Bretagna, voglio dire, sugli scudi, perché risolse grandi crisi economiche, però Margaret Thatcher ha governato soltanto 11 anni, molto meglio, 79-90.
2: Soltanto.
0: Molto meglio di lei, il premier australiano Menzies, sì, che ha governato 18 anni, molti anni fa, tra il 39 e il 66. Kohl ha governato 16 anni, Angela Merkel ha governato 15 anni, e ancora prima di Margaret Thatcher, per esempio, il premier indiano Jawaharlal Nehru, 16 anni, e un altro australiano, John Howard, che negli anni anche primi 2000 ha governato 11 anni. Ma insomma, la Thatcher ha governato tanto, ma non tantissimo.
2: La Lady di Ferro, così è stata sempre chiamata Margaret Thatcher. Allora, andiamo a Melpignano a portare, andiamo noi, perché così ci fermiamo lì al mare, magari sarebbe un'ottima idea.
3: Va bene, siete benvenuti.
2: Che dici?
1: Riceverai la maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
2: Ecco, perfetto. Ilenia.
3: Va bene, grazie mille, grazie. Saluto Antonio che ci sta ascoltando, della voce funerea.
2: La voce funerea, in che senso?
0: Bello.
3: Sì, il numero
1: 342 342.
2: Ah, lui è addirittura, sì. Beh, ragazzi, qui
0: l'abbiamo individuato, vedi.
2: Ognuno ha un compito, una missione in questa trasmissione. Va bene, lo salutiamo. Ciao Ilenia, buona estate.
3: Ciao, buona giornata.

0: Allora, il fatto, ecco, sentiamo cosa c'è, un messaggio? Sentiamo,
1: Prego.
0: Cos'è sto?
2: Perché non mi scegli mai?
0: Sì.
2: Perché c'è il numero svizzero, mannaggia.
0: Allora, può essere vero, nel senso che numero svizzero poi devi fare pure 0041.
3: C'è uno zero in più da comporre, la linea, il passaggio, il trasferimento.
0: Ma non è per questo però, perché bisogna arrivare per primi.
3: Ma pure la spedizione svizzera, non so se è consentita.
0: Mannaggia ragazzi, però cominciano a essere tanti
4: però
0: gli ostacoli.
4: Ogni bravo svizzero ha un suo corrispondente italiano, che ha un indirizzo fittizio italico, che ne puoi sapere, capito?
0: Magari ci sono a Brogeda.
4: Esatto, come Brogeda.
0: E come Brogeda? Brogeda bene, perché tra poco arriva anche Fattore C da Milano. Io sento un gran rumore, ma
3: sul treno?
0: Ma sei in macchina?
4: No, io sono già in macchina, ragazzi. Con l'amico Luca della libreria Mondadori di Fano, che si sta immolando e mi porta a Pesaro in stazione.
0: Ma io dico, ma come possiamo fare con questo ragazzo qui? Dai, vabbè, allora ci sentiamo domani,
4: Belli e forti, e ci siamo voluti bene anche oggi, amici.
0: Ciao Sara, ciao chef, a domani, buon pranzo, ciao.
4: Ciao.
5: Ostia Benny.

0: È andata a Bucchetta ieri sera?
1: Vabbè.
2: E dimmelo caro, il meglio che c'è.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
10: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: È mezzogiorno a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. Ritrovato il SUV che ha ucciso il vigile Francesco Imprezzabile in un inseguimento a Milano. Si ricerca ancora il conducente dell'auto, Elisa Matta.
17: C'erano due persone, secondo le indagini, sul SUV preso a noleggio e poi abbandonato a Pioltello, periferia est di Milano. Non è lontano da Peschiera Borromeo, dove è iniziato l'inseguimento dopo che l'auto non si è fermata al posto di blocco. La procura indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Ancora da capire la dinamica dell'impatto, se si è trattato di un incidente fra il SUV e la moto di Imprezzabile, 39 anni, oppure se il guidatore ha speronato volontariamente l'agente per farlo cadere.
16: L'Iran chiude agli ispettori della IEA, non potranno visitare i siti nucleari danneggiati dai bombardamenti di Israele e Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri di Teheran. Dopo i negoziati in Svizzera, il vicepresidente americano J.D. Vance aveva riferito del via libera dell'Iran alle ispezioni. Intanto Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e caponegoziatore, ha chiarito che lo stretto di Hormuz sarà gestito da Teheran e che saranno sbloccati.

0: bloccati 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Processo per l'omicidio di Giulio Regeni, in corso la requisitoria ai 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore friulano. Per la procura di Roma, su Regeni c'è stato un esercizio metodico e freddo di violenza. Calano gli scioperi nel 2025, scesi a 1020, erano 1080 nel 2024. Dalla relazione annuale del Garante raddoppiano però le proclamazioni, per lo più da sindacati minore e di base. L'anno scorso sono state 33. Alle 13 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.

0: glielo dicevo io ieri a Emanuele. Emanuele Maggio, che è il mio fisioterapista, mio, me lo sono comprato, il mio fisioterapista, glielo dicevo ieri, non mi lasciare così, guarda che mi fa male la spalla, mi fa male il collo, da parte sinistra, e cioè niente, ha fatto tutto quello che doveva fare, mi ha maneggiato con cura e niente, però era don't leave me this way, perché guarda che io domani sto male di nuovo, io glielo dicevo.
1: Mary, volevo dirti che lui è Emanuele,
0: sì.
1: Non è Padre Pio.
0: Non è Padre Pio, soprattutto se qualcuno a un certo punto potesse gentilmente chiudere da questa parte l'aria condizionata, perché è solo a sinistra che mi arriva, oppure me la mettete pure a destra in maniera tale che mi facciano male tutte e due.
1: Non so se siete improvvisamente ricordati.
2: Carisma, che? Coraggio, creatività, curiosità, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Non so se vi siete accorti oggi,
0: esatto.
1: E se vi è tornato in mente dal tono di Mary Cacciola che oggi è un bellissimo martedì.
0: È un bellissimo, vedi, è martedì 23.
1: Sì, è tornata dopo tempo in memore la sindrome del martedì.
0: Sì.
1: E il mio ego ha subito una sferzata dolorosa perché credevo di averti guarita da questo disturbo e invece è tornato.
0: No, ma non è, il disturbo è qui, vedi, cioè al collo, vedi come mi giro e mi fermo. Perché infatti ieri sono andata a fare, che quando uno dice vado al fisioterapista sembra che ti maneggi solamente, no? Che ti manipoli o cose del genere, invece no, io faccio la ginnastica per risvegliare dei muscoli che evidentemente sono non morti, di più, perché per resuscitarli devi li ammazzare. Adesso, a parte questo, mi si è aggiunto questo dolore al collo che però è figlio dell'aria condizionata che è a sinistra.
1: Vuoi fare causa all'emittente?
0: No,
1: per come è
0: vorrei
1: stata
0: chiedere anche a destra, cioè oppure anche al centro, oppure la mettiamo al centro su Franco Russo, tutta quanta, quadrata, e non, cioè veramente non mi muovo, ragazzi, è
1: sì.
0: Proprio una roba...
1: Mary, allora...
0: Alla gente che gliene frega, però no, attenzione, perché l'aria condizionata è la terza causa di morte, credo, in Italia. È come l'insalata. No, vabbè, questo è un vecchio adagio mio e di Lucatello.
1: Certo.
0: L'insalata.
1: Mary.
0: L'insalata estiva. Quella,
1: sì,
0: che tu apri il frigorifero e ci metti tutto quanto dentro, tutto quello che è. È la terza causa di morte. Perché dice, è una cosa leggera. No. La terza causa di morte in Italia. Forse
1: Mary.
0: Nel mondo. Dica.
1: Ciao. Volevo ricordarti che
0: questa è una radio.
1: Che tempo fa abbiamo fatto una puntata,
0: sì,
1: sul medico, mia cugina Cecilia, che ci ha spiegato nettamente che a una certa età,
0: sì,
1: bisogna saper distinguere tra la malattia e il disturbo.
0: Per carità.
1: Se hai una malattia,
0: no,
1: ti preoccupi e vai dal medico.
0: No.
1: Ma se hai solo un disturbo, devi abituarti a convivere con una serie infinita di disturbi
0: mentali
1: che continueranno a sorgere, Mary, e con cui non puoi sfracchiare le scatole al prossimo.
0: Sfracchiare? Sfragnare,
1: sì,
0: anche. Ciao Marta Boffelli!
3: Ciao.
0: Ciao Linda Ovena!
3: Ciao!
0: Si è sentita oggi! Ciao Franco Russo!
4: Ciao!
0: Anche! Dai, è proprio con la felicità! Da, ciao Flavia Cercato!
1: Buongiorno Mary Cacciola, spero che la giornata con noi tra un po' sorriderà anche a te!
0: Sorride perché oggi mi hai detto che non hai fatto manco il letto, non hai rifatto il letto.
1: Questa
0: per la prima volta nella vita!
1: È una notizia, chiamate le agenzie,
0: sì,
1: ma fa troppo caldo per qualunque movimento, ho rinunciato!
0: Brava!

0: vederti danzare, Franco Battiato, qui su Radio Capital, le 12:14, fattore C, dove attenzione, sì, c'è la notizia che Flavia, che è una portatrice sana di quelle che no, a casa non si può non rifare il letto prima di uscire, oggi invece ha detto no, fa troppo caldo, me ne vado, arrivederci e grazie, e sei uscita immediatamente da una situazione invece che era perfetta, cioè il poter diventare miliardaria. Guarda che sei,
1: allora,
0: veramente strana.
1: Sì, due cose da chiarire: la prima è che l'ho fatto esclusivamente perché sono sola in casa, tutti a temperature migliori tranne io, e quindi ho detto sai che c'è, ne approfitto e chi se ne frega, quando torno mi beerò di questo casino che ho lasciato. Uno. Numero due, lo faccio nell'unico giorno della vita in cui ho lasciato il letto rifatto, quando si rispolvera la ricerca di un economista americano che si chiama Randall Bell, che ha dato dei risultati e dicono che al primo posto per diventare milionari c'è rifare il letto tutte le mattine.
0: Certo.
1: Eh no, sì, 206% di probabilità in più di diventare milionari se rifai il letto
0: perché?
1: Ogni mattina.
0: Dimmi perché.
1: Perché favorirebbe una mentalità più produttiva, ordinata, focalizzata.
0: Certo.
1: Senti cosa fa Pandan con questo? Fare attività fisica al risveglio. Cosa che io faccio praticamente sempre, tranne per forza di causa maggiore, ma stamattina...
0: Non l'hai fatta.
1: Stamattina ho detto ragazzi no, è troppo caldo, anche alle 6 si schiaccia, non posso, ci lascio le penne, quindi ho rinunciato a entrambe le attività che mi avrebbero portato tosto a diventare milionaria.
0: Ma
1: capisci?
0: tosto in media presto direi. Niente, non c'è verso.
1: Ma quindi... il mio karma, Mary, io ci ho fatto, cioè voglio
0: sì,
1: dire,
0: però
1: sono
0: ogni
1: già
0: tanto pensa anche un po'
1: così.
0: A me. Pensa anche un
1: ma
0: po'
1: sono
0: a
1: stata
0: me.
1: Fortunata
0: cioè, pensa
1: così.
0: A tutte e due. Ma sì, siamo non fortunate, però voglio dire, anche per un futuro migliore.
1: Non mi manca nulla tranne poter scialare. Ecco,
0: sì. Che hai detto, cioè, e far scialare anche le amiche o gli amici più vicini, diciamo, ecco.
1: Bene.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Bene.
0: Bene.
1: Devi rivolgerti a qualcuna di ricco, Mary, non guardare
0: c'è
1: me
0: musica.
1: Perché non saprei come aiutarti al momento. Ma domani rifarò il letto, farò ginnastica e vediamo se svolto.

0: Ellen Langley, praticamente uno dei casi, diciamo, musicali dell'anno. Allora, siete su Radio Capital, questo è Fattore C. Volevo salutare Paolo, che è un fisioterapista, questo per riallacciarci all'inizio. Dice: aria condizionata e padel sono i migliori procacciatori di lavoro per noi fisioterapisti.
1: Sai che il padel ha regalato a fisioterapisti income, entrate per tutti fino alle prossime generazioni, perché al padel si ostinano a giocare non solamente i ventenni, ma gli ultra cinquantenni.
0: Sì.
1: E quando sei... adesso me li inimico tutti, però lo so perché ce n'è uno in casa, amici, quindi parlo con cognizione di causa. Ogni partita di padel il giorno dopo, se va tutto bene, si vede il ghiaccio poggiato cronicamente ovunque su giunture come le ginocchia o tutto quello che va dal ginocchio alla caviglia, capito?
0: Oh mamma mia, riguardo all'aria condizionata, dice: ma è ben possibile che le donne si lamentino sempre dell'aria condizionata? No,
1: è vero,
0: Marco,
1: è vero.
0: No, allora io ce l'ho a casa, io la uso in ogni dove, però la uso, come dire, ben distribuita. Se al lavoro per due ore me la trovo solo sulla spalla sinistra senza la possibilità peraltro di poterla togliere, e allora è per quello che io ho problemi a girare il collo quest'oggi.
1: Però tu, Mary, sei l'eccezione che conferma la regola, perché io ricordo in macchina le coppie, a cominciare da mia mamma e mio papà.
0: Papà
1: non vedeva l'ora di entrare in macchina per alzare l'aria condizionata a palla,
0: certo,
1: e finalmente trovare il refrigerio. E lei con lo scialletto che anche,
0: certo,
1: io oggi indosso in cotone, che se lo avvolgeva per tutto
0: oggi
1: il corpo.
0: Oggi l'ho dimenticato io.
1: Ed è un'abitudine che ho ereditato.
0: Invece, per quel che riguarda i letti rifatti, attenzione, perché stranamente oggi non ha rifatto il letto colei che lo rifà sempre e che lavora con una, cioè me, che non lo rifà mai praticamente, cioè io lo tiro su e basta, perché tanto quando dormo io sono morta.
1: Sì, non è che c'hai ragione tu che sei zozzona.
0: No, cioè, no, zozzona. Allora, dov'è che devo andare a lavorare in radio? Puzzona. A radio, era Puzzoni? Puzzonissima.
1: Puzzettona.
0: Non mi veniva ieri e ho detto, ma
1: questo
0: era un nome
1: bellissimo. È un discorso privato tra
0: sì,
1: noi.
0: Sì, però è Radio Puzzettona, io amo moltissimo. Se ci fosse una Radio Puzzettona, sono a vostra completa disposizione. Detto questo, carrellata audio per quel che riguarda la gente stramiliardaria. Ale.
2: Ciao ragazze, io rifaccio il letto da una vita, ma miliardaria, ma neanche milionaria, ma porca loca, ma dove sono? Chi se li è presi?
0: Uno.
1: Però amica, finché c'è vita c'è speranza.
0: Sì, certo.
3: Ragazze, io sarei dovuta essere miliardaria.
0: Vedi?
3: Tutte le mattine ne faccio.

0: faccio tre diletti. C'è qualcosa che non torna. Ciao Laura.
1: Ciao Laura, altra Laura.
2: Ah, ecco perché io ho 53 anni che rifaccio il letto tutte le mattine, però no, attività fisica no. E quindi eccola, sta lì la cosa che non sono milionaria.
1: Capito?
3: È l'associazione.
2: Okay, meno male, ho capito tutto adesso.
1: Adesso.
3: È l'associazione delle due cose. Infatti, guarda me che faccio attività fisica e rifaccio il letto tutte le mattine e siamo qua a piagne, non so da quanto.
1: Dalida.
4: Ciao ragazze, io tutte le mattine mi alzo intorno alle 6:10, 6:15 ed esco a fare 1:10, 1:15 di camminata.
3: Capito?
4: E il letto lo faccio tutte le mattine. Ciao Dalida.
1: Ma sei miliardaria?
3: Questo vorremmo capire.
1: È quello, cioè, se no è inutile.
3: Almeno una testimonianza, una che ci possa dire che lo studio americano è corretto e che quindi chi rifà il letto e fa attività fisica al mattino ha il 206% di probabilità di diventare milionario.
1: Ultimo messaggio.
5: Allora, ciao, sono Corrado. Premetto che stamattina i due maschi hanno fatto l'apertura. Prima c'era Maisano, poi c'erano i due del Breakfast Club, per cui non c'era Imma, poi c'erano Benny e Meloccaro, adesso finalmente due voci femminili, per cui volevo dire che io il letto la mattina non lo faccio perché praticamente ho preso uno spray al supermercato che uccide gli acari del letto eventualmente, per cui dato che si suda come delle bestie penso che gli acari prolifichino. Buona giornata donne, finalmente due voci femminili. Vi voglio bene, ciao Corrado.
1: Grande Corrado, due voci femminili, finalmente tu adesso sai con chi parlare dei problemi quotidiani.
3: Ti vogliamo benissimo
1: casalinghe.
3: Corrado,
1: ho capito. Franco, manda sta cazzarola in pigiama, insopportabile.
6: This is Radio Capital.

0: e Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
5: Con Fluoro, Calcio e Xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: sta ora.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole.

0: rapida stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
4: L'amo, che tu ci credo.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: freddo un wall. Perché Hotel California, capito? Cioè, ti viene il freddo un wall, dice, per l'aria condizionata, no, per l'emozione di riascoltare un pezzo così bello e tutte le sue schitarrate possibili e immaginabili che probabilmente avrete fatto anche voi con l'air guitar.
1: Anche in questo momento.
0: Anche in questo momento.
1: Mentre magari stavate cucinando.
0: Certo.
1: Avete arrestato i preparativi.
0: Con la cucchiara di legno. Esce bene.
1: Per suonare, sì, esce benissimo. Bisogna essere professionisti.
0: Bisogna
1: però,
0: essere professionisti.
1: Io devo dire che non sono bravissima.
0: No, ma
1: no,
0: qui.
1: No.
0: No, ma qui.
1: Non conosco un cintura nera di air guitar. Neanche i musicologi come Dege, Mixo. Non bisogna avere.
0: No, ma quelli sono. Un'altra storia, no? Quelli sono gli appassionatoni che non parlano alla radio di musica, secondo me, quelli che fanno la chitarra.
1: Quelli che all'improvviso si sentono posseduti dalla chitarra,
0: esatto.
1: E devono dimenarsi.
0: Esatto, né più né meno.
1: Detto questo, fa caldo, Antò.
0: Sì,
1: fa caldissimo. Ce ne siamo accorti un po' tutti, addirittura abbiamo evitato delle mansioni che per noi sono importanti e oggi abbiamo rinunciato.
0: Ancora.
1: Ma no, tutti quanti ci stanno scrivendo cosa non fanno per il caldo e c'è un problemino perché questo caldo fa scongelare i ghiacciai piano piano, è un bel problema per l'impatto climatico. E allora ci ha incuriosito molto questa idea di una startup con sede a Londra che si chiama Real Ice, che ha deciso di andare a ricongelare il ghiacciaio. Cioè dice, ma se noi ci buttiamo sull'acqua durante l'inverno, quella si congela e poi d'estate lo spessore aumenta. Direte voi, ma che so scemi? È all'apparenza, e solamente all'apparenza può sembrare un'iniziativa folle, perché l'hanno fatto e ci sono riusciti. Sì, c'è la spiegazione oggi su Repubblica, i risultati sono assolutamente incoraggianti, perché non è che abbiano portato lì l'acqua col secchiello, una secchiata alla volta, ma hanno fatto un buco nel ghiaccio naturale, che è spesso 60-70 centimetri, per poter pescare l'acqua marina sottostante e poi spruzzarla in superficie.
0: Okay.
1: Hanno delle pompe apposite che vengono alimentate, ve lo dico per correttezza di informazione, da energie rinnovabili, e sono stati a vedere che cosa succedeva. L'hanno fatto per 4 anni. Risultato: non solo il ghiaccio è molto più brillante di quello naturale, quindi riflette più del doppio della radiazione solare, che vuol dire che ne assorbe meno e quindi rallenta lo scioglimento, ma poi lo strato dove l'hanno fatto si è ispessito di una cinquantina di centimetri. Quindi è salito su, funziona.
0: Ma bello.
1: Capito? Sì,
0: vedi?
1: Mi piace molto, bravi ragazzi.
0: Scusate se vi diamo anche notizie, diciamo, di cose nuove importanti per il futuro.
1: Se tu ci pensi, no?
0: Sì.
1: Come lo risolviamo sto problema del ghiaccio che si scioglie? Congeliamo più ghiaccio.
0: Certo.
1: L'idea c'è.
0: Di solito è quello che faccio io. Sciolgo i cubetti di ghiaccio nel Campari Spritz, tanto per dirne una. Quando poi si sciolgono, quando li ho finiti tutti i cubetti, metto altra acqua a congelare. Quindi è quello il principio.
1: È un po' quello il concetto.

0: Ma infatti è così, Ligabue, non è tempo per noi, forse non lo sarà mai, ma diciamolo anche per alcuni degli ascoltatori di Radio Capital, che al 342-342-2190 hanno detto: allora a sto punto noi non siamo capiti, potremmo avere banchine polari aromatizzate al mojito, iceberg capirosca, oppure ghiacciai rossi campari, capito? Cioè, bello, no? Bello, e comincia a leccare.
1: Mary, e oggi stai sognando ad occhi aperti. C'è uno studio sul sognare ad occhi aperti che dice che alcune persone cominciano a farlo troppo a lungo e a volte dura 12 ore durante la giornata, che significa che perdi un po' anche di vista la realtà. Allora, da piccoli sognavamo la montagna di cioccolato, no? Adesso sogni quella di Campari.
0: È vero, è verissimo.
1: Ma si parla di caldo?
0: Si parla di caldazza.
1: Di caldazza. E si parla di caldazza anche ai mondiali,
0: perché, certo,
1: insomma, non è che se la stiano vedendo fresca,
0: no,
1: quelli lì. Poi noi siamo accalciate, l'abbiamo dichiarato più volte, non ci capiamo un tubo, quindi
0: infatti non parliamo così mai,
1: non ci azzardiamo a parlarne e neanche a tentare di farci una cultura a questo punto del nostro percorso umano. Però ci ha incuriosito il fatto di vedere molti calciatori coi calzettoni bucati.
0: Dice: come li avete visti i calzettoni bucati se non siete accalciate? Perché noi guardiamo i giornali. E
1: sì,
0: per quello, cioè ci informiamo comunque sia su altre cose, su quelle spigolature, diciamo così, che sono a margine.
1: Quando c'è un avvenimento come i mondiali di calcio, qualunque dettaglio viene passato ai raggi X.
0: Certo.
1: Se ne parla sui giornali, si fanno vedere i video, le fotografie, e si sono visti questi calzini bucati.
0: Sì. Ma che mamma diceva sempre: no, calzini bucati, perché se poi ti succede qualcosa.
1: Mia nonna diceva sempre: i vestiti bucati piacciono solo ai ricchi, quelle mode dello, dello strappo eccetera, piacciono solo ai ricchi. Secondo me c'è della saggezza in tutto questo, e vedere le calze bucate ai piedi di uomini che sicuramente si possono permettere i calzettoni migliori ha dato da pensare. La risposta qual è? Che ovviamente è intenzionale, perché spesso i calzettoni sono talmente stretti che disturbano il muscolo, e allora per far smollare un po' l'aderenza fanno questi tagliettini.
0: Ah,
1: capito?
0: Però
1: non è l'unico sport il calcio, anche il cricket pare utilizzi molto i calzettoni bucati.
0: Ah, quindi vabbè, quindi non c'entra tanto il caldo quanto il fatto comunque sia appunto che il muscolo deve lavorare meglio.
1: Vorremmo segnalare che è un'iniziativa tutta dei calciatori, perché la scienza, nonostante si sia molto applicata, non ha ancora riportato delle evidenze scientifiche su questa modalità di respiro per i polpacci.
0: No, più che altro volevo capire se le famose calze graduate delle donne per le vene varicose e varie, che sono brutte da vedere, però fondamentalmente sono ho detto che sono brutte da vedere, però sono, diciamo, importanti per la circolazione. Magari se, ho capito, magari se glieli mettono pure a loro, magari invece forse,
1: cioè Mary, scusa, mi stai suggerendo ai calciatori al mondiale di correre e giocare con la calzamaglia graduata?
0: 100, 120, che ne so, una roba del genere, quelle calze meravigliose che solo per mettertele devi chiamare quattro vicini di casa che allarghino bene la calza, poi ci devi infilare il piede e poi lo devi tirare su.
2: La calza antitrombo?
0: Si chiama la calza antitrombo
1: in tutti i sensi.
2: No, ma
1: Marta.
2: Io dicevo quello di salute, voi avete ragione.
0: Bravissima,
2: estetico, però il nome è quello.
0: Ti ringrazio, Marta, per l'apporto.
1: No, mai nome abbracciò così tante possibilità
0: di lettura di cose. Non lo so, è una squadra un po' brisé stamattina, non so come altro definirla, un po' brisé.

0: Buone, state buone, non state a fare casino.
1: Cioè?
0: State buone, antitrombo, ridicoline.
2: Allora, per le ridicoline c'è il penale, credo. Potete chiamare il mio avvocato Roberta Curatolo, secondo me togliamo anche dei soldi su ridicoline.
1: Allora, amico, volevamo solamente dirti che antitrombo non era una battuta. Quelle calze lì si chiamano antitrombo perché antitrombosi. E teoricamente tutte le persone che hanno problemi di vene, di circolazione, dovrebbero realmente portarle. Sono bruttissime, quindi uno poi che fa? Magari ci ride sopra, ci fa una battuta sopra, perché almeno ci ridiamo sopra.
2: Mai sentito un uomo che si appassiona alle calze antitrombo, sinceramente.
1: Ecco. Quindi non volevamo fare le...
2: Sono, di solito sono tre le cose. La tripletta d'oro, per cui gli uomini dicono: amore, ti prego, se puoi metterti un'altra cosa, sono quel tipo di calze lì super pesanti con l'ancolo al carne super spesse per la circolazione, i sandali quelli con la doppia fascia di cui non dirò il nome per non sfociare nel penale anch'io, nel anche senso lì, che mi fanno causa, e la terza, quelle scarpe invernali che arrivano dall'Australia, che fuori sono una specie di bombolone e dentro hanno il pelo. Ecco, queste tre cose solitamente il maschio italico ti dice: amore, gentilmente.
1: Già, ci ho rimesso anche il pigiamone. Detto questo, ridicoline no, eh. Cioè, ridicoline.
2: C'è il penale.

0: Ore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
1: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
1: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
0: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
2: Scuole! Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Le notizie alle 13. Buona giornata da Chiara Iorio. Rintracciato e fermato a Monza l'uomo alla guida del SUV che ha causato la morte del vigile Francesco Imprezzabile durante un inseguimento la notte scorsa a Milano. Fermato anche l'altro uomo in auto con il pirata. In mattinata è stato ritrovato il veicolo noleggiato. Era stato abbandonato in una strada di Pioltello, periferia est di Milano. Conclusi i colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, Teheran incassa parte dei fondi congelati e avverte: a Hormuz comanderemo noi. Antonio Cristiano.
7: Durante i negoziati sono stati creati 4 gruppi per discutere di materie specifiche come nucleare e sanzioni. A supervisionare i lavori un comitato con, tra gli altri, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Proprio Vance però è stato smentito sulle ispezioni dell'AIEA. Nessun nuovo impegno, dicono da Teheran. Ogni interazione sarà secondo le normative vigenti e l'Agenzia per l'Energia Atomica non potrà visitare i siti nucleari colpiti durante la guerra. Questione Hormuz. Si conferma per ora l'apertura senza pedaggi, ma, avverte Ghalibaf, in futuro non sarà come

0: prima della guerra e a gestire lo stretto sarà l'Iran, che ha già incassato il primo sblocco americano dei fondi congelati, valore totale 12 miliardi di dollari.
1: Arrestato per voto di scambio politico mafioso il sindaco di Spadafora in provincia di Messina, ai domiciliari anche due fratelli di 75 e 71 anni, vicini al clan dei Barcellonesi. Secondo la procura i due hanno supportato Letterio Pistone alle elezioni del 2024 e dopo sono stati ricompensati soprattutto con atti amministrativi, come sgravi e agevolazioni fiscali non dovuti o cambio di destinazione d'uso di immobili. Danni per 2 miliardi e 300 milioni di euro dalla pirateria audiovisiva nel 2025. È la stima della ricerca della Federazione Antipirateria Audiovisiva Ipsos. La pratica illecita è impiegata dal 37% degli italiani. La tendenza è in calo, meno 4% sull'anno, ma è particolarmente marcata tra i giovanissimi. Alle 14, prossimo appuntamento con Capital News.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Shining Star, Earth, Wind and Fire su Radio Capital, 13:06. Quello che state ascoltando è Fattore C con Flavio Cercato e con Mary Cacciola. E

0: E torniamo sulla questione premio Strega. Sapete, insomma, avrete sicuramente seguito la querelle che ha messo un po', diciamo, nei guai, ma ognuno poi deve essere anche un po', come dire, responsabile di quello che dice, lo scrittore Mari, che si è diciamo proposto in maniera non esattamente brillante con delle affermazioni su Michela Murgia, peraltro che, come ben sapete, non c'è più, per quel che riguarda la sua bellezza. Ora, a parte il fatto che lì c'era Teresa Ciabatti, che è un'altra scrittrice, che ovviamente è la sua amica, e se mi infamano un'amica io divento una iena, a prescindere. Però, a parte questo,
1: allora, sì, poi non è stata Teresa Ciabatti a riportare la cosa,
0: no.
1: Quindi solamente a rispondere vis-à-vis,
0: sì.
1: È stata la querelle tra appunto tra Mari e la Ciabatti. Ma detto questo, ne hanno parlato tutti. Fino allo sfinimento.
0: Sì.
1: C'è chi ha preso le parti dello scrittore, nel senso che hanno detto questa è una cosa, perfino Massimo Recalcati su,
0: sì,
1: Repubblica ha scritto questa è una cosa che si fa nelle categorie, cioè quando sei una categoria professionale si parla alcuni si parla male degli altri.
0: Sì.
1: Cioè, è una cosa molto comune, è un'attitudine umana non tra le migliori, però ci si infiamma particolarmente, come già diceva Aristotele, all'interno di gruppi omogenei, cioè noi in pratica quando stiamo qua tra di noi,
0: sì,
1: parliamo malissimo di tutti gli altri che fanno la radio,
0: quindi,
1: capito?
0: Di Oldani, di Gennaro,
1: di
0: Betti Senatore,
1: delle altre,
0: sì,
1: radio,
0: sì,
1: di più, dei,
0: sì,
1: nostri, perché quella c'è,
0: ma
1: anche l'amicizia,
0: ma
1: che
0: io ci infilo pure quelli che me frega a me,
1: di chi vuoi parlare male,
0: ma
1: Mary?
0: Non lo so, ma non,
1: vabbè,
0: lo so.
1: Detto questo,
0: però
1: si parla,
0: non mi sembrava fosse quello proprio il problema.
1: No, allora, il problema è stato spostato da tanti,
0: esatto,
1: punti di vista, il dibattito è ipocrita, anche Stefano Meloccaro l'ha,
0: sì,
1: detto dal suo punto di vista, che se uno parla in una conversazione privata e poi questa conversazione privata viene divulgata, non è come se avesse scritto un pezzo con quelle parole virgolettate. Ma
0: ecco,
1: oggi Mary Cacciola mi ha stupito, ed è incredibile perché le coppie di lungo corso di solito non si stupiscono più, Mary.
0: Beh,
1: invece tu sei riuscita a sorprendermi. Mi hai portato un intervento su Facebook.
0: Sì, perché purtroppo quella cosa, appunto, come dicevamo prima, è stato spostato probabilmente il focus della polemica, almeno quello che riguarda noi donne. Il problema non è parlare male di un'altra persona, il problema è il parlarne in maniera sessista. E c'è un intervento di Lucia Nunziata che ha scritto un post meraviglioso.
1: Ecco, volevo non dire di chi era questo post.
0: Ah,
1: ti
0: perdonami.
1: Ricordi, Mary, che ci siamo detti, non,
0: no,
1: la diciamo mai. Vabbè,
0: perdonami.
1: Lucia Nunziata si è sfogata, ha fatto lo sfogone, e se l'avessimo letto, diciamo, quando me l'avete letto ho detto ma di chi è? E mai avrei creduto che Lucia Nunziata, innanzitutto non credevo fosse avvezza al turpiloquio.
0: Ma, cioè, è una amica da ridere.
1: Ne ha tirate giù di ogni, perché la faccenda deve averla fatta veramente imbizzarrire.
0: Leggilo con quella tua voce,
1: no,
0: però quella leggera e delicata.
1: Non posso perché è in fascia protetta, ci sono i bambini all'ascolto e quindi non me la sento di infilare tutte.
0: Vogliamo
1: le parole
0: concrete. Vogliamo fare il riassunto?
1: Il riassunto è quello che secondo lei i maschi in generale hanno questa convinzione che se le donne, adesso posso leggere virgolettate queste righe, non trovano chi nella sua immensa generosità,
0: esatto,
1: si presta a soddisfare le brame,
0: esatto,
1: e basta un'ecumenica bottarella ben assestata per rendere tutte le donne allegre e cinguettanti,
0: esatto,
1: dice che questo è il concetto che gli uomini non riescono a togliersi dalla testa. Però ve lo consiglio perché non me l'aspettavo da lei un'entrata in campo così a gamba tesa,
0: sì,
1: diciamo, e dove parla anche del valore, diciamo, taumaturgico,
0: sì,
1: del membro maschile.
0: Ecco,
1: non
0: ecco,
1: dice proprio così, però
0: no, infatti no, non si sa bene perché ci sia questa grande idea, che poi dovrebbe essere anche al contrario, no? Cioè dovrebbe essere, e poi soprattutto, ma secondo voi si può dire trombano alla radio? Trombano solo le belle?
1: No,
0: perché questa è un'altra cosa che vorrei capire, perché io ho visto uomini bellissimi con delle donne che non mi sembravano bellissime.
1: Mi chiamate Lucia Annunziata, per favore, che chiediamo un attimo a lei, che secondo me, diciamo, che nel campo si è espressa meglio di chiunque altro.
2: Se io fossi un'anno

0: balla se io fossi un angelo qui su Radio Capital, tra le altre cose, visto che appunto forse nella credenza di alcuni uomini appunto pensano che solamente le belle donne possano essere in qualche modo appetibili dal punto di vista sessuale. Ecco, no, a prescindere dal fatto che Michela Murgia era assolutamente aveva un bellissimo viso, tra le altre cose, ma era una calamita, e io l'ho sempre vista accompagnata, e non solo accompagnata, da uomini bellissimi. Scusa Michela, lo dico, e mi spiace per voi se non l'avete conosciuta, ma era veramente una calamita vivente.
1: Ma sì, perché tu ti interrogavi prima e hai detto chissà che cosa, ma l'attrazione non è che si basa sull'estetica.
0: Ma certo che no!
1: Anzi, quanti uomini poi bellissimi dal punto di vista dei canoni estetici.
0: Magari gli funziona pure la testa e vengono affascinati anche da altro, perché così come per le donne si viene affascinate da altro di solito.
1: Ma ecco, diciamo che il tema del dibattito, sì, tra lo scrittore Mari e il premio Strega continuerà. Per te il premio Strega continuerà.

0: Continua Michele Mari, nonostante le affermazioni appunto su Michela Murgia, ha dato il via a tutta una serie di temi più vasti, tra cui abbiamo trovato su Libero un articolo.
1: Perché buttamola in caciara poi alla fine.
0: Un articolo che elenca tutti gli insulti tra scrittori, cioè tutti quelli più noti.
1: Che non era quello il problema, lo ripetiamo.
0: Allora,
1: però
0: il tema, poi dopo il tema dà vita a degli spin-off, no?
1: Senso
0: che come noi adesso si parla, ma allora per avere successo dal punto di vista sessuale, quali caratteristiche che bisogna avere,
1: non c'entra niente
0: col tema di partenza, però è interessante. E com'è interessante il fatto che gli scrittori tra di loro si siano insultati da sempre. Questo succede perché la tua opera ti sembra sempre migliore.
1: Vabbè,
0: c'è del narcisismo tra gli scrittori.
1: Poco.
0: Leopardi su Manzoni, siete pronti?
1: Dai.
0: Ho fatto conoscenza con il famoso Manzoni di Milano, della cui opera tutta Italia parla e fa tanto rumore e val tanto poco, perché la cosa che ti fa girare le balle è quando vendi tanto, cioè quando un altro scrittore vende tanto, tutti ne parlano, ma secondo te non ha spessore dal punto di vista della scrittura, ti girano.
1: Non credo che ai tempi ci fossero le classifiche però dei libri più venduti.
0: Beh, ma c'era il passaparola, il vociario al bar, mia cara, i circoli letterari. Mark Twain su Jane Austen, siete pronti? Quando leggo Orgoglio e Pregiudizio mi viene voglia di dissotterrarla e picchiarla col suo stretto femore. Piace? Mi era piaciuto molto Orgoglio e Pregiudizio, ma guarda, è pieno. Virginia Woolf su Joyce, un ubriacone che gioca con la grammatica. Allora Virginia, ci perdoni Joyce, però molti
1: però
0: è un pensiero che ha attraversato la mente di molti. Nabokov su Dostoevsky, lo vuoi? Un mediocre gonfiato dalla pietà dei lettori.
1: Però
0: vuoi Capote su Kerouac?
1: Ti prego,
0: non è letteratura ma stenografia per camionisti.
1: No.
0: Baudelaire sulla Seine? Questo è il peggiore di tutti, Baudelaire sulla Seine, alla profondità delle portinaie e delle mantenute. Qua c'era il penale, Baudelaire, te lo diciamo, tu che ci ascolti da lassù o da laggiù,
1: credo per tutti, anche per il femore.
0: Che meraviglia. Secondo me ce ne sono anche degli altri. Se andiamo a cercare bene, ampliamo il tema, perché devi sempre parlare male di quell'altro, capito?

0: strega comanda, questa è la nuova canzone di Francesca Michelin qui su Radio Capital, 13:26. Allora, non c'è da preoccuparsi comunque sia con tutta sta roba qui del chi è più bello, chi è meno bello.
1: Mi ha appassionato molto l'argomento, sì. Chi è che becca di più,
0: sì.
1: Chi è che seduce più facilmente, sì. Se la bellezza sia fondamentale o ci siano altre caratteristiche.
0: Sì, per fortuna ce ne sono altre.
1: Che
0: sì.
1: Prendono il sopravvento, sta arrivando un elenco di caratteristiche infinite, quindi
0: stop al televoto, grazie.
1: Anche perché non c'è problema, Mary, non si accoppia più nessuno.
0: In che senso?
1: Il crollo delle nascite, e questo si parla dal punto di vista dell'economia.
0: Non si accoppiano a scopo
1: riproduttivo, ma non si accoppiano proprio in generale.
0: In generale.
1: Il problema qual è? Lo smartphone.
0: In che senso?
1: Che l'introduzione dello smartphone ha coinciso con un calo improvviso dei tassi di fertilità. Capito? Smartphone ti fa calare la libido perché tu sei tutto lì che guardi il tuo schermo,
0: sì.
1: Poi ci sono tutta una serie di conseguenze in cui, se vuoi, ci possiamo avventurare, tipo il fatto che i modelli proposti poi non corrispondano alla realtà, quindi uno si immagina che arrivi una fatta con l'intelligenza artificiale,
0: sì.
1: E arriviamo noi due, capito? Sì. Una cosa del genere. Esiste una relazione causa-effetto tra lo sviluppo degli smartphone e l'aumento del loro utilizzo,
0: sì.
1: E la diminuzione dei tassi di fertilità, degli accoppiamenti, non mi fa ridere. Allora, Mary, la puoi pubblicare
0: adesso,
1: per favore, oggi quella, se no la pubblico io.
0: Intanto dico Marco, che peraltro è un collega, Marco Di Domenico, qualche giorno fa io avevo pubblicato una fotografia mia per testimoniare il fatto che non usassi solamente il nero. Allora, siccome era sfocata, lui me l'ha rifatta e gli faccio: ma no, mi dovevi fare secca, e lui me l'ha rifatta
1: secca
0: e sono secca in questa foto, una figa, posso dire, olimpionica, cioè me lo dico da sola, guarda,
1: notevole,
0: perché non
1: Mary.
0: Sono io, non peraltro, perché...
1: puoi pubblicarla serenamente,
0: no.
1: Ti do l'autorizzazione,
0: no. E che Marta stava lì a guardare, ma tanto i pantaloni, com'è, no, i pantaloni,
2: gli skinny, il ritorno degli skinny, ma comunque in quella foto sembri cattivissima. A me non piace.
1: Un po' Diavolo Veste Prada.
2: No, proprio no.
0: Sembro cattiva, Franco.
2: No, togli lo zoom.
1: Allora, Mary, ti conviene pubblicarla perché non è carino per chi sta ascoltando attraverso la radio sentir parlare di un'immagine che poi non vede.
0: No, è meglio. No, perché poi magari pensano che prima o poi potrei diventare in quel modo, invece no, mai nella vita. Cioè, proprio è finta, che già un tempo l'avevamo fatto, avevamo staccato la mia Gabriele Rose, aveva staccato la mia faccia e l'aveva messa sopra il corpo, e adesso non mi ricordo ovviamente l'attrice, ma poi me lo ricorderò, Rose, Titanic.
1: Kate Winslet,
0: grazie, quando andava a prendere l'Oscar, io ero perfetta, ci stavo bella, mia faccia su quel corpo,
1: sul corpo di Kate Winslet stava,
0: ma io proprio
1: vabbè. Mary, comunque non vi preoccupate,
0: ciao,
1: comunque voi siate, tanto qua è tutto finito, il sesso è diventato
0: Tinder
1: secondario,
0: ciaone.
1: al primo posto c'è quello schermo lì,
0: Rose.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
4: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
5: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in un cartellone rock.
6: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle,
3: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: in collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scanca Nancy, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Getta Money.
1: Ah, non era Getta Money?
0: Invece no, era Get Down On It. Get Down On It. Cool and the Gang su Radio Capital a Fattore C. Allora, per favore, anche se magari esercitate, perché a voi la questione telefonino non vi ha mai creato problemi alla libido, eccetera eccetera, comunque non fate troppo rumore. Io lo dico anche alla coppia, brava, che non so se è di sopra, di fianco, sotto casa mia, lo sento, sabato mattina, cioè abbiamo proprio l'orologio, anche alcune sere così, però sabato tarda mattinata, 11:30, precise.
1: Sai che io li capisco.
0: Perché il sabato mattina?
1: Il mio orario preferito, il giorno di festa di mattina.
0: Il giorno di festa che ti rilassi.
1: L'abbiamo già fatta una puntata meglio di mattina, di pomeriggio o di sera, e mi sembra che la mattina fosse andata fortissimo.
0: Beh sì, ma la mattina è di un giorno in cui tu non devi andare al lavoro, cioè che ti svegli tranquilla,
1: con calma,
0: serena.
1: Esatto. Oh, con tutto il tempo davanti.
0: Non bisogna fare rumore in ogni caso.
1: No, non bisogna fare rumore, perché poi a un certo punto vi potrebbero fare causa.
0: Ecco, ma non per rumori molesti sessuali.
1: No, anche. Ci ha colpito molto questa storia avvenuta sulla sponda trentina del lago di Garda, dove
0: senti quanto è poetica sta ragazza.
1: Dici vado a vivere lì al lago, così sarà tutto più tranquillo. Basta Milano con il suo rumore, con i suoi clacson, con la sua gente che si accoppia selvaggiamente accanto a Mary Cacciola il sabato mattina alle 11 e fa tanto tanto rumore. Io vado lì sulle sponde del lago di Garda.
0: Sai che preferisco stare dove sto?
1: È successo.
0: Te lo dico proprio serenamente.
1: Che all'interno del condominio di cui stiamo per parlare, siccome c'era una faccenda relativa al bonus edilizio e non hanno potuto avere il bonus perché c'era un abuso, quindi riunioni condominiali a sfare, non si è risolto il problema, una condomina si è

0: molto spuzzonita. Lei si è risentita, per dirlo in italiano, e ha detto: ma è possibile che qui non si riesca mai ad arrivare a una conclusione utile? Niente bonus edilizi, l'hanno presi cani e porci, noi
1: ecco,
0: niente perché
1: niente.
0: Non ci mettiamo d'accordo. E cosa ha fatto? Ha cominciato ad avere delle ritorsioni verso i vicini, tipo in casa al posto dei calzettoni, gli zoccoli.
1: Okay.
0: Beh, gli zoccoli, la mattina presto sopra la camera da letto.
1: Che sono come i tacchi, ragazzi, non c'è bisogno proprio neanche di sforzarsi più
0: Poi,
1: di tanto.
0: Se in casa hai un gong, ed era il suo caso,
1: no,
0: avere
1: vabbè.
0: Un gong in casa era il suo caso, sì, sbede banged a tarda sera.
1: No,
0: e poi
1: vabbè.
0: Se per caso capitava di, non so, avere degli amici in intimità.
1: Sì.
0: Delle belle urla per disturbare i vicini, così che
1: per
0: sentissero
1: far sentire
0: che lì,
1: la vivacità che esisteva in quell'appartamento. Sì.
0: E poi, se i tuoi vicini ti dicono che non amano molto nella tromba delle scale l'aroma, quello dei profumi, capito, degli incensi che salgono, e te li compri per tutti i gusti e tutti gli odori. E
1: vai,
0: finché questi qui, i vicini, non ne hanno potuto più e hanno fatto causa. E per ora hanno ottenuto un risarcimento di 8.500 euro
1: a testa,
0: per quello
1: totale
0: per quello che hanno fatto, per quello che ha fatto la vicina, che ha detto: io adesso ricorro in appello perché non ci sto,
1: ecco.
0: Perché non è che perché io faccio un po' di rumore adesso questi qua che non mi hanno sistemato la faccenda dell'abuso per ottenere il bonus edilizio,
1: posso dire? Le due cose fondamentali, il gong di notte ma gli zoccoli la mattina, cioè
0: gli zoccoli,
1: no, non ti porto in tribunale.

0: la bellezza di questa canzone. Solo un uomo, Niccolò Fabi, che è in tournée da un bel po', devo dire. Sai che Bob Angelini si è sposato nel frattempo? Tra una data e l'altra in cui accompagna Niccolò Fabi nel tour, si è sposato.
1: No, non lo sapevo.
0: Ho visto l'altro giorno una fotina, tutti belli vestiti di chiaro, molto bello. Un caldo, ragazzi.

0: Che poi uno diceva un tempo, no? Si diceva non bisogna mai sposarsi a luglio e ad agosto. No, adesso manco a giugno te puoi sposare, cioè proprio non te puoi inverno, maggio, possibilmente sì. Inverno. Allora, vuoi leggere un paio di messaggi?
1: Allora, questa faccenda del vicino di casa molesto, sì, che poi dopo c'è stato un risarcimento sulle sponde del lago di Garda per una vicina particolarmente molesta. La mia rivalsa con i miei vicini di casa, che di notte aprono il letto matrimoniale sbattendolo sul pavimento, è mettere a palla Radio Capital all'alba della domenica. Perché funziona così: se questi qui hanno il divano letto e tutte le notti a un certo punto, perché vanno a letto tardi, sbarabang, tu dopo nel cervello ti aspetti mentre vai a letto che a un certo punto sarai svegliato da quello sbarabang e ti manda fuori di testa, come gli altri diranno: ma questo qui che la domenica mattina invece di dormire all'alba mette a palla questa radio,
0: perché questa è la sua rivalsa, la rivalsa è mettere a palla Radio Capital all'alba della domenica.
1: Allora sai che faccio stanotte con quel divano letto?
0: Ecco,
1: alle 2 lo vado a dormire, hai
0: molto
1: capito?
0: Bene.
1: Sbang.
0: Addirittura Lucia ha venduto la casa esasperata per le tallonate di quelli di sopra a tutte le ore, che dice: credetemi, gli zoccoli in confronto sono musica.
1: Sono così convinta.
0: I talloni
1: però,
0: sono una condanna.
1: Tallone? Zoccolo.
0: Mo mi spacca tutto. Adesso mi spacca tutto.
1: Stavo scientificamente provando la differenza sonora.
0: Ma poi lo zoccolo di legno del dottor Scholz? Usavano.
1: Non c'era la marca, Mary.
0: Vabbè, quelli sono.

0: su Radio Capital. Nel frattempo sono arrivati miliardi di messaggi.
1: Ci dobbiamo fare la puntata domani, Mary.
0: Sì, secondo me sì.
1: Ritorsioni tra vicini impazza la qualunque.
0: Sì, comunque uno dei disturbi in assoluto più forti è l'odore di fumo dentro casa quando tu non fumi e invece ti entra alle 5 del mattino, ragazzi. Mamma, è una roba.
1: Beh, terribile. D'estate scopri chi si fa le canne, amica.
0: Sì, ma comincia, se ne va via velocemente quell'odore lì.
1: Cos'è questo odore di mentuccia?
0: Ma continuiamo a parlarne per i fatti nostri.
1: Domani,
0: torniamo domani,
1: domani.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
4: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. È stato fermato a Monza un uomo che era alla guida del SUV che ha fatto scattare l'inseguimento durante il quale è morto l'agente 39enne della polizia locale a Milano. L'auto era stata abbandonata, poi è stata ritrovata a Pioltello, risulta a noleggio, la targa era stata clonata. Un secondo uomo è stato fermato. In conferenza stampa il comandante Gianluca Mirabelli ricostruisce la dinamica dell'inseguimento.
8: I motociclisti e la volante hanno perso di vista il collega e l'auto che stava scappando e dopo qualche minuto hanno trovato il corpo del collega che era già in arresto cardiaco. Siamo riusciti questa mattina a individuare il veicolo. Abbiamo fermato 2 soggetti di nazionalità albanese. L'unica misura è un fermo per identificazione. Valuteremo con l'autorità giudiziaria quali misure attuare.
7: Si ipotizza una vendetta dopo una lite nata da una partita a calcetto per l'omicidio nella notte a Napoli. Lorenzo Spasiano, 21enne, è stato ucciso con un colpo di pistola sotto casa sua. Il ragazzo era incensurato. Donald Trump è apparso ottimista sull'andamento dei negoziati con l'Iran. Hormuz è aperto, ma le nostre navi restano lì, ha detto il presidente americano. I fondi iraniani che stiamo sbloccando saranno depositati in un conto fiduciario controllato dagli Stati Uniti e saranno utilizzati per l'acquisto di cibo e forniture mediche, così Donald Trump. Aumentano in Italia le città a rischio per il caldo. Oggi 15 bollini rossi, domani saliranno a 16, si aggiungerà Latina, poi diventeranno 17 giovedì con l'aggiunta di Bari. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere,
12: scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
14: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
13: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: un po' dei nostri ascoltatori possono capire questa cosa. Quant'era Roma Nord questa sì, canzone? È proprio Totally Roma Nord anni 80, il canzone dell'84.
1: Per chi non sapesse che cos'è Roma Nord, è chiaramente la zona di Roma a nord, dove ci stanno quelli che pensano di essere più fighi degli altri, diciamo
0: è un po' una zona borghese,
1: sì,
0: no?
1: Alta borghesia.
0: Sì, però la Roma Nord dell'84, questa canzone di Mike Francis, Survivor, è del 1984, fu un grande successo. Francesco, perché Mike Francis era un nome d'arte, lui si chiamava Francesco Puccioni, si chiamava perché ahimè nel 2009 se n'è andato per un tumore ai polmoni a soli 47 anni, con grande dispiacere di tutti noi. Però Francesco era proprio l'emblema di quella generazione lì, cioè dei giovani di Roma Nord dell'84.
1: Anche tu abitavi a Roma Nord.
0: Come no,
1: anch'io ci ho abitato.
0: Cioè, io Camilluccia proprio, lui
1: Camilluccia,
0: totalmente.
1: Anche Cortina d'Ampezzo, io in un residence veramente pulcioso, ma stupenda la zona.
0: Beh, anche Flavia è di quella zona lì, Piazza Giochi Delfici, cioè roba del genere. Bene. Per chi frequenta Roma e purtroppo Mike Francis se n'è andato, però appunto rappresentava quel suono lì, a che alla fine era lo yacht rock romano.
1: Sì, assolutamente,
0: diciamo, no?
1: Sì.
0: Pop raffinato, un po' gezzato, eccetera. Io lo vedevo, Francesco, tipo da Pontisso, il bar dove andavano un po' i discografici,
1: sì.
0: Vanni e Pontisso, frequentato da quel mondo lì.
1: Vanni più che altro Prati, che comunque sempre
0: sì,
1: Roma.
0: Sì. Anche Pontisso era Prati, era via Cantore, era dietro Radio Rai, che è via Asiago.
1: È vero.
0: Però insomma, vabbè, abbiamo voluto cominciare con un ricordo anche di Francesco.
1: E voglio salutare subito Adriano, che mi ha risolto la giornata, che ha mandato
0: subito?
1: Sì. ha mandato un filmatino che voi non potete vedere, ma ve lo descrivo in breve, di lui che entra in una stanza vuota dove c'è una cornacchia che evidentemente è sua amica, che chiacchiera con lui. Guarda che le cornacchie e i corvi sono degli animali intelligentissimi, li amo.
0: Viva

0: Capital Records con Nixo e Luca De Gennaro.
1: Eccoci, buon pomeriggio.
2: Giustamente ci ricordo un altro ascoltatore, Paolo, che diceva Mike Francis era uno dei pochi cantanti italiani che aveva un inglese perfetto, sì, cioè che cantava molto bene in inglese, sì, pur essendo un po' di italianista.
1: Assolutamente.
2: Allora, buon pomeriggio, cari.
1: Sì, buon pomeriggio. Sono le 14:10, questo è Capital Records, inizia qui la prima parte con Luca De Gennaro dagli studi di Milano.
2: E Mixo dagli studi di Roma. Abbiamo in regia il nostro Alex Paletta, abbiamo, sai che non mi ricordo la nostra giovane regista, come si chiama? Giulia, ciao Giulia, scusami se mi ricordo, ma sono anziano io. Ecco. Poi non sono manco, se fossimo a Roma che ci vediamo di persona.
1: Quello è il problema, sì.
2: A distanza niente.
1: Vabbè.
2: E Jennifer in redazione, voi all'ascolto, il numero da comporre per i vostri messaggi è sempre il solito 342-342-2190.
1: E quindi iniziamo con la solita Battle of the Bands, che oggi però sono due artisti.
2: Sì, e tra l'altro molto particolare, noi di solito la Battle of the Bands la facciamo per band affini, no?
1: Sì,
2: ieri
1: sì.
2: Abbiamo fatto Nirvana contro Guns N' Roses.
1: Qua di affinità c'è soltanto il nome, perché tutte e due si chiamano Bob.
2: Esattamente. Quindi abbiamo contrapposto, anche se non c'entra l'uno e merito, cippa l'uno con l'altro.
1: Niente proprio.
2: Bob Dylan e Bob Marley.
1: Però se uno esce fuori un po' dall'ambito strettamente musicale, in effetti non c'entrano niente, ma dal punto di vista proprio di importanza anche sociale, devo dire che tutte e due sono stati importantissimi.
2: Certamente.
1: Uno ancora vivo, vegeto più o meno, insomma, cioè 85 anni, Bob Dylan, l'altro purtroppo scomparso da tempo. Bob Dylan o Bob Marley?
2: Contro Bob Marley, sì, esattamente, cioè voci di una generazione,
1: sì.
2: Voci anche del dissenso,
1: sì, sì.
2: E comunque insomma delle voci politiche importanti, ognuno nella sua realtà.
1: Certo.
2: Per cui oggi ci dovete dire se preferite Bob Dylan o Bob Marley. Pronti?
1: Via!

0: e Bob Marley pure, però mi sono posto questa domanda: chi mi fa stare, quale musica mi fa stare meglio? Bob Marley, per quanto okay. mi riguarda è così, è in certo.
1: Tra l'altro le due canzoni, anche se abbiamo detto Bob Dylan e Bob Marley c'entrano poco l'uno con l'altro, però le due canzoni in qualche modo erano affini, perché l'album Infidels di Bob Dylan, da cui abbiamo ascoltato Jokerman, che è un album dell'83, sì. aveva tra i suoi musicisti Sly Dunbar e Robbie Shakespeare, cioè la sezione certo. ritmica reggae per eccellenza, che peraltro non suonavano con Marley ma con Peter Tosh.
0: Esatto,
1: erano
0: sì,
1: War
0: sì.
1: Sound and Power eccetera, quindi comunque era Bob Dylan che incontrava la musica giamaicana.
0: Sì. Anche se non è che si sentisse molto, perlomeno nel pezzo che abbiamo messo. Però, sì.
1: Beh, poi... però sai, perché loro, Sly e Robbie, erano molto eclettici, hanno sì. suonato anche con De Gregori, per dire, cioè erano
0: davvero, una sezione... questo mi
1: come no? Sì, sì, sì, altro che. E ti dirò di più, io vidi anche un concerto di De Gregori accompagnato da Sly and Robbie.
0: Addirittura?
1: Sì, sì, sì, non mi ricordo in quale album, però insomma erano, come dire, erano sì, basta pagare, no? Nel senso che Sly e Robbie erano certo. basso e batteria, una sezione ritmica molto famosa, sai, sì, che in Giamaica non è che fanno tanto.
0: No, no, certo, certo.
1: Okay. Allora, no, volevo dire questa cosa, prima abbiamo detto Bob Marley naturalmente è scomparso da tanti anni, Bob Dylan invece è ancora in vita.
0: Sì.
1: E il

0: New York Times ha fatto un sondaggio tra i suoi lettori chiedendo chi è il miglior cantautore americano in vita, vivente. Okay. Sono arrivate 225.000 schede, l'hanno scremato perché molti ovviamente dicevano cantautori morti, non avevano capito. Al numero uno, cioè il miglior cantautore in vita in questo momento per i lettori del New York Times, è Bob Dylan. Gli altri però, gli altri in classifica sono, nell'ordine dal 2 al 10, Paul Simon, Bruce Springsteen, Carole King, Billy Joel, Stevie Wonder, Taylor Swift, unica giovane al numero 7.
1: Ecco.
0: Poi Dolly Parton, James Taylor e Willie Nelson, quindi tutti vecchietti, tranne Taylor Swift.
1: Willie Nelson già più di 90 anni, una cosa.
0: Sì, esattamente, esattamente.
1: Vabbè,
0: però è buffa questa cosa che Taylor Swift è lì, diciamo, come rappresentante della nuova generazione in una classifica.
1: Non si può ignorarla, visto il mega successo che ha negli ultimi anni. Tra l'altro è anche una donna coraggiosa che prende posizioni, brava. Allora, Fake Plastic Trees è un pezzo tratto dal secondo disco dei Radiohead, The Bends. È un pezzo che nacque dopo aver assistito a un concerto di Jeff Buckley. Io non so quanti concerti abbia fatto Jeff Buckley, perché è durato pochissimo, poveraccio, però evidentemente Tom York e gli altri erano a quel concerto, tornano a casa, track, in 448 scrivono questo pezzo qui, pensando tra l'altro non soltanto al concerto di Buckley ma alla zona di Canary Wharf, che è un centro direzionale dove ci sono tra l'altro abitazioni molto moderne, molto costose, a Londra, una zona che negli ultimi anni è diventata molto in, un po' come Ronda Nord, come dicevo prima.
0: Canary Wharf.
1: Canary Wharf, esatto. Radiohead, Fake Plastic Trees su Radio Capital.

0: Ci starebbe benissimo insieme Mind Games di John Lennon, l'ispirazione è quella. Uno dei pezzi, una delle canzoni più struggenti che abbia mai sentito in vita mia, non ascoltate di canzoni. Questa era History Verve con Richard Ashcroft, che si è esibito alla prima estate di Lido di Camaiore proprio di recente. Sì, tra l'altro questo pezzo qui era ispirato da un poema di William Blake che si chiama London. William Blake, per la cronaca, è stato uno degli artisti più importanti degli inglesi, molto poliedrico, perché faceva sia da pittore, era sia pittore che scrittore, ve ne faceva insomma, tipo al British Museum ci sono un sacco di opere sue molto molto belle, punto.
1: Allora, nel frattempo potete continuare a votare per Battle of the Bands, oggi questo scontro tra titani, Bob Marley contro Bob Dylan. Alessio da Cuneo dice: con le vostre Battle of the Bands siete più divisivi della politica odierna. Esatto, vi dividiamo. Federico dice: possiamo votare per la musica di Marley e i testi di Dylan?
0: No,
1: non si può fare. Simone
0: stare.
1: Dice che vota solo per Bob, per cui il suo voto andrebbe a tutte e due. Insomma, un'altra serie di cose. Marley o Dylan, 342 342 21 90.

0: Al basso, Bernard Edwards. Ai cori, The Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento.

0: interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ecco, questa non è la versione di And Your Bird Can Sing dei Beatles che tutti conosciamo, perché infatti non è la versione tratta dall'album Revolver, che è poi dove, da dove l'abbiamo conosciuta, perché questo è un brano di Revolver, ma questa era una versione alternativa tratta probabilmente da qualche cofanetto, anthology, rarità, roba del genere. Si chiamava First Take, roba, non so come si sia capitata
1: per collezionisti, perché alla fine
0: Però se invece volete sentire And Your Bird Can Sing e le altre 13 canzoni di Revolver nella loro interezza, tra l'altro nella esatta sequenza dell'album Revolver, l'abbiamo già detto mille volte ma non guasta dirlo un'altra volta e altre lo diremo, il 3 luglio al Castello Sforzesco c'è questa serata in cui ho messo insieme dei bravissimi musicisti, non solo musicisti diciamo rock ma anche sitar, quartetto d'archi eccetera, e ricostruiamo interamente non solo l'esecuzione di Revolver ma anche la storia di quel grandissimo album uscito esattamente 60 anni fa.
1: Pensa
0: che roba. 5 agosto del 66. Noi invece la serata la facciamo il 3 luglio, per cui venite al Castello Sforzesco.
1: Con un caldo sfacciato proprio. Allora, hai scelto tu la prossima canzone?
0: Che non me lo ricordo. Ah sì! Perché ho scelto la prossima canzone?
1: Il caldo fa male, ragazzi.
0: Perché mi piaceva moltissimo l'idea di mettere uno strumentale.
1: Sì, sì, gli strumentali
0: da una colonna sonora.
1: Sono disintossicanti gli strumentali, perché
0: senti
1: cantano
0: che roba
1: tutti dall'inizio alla fine. Beh, questa è famosissima.
0: Questa qui era da un film con Eddie Murphy che si chiamava Beverly Hills Cop, in cui lui faceva appunto il Beverly Hills Cop,
1: il poliziotto
0: di Beverly Hills. Un piedi piatti a Beverly Hills si chiamava in italiano.
1: Sì, mamma mia, che traduzione mostruosa.
0: L'autore della colonna sonora di questo tema strumentale molto accattivante era un certo Harold Faltermeyer. E il brano si chiamava Axel F, come il protagonista del

0: sintetizzatori negli anni 80, perché il primo era dell'84, Beverly Hills Cop, Axel F di Harold Faltermeyer, e poi invece questa era la famosissima Don't Go degli Yazoo dall'album Upstairs at Eric dell'82. Tra l'altro Alison Moyet, che è la cantante di Yazoo, ha annunciato un tour per settembre che si chiama Songs of Yazoo, The Minutes and Others. Allora, volevo un attimo, prima di passare al prossimo brano, ricordare la figura importantissima di Clive Davis, che ci ha lasciato ieri alla venerata età di 94 anni. Chi era Clive Davis? È legittimo non saperlo. È stato uno dei più grandi discografici di tutti i tempi. È stato il presidente della Columbia Records, ma è stato quello che ha scoperto e fatto firmare i primi contratti discografici li cito a memoria, perché Janis Joplin, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Patti Smith, Santana, Rod Stewart, Billy Joel, Bon Jovi, Whitney Houston addirittura, fino ad arrivare ad Alicia Keys. È stato un talent scout come nessun altro, personaggio direi molto molto particolare e ovviamente super figo. Ieri ci sono stati una serie di, solo Bruce Springsteen mi sono scritto proprio tutta la sua cosa. Clive Davis mi ha firmato quando avevo 22 anni, mi ha cambiato la vita.
1: Vuol dire che è stato un discografico illuminato, perché
0: totalmente
1: non sempre i musicisti rendono tributo ai discografici, che spesso volentieri dicono che gli hanno un po' rovinato la carriera, la vita e tutto il resto.
0: Invece in questo caso Clive Davis ha proprio un sacco di gemme. Lou Reed, dinne uno e comunque
1: tutti lui l'ha fatti.
0: Tra l'altro consiglio un libro, non è mai uscito in italiano in realtà, è un librone enorme sulla sua vita che si chiama The Soundtrack of My Life. Però su Netflix c'è anche una serie TV, un documentario che si chiama proprio così, The Soundtrack of My Life, Clive Davis.
1: Me lo segno.
0: Una storia incredibile. Dopo aver diretto la Columbia Records, ha fondato la Arista Records, poi ha fondato la Gera, insomma è stato un colosso.
1: Decisamente. Allora, in molti paesi ispanofoni, si dice così, spero, dare una pigna significa dare un pugno, quindi una pigna tremenda può indicare una botta, un pugno terribile, però è una pigna anche un sinonimo di un incidente, di un guaio combinato o di un fallimento. Non dire che sia un fallimento il prossimo pezzo, ma è sicuramente una pigna tremenda.

0: una donna alta, dagli zigomi appuntiti, magrissima, dai gesti plateali, pochino mi riconosco, attorniata da un pesante odore di sigaretta, che lei, alle scarpe stile Coco Chanel, è Cruella De Vil, Crudelia De Mon.
1: Sì, sì, perfetto, è proprio la scritta per te questa canzone. Adoro. Cruella.
0: La cantava Billy, un cantante doppiatore, insomma, che non è mai ha avuto successo, però cantava la versione originale del film della Disney dedicato a Crudelia De Mon, in inglese Cruella De Vil. Chi ha vinto?
1: Cruella De Vil. Allora, vediamo chi ha vinto. Ha stravinto Bob Marley. Proprio molto molto molto vinto. Per cui passa il turno. Domani e dopodomani abbiamo gli ultimi due scontri. Non diciamo con chi, perché sono divertenti comunque. Sono sempre divertenti. Dopodiché rimescoliamo le carte e andiamo con gli ottavi di finale.
0: Certo,
1: insomma,
0: per esclusione, via. Chissà chi arriverà per primo, veramente sono curiosissimo.
1: Ma veramente. Dai. Invece sappiamo che arriverà Renzo Rubino, nostro ospite, dopo le news, che intanto ci ascoltiamo.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus.

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat, prima

0: da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. La Procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile e l'agente di polizia locale, poi caduto e morto, e un SUV con a bordo due giovani che non si sono fermati all'ALT. Sono state visionate le immagini delle telecamere, il SUV e l'auto sono ora sotto sequestro. Si ipotizza una vendetta dopo una lite nata da una partita a calcetto per l'omicidio nella notte a Napoli. Lorenzo Spasiano, 21 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola sotto casa sua. Il ragazzo è incensurato. Le parole di Don Salvatore V, il parroco della chiesa di Sant'Alfonso e San Gerardo.
5: La mamma mi diceva solo che ha sentito gli spari, il grido del figlio è uscita e l'ha trovato a terra. Vivace, perché tutti i ragazzi del quartiere sono vivaci. Però legarlo alla malavita non lo vedo, pure perché la mattina si svegliava presto per andare a lavorare. Prima nel panificio, poi non so, diceva la mamma che ha trovato un altro lavoro, però non so. Resta il fatto che ci troviamo in uno spiraglio di violenza, di cattiveria, e questo ci addolora e ci fa male.
4: Conclusi i colloqui tecnici tra Stati Uniti, Iran e Svizzera, sono state istituite commissioni su nucleare e sanzioni. Teheran ha accettato le ispezioni nucleari, ha detto Trump. Non voglio che i cittadini paghino di più i farmaci, dice il ministro della salute Schillaci. Non voglio che non abbiano accesso ai nuovi medicinali, aggiunge. Il tema è l'intenzione dell'Agenzia per il Farmaco di rivedere il prontuario per limitare la spesa a carico dello Stato, scaricando parte di questa sui cittadini. Mancava solo l'ufficialità, è arrivata nel pomeriggio. Gennaro Gattuso è il nuovo tecnico della Lazio. A dare l'annuncio il club biancoceleste con una nota sul proprio sito web. Alle 16 torna Capital News.

0: lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: contro il sempre più orrendissimo e volgarissimo caldo, altro che condizionatore, a Forest The Cure. Ti rinfresca sicuramente, che meraviglia Forest.
1: Certo, molti ci hanno mandato filmati e ricordi, sì, del concerto di Firenze dei Cure, che c'è stato pochi giorni fa, e insomma che molti sono andati a vedere. Fabio dice: mi sono perso chi ha vinto Trey Bob. Dylan Omar l'ha vinto Marley. Ma, Fabio, Marley, dai, sta, sì, attento un attimo, che è sta cosa, state attenti. Allora, benvenuto a Renzo Rubino. Ciao Renzo,
2: ciao,
1: bentornato.
2: Ragazzi, ciao Lu, grazie.
1: Ciao. Renzo si stava lamentando del caldo di Milano, lui che è pugliese.
2: Ma giù si sta freschi rispetto, certo, a Milano.

0: No, devo dire che le temperature sono diverse.
1: Sì, vedevo le temperature di Parigi, sono tutti che fanno il bagno nella Senna, che è diventata balneabile. Mi chiedo come sia possibile, comunque l'hanno fatto.
2: Credo che sia di uno zozzo la Senna, sì, che altro che balneabile.
0: Mamma mia.
1: Ma neanche un'unghia ci metterei. Il resto.
2: Allora, Renzo Rubino ci presenta la 8ª edizione di Porto Rubino, questo bellissimo festival che seguiamo da tanti anni, che si chiama Porto Rubino perché avviene nei porti, avviene, raccontaci Porto Rubino e anche un po' la genesi, come ti è nata l'idea
0: otto anni fa andavo in giro con la mia barchetta, entravo nelle calette suonando e questa cosa era illegale, no? Anche perché in una di queste occasioni ho invitato Diodato, ho invitato Giuliano San Giorgi e un po' di amici, venite a suonare qualche pezzo in barca poi insomma non si poteva fare, quindi abbiamo deciso di trasformare questa cosa in un festival vero e proprio per dimostrare che il porto fosse un luogo accogliente, pieno di diversità ed è stato così. Otto anni ci sono stati tantissimi artisti che hanno cantato il mare, chi si è tuffato, chi ha cantato, chi si sono create nuove collaborazioni. Insomma, la particolarità è che il palcoscenico è una barca, c'è sempre il sottofondo musicale del mare, ovviamente.
1: Che bello.
0: E poi ci sono le cittadine pugliesi che sono splendide.
2: Perché è un giro dei porti della Puglia. Tra l'altro, adesso ho capito quando Renzo ha detto c'è chi si è buttato. Mix, indovina chi si è buttato?
1: Non lo so.
2: Ovviamente
1: certo.
0: Ma poi Piero, gli abbiamo detto: Piero, non lanciarti, ti prego, ti fanno la multa.
2: Nell'acqua del porto, poi pure lui.
1: Altro che la Senna.
0: L'altro giorno gli è arrivata la multa dopo anni. Ad Eugenio, degli Eugenio in via di Gioia, perché poveretto, anche lui si è tuffato.
2: Le multe.
0: E quindi giustamente la capitaneria di porto.
1: Che poi con tutto quel che viene lanciato nel mare di tremendo, vuol dire
2: è
1: il minimo.
2: Allora, no, la cosa che io ho cominciato a seguire Porto Rubino dall'anno del Covid. Mi ricordo l'anno in cui tu facesti Taranto, c'erano Morgan, c'erano proprio Eugenio in via di Gioia, c'erano Selton. E questa cosa qui ha rappresentato un po' un momento di respiro per chi non poteva vedere spettacoli dal vivo, cioè è stata una formula che è entrata giusto in un momento di distanziamento obbligato, no?
0: Lì è cresciuto il festival perché gli artisti non potevano suonare, quindi sceglievano Porto Rubino per fare il proprio concerto, per non star fermi d'estate, perché di fatto la distanza c'era, il pubblico, cioè i numeri erano numeri gestibili, certo. E abbiamo avuto tantissimi artisti che ha fatto sì che questa cosa facesse crescere il festival in fretta.
1: Hai avuto veramente una bella idea, ma toglimi una curiosità proprio logistica.
0: Sì.
1: Ma c'è qualcuno che insomma porta la barca, no? Cioè ci sarà uno skipper, non so come si chiama.
0: Sì, c'è il nostro Vito
2: si
0: il nostro
2: chiama.
0: Il comandante Vito o Leo, a seconda dei posti in cui andiamo, perché poi la barca non entra sempre la stessa barca nei porti, perché ovviamente ci sono delle regole da rispettare anche di profondità, eccetera.
1: Certo.
0: C'è la barca di Leo, c'è la barca di Vito, insomma, a seconda dei vari posti.
1: E tu dormi nella barca quando girate?
0: All'inizio sì, i primi anni facevo proprio la vita rock and roll, dormivo in barca,
1: ma
0: dormivo
1: che bello.
0: In spiaggia. Poi adesso
2: è cresciuto, insomma. E allora parliamo di Porto Rubino di quest'anno, che avrà 3 date, 14, 16 e 18 luglio, a Taranto, rispettivamente Taranto, Savelletri e Otranto, che però sono tematiche, perché tu hai messo, diciamo, dei titoli: Porto Rubino pensa, Porto Rubino balla, Porto Rubino canta. Raccontaci la differenza tra queste tre date.
0: Ma volevo dare un titolo e un tema alle serate. Porto Rubino pensa, una serata legata più che altro alla parola, alla musica da ascoltare in maniera anche più profonda per certi aspetti. Infatti abbiamo Carmen Consoli, ci sarà il concerto di Carmen, prima di lei Concita De Gregorio con Erika Mu, ma anche Angelica Bove. Tra l'altro una piccola sorpresa, che invece alla fine, insomma, del DJ set ci sarà il Poesia set con Franco Arminio. Invece c'è una selezione musicale all'inizio molto molto bella e profonda, perché ci sarà Luca che ti tira il
2: ruolo. Ma lo sai che Pixo lo sai, no?
0: Lo sai, purtroppo Pixo è così.
1: E tu vai a fare il DJ set?
2: Ma sì, ma se no non mi invitano. Cioè, a me mi invitano solo perché sono capace di mettere i dischi, se no mica perché sono simpatico. Per cui, no, grazie.
0: Poi ci spostiamo a Savelletri, Porto Rubino, balla, serata totalmente.

0: diversa con la musica degli Acid Arab che
1: stiamo sentendo
0: tra in sottofondo, ma anche Dardust, Frenetic, Jolly Mare. La serata andrà avanti fino a mezzanotte e mezza, poi ci sposteremo da Calamaca dove fino alle 3 di notte ci saranno degli ospiti a sorpresa, la barca messa al centro del prato di Savelletto, insomma un mood totalmente diverso.
1: E poi il gran finale con Porto Rubino canta. Cioè, quindi diciamo serata più pop,
0: più
1: se
0: pop,
1: vogliamo.
0: Più pop, cantautorato moderno, più pop con Valel P, bravissimo Nico Arezzo, Venerus, il concerto di Venerus e il concerto di Dito nella Piaga. Quindi 3 serate diverse, in tutte e 3 le serate ci sarà la barca, ci sarà il mare, ci sarà la luna e tutta la bellezza della fuori.
1: Allora, non abbiamo ancora detto come si entra, cioè se ingresso, biglietti, cose.
0: Sì, ci sono dei biglietti insomma messi a disposizione. Porto Rubino è davvero un'esperienza, quindi cerchiamo di fare il possibile affinché le persone che riescano ad entrare possano stare tranquille e serene per vivere uno spettacolo unico. Ci sono diverse fasce di biglietto, però siamo stati molto bravi nel contenere i prezzi.
2: Devo dire è veramente una bella idea, mi piace questa cosa.
1: Allora, prima c'era un ascoltatore che si chiama Gianluca che dice: Renzo, convinci Mixo a venire a Porto Rubino. Anche perché io tutti i giorni ho a che fare con Mixo e sono anni che gli dico vieni in Puglia, mai proprio.
0: Magari quest'anno ci riusciamo.
2: Io sono più da montagna, ma voglio dire, per un'iniziativa così bella ci verrei.
0: Ma vieni, guarda, ti prendiamo un bel luogo, che ne so, tra i monti di Cisternino,
2: ecco,
0: o in Valle d'Itria, che comunque si sta abbastanza freschi.
1: Ci sono
0: poi
1: anche le colline,
0: sposti,
1: le montagne.
0: Certo. Ti sposti al mare.
2: Grazie per l'invito.
1: In Puglia c'è tutto: montagna, collina, pianura, mare, spiagge, eccetera. Noi ascoltiamoci la canzone che tu hai scritto in omaggio a.
0: Prima è nata la sigla e poi è nato Porto Rubino.
2: Esatto. Ah, vedi?
0: Perché voglio fare un festival. Da che cosa iniziamo? Iniziamo dalla sigla.
1: Dal tema musicale.
0: esatto.
1: Il tema che si chiama proprio Porto Rubino, che tra l'altro quando Renzo ha presentato questa nuova edizione di Porto Rubino nella Darsena di Milano, l'hai cantata su una gondola.
0: Ci sono le gondole in
1: Milano. Con le gondole a Milano. Pensa che roba strana. Porto Rubino a Radio Capital.

0: che bella atmosfera.
1: Porto Rubino di Renzo Rubino, ospite nostro qui a Radio Capital oggi per parlare appunto della nuova edizione di Porto Rubino, che negli anni ha visto calcare il palcoscenico della Barca di Renzo, come parlavi prima di Giuliano, di Diodato, ma anche c'è stato Samuele Bersani, Brunori, Capossella, Benjamin Clementin, Mika Hinson, Rilevante, Madame, Mahmood, ehi, me lo ricordo Mahmood, c'ero anch'io quella volta lì, Daniele Silvestri, sono bella roba. Allora, ricordiamo le date.
0: Sì.
2: Allora, 14 luglio Taranto, 14 luglio Taranto, 16 luglio Savelletri, 18 luglio Otranto.
1: Fantastico.
2: Tre tappe, una settimana di mare.
0: Sai che cosa stavo pensando? Che potresti, se la barca lo permette, potresti fare un tour anche per i fiumi in qualche maniera, in modo da toccare città che non sono sul mare, no?
2: Ma una volta l'ho fatto sul lungomare di Locorotondo, che non ha il mare, ma c'è una via che si chiama Lungomare. Lì ho portato una barchetta e abbiamo fatto il festival. Quindi sì, si può fare
1: si può fare tutto.
0: Perché si patisce un po' meno il mal di mare. Io, per esempio, non ce la potrei fare, perché appena metto il piede sulla barchetta.
1: Ma io per quel poco, non sono un esperto, per quel poco che ho, diciamo, frequentato i fiumi, tipo in bicicletta, non mi sembra che ci siano grandi posti dove la gente si può mettere a vedere un concerto, perché no?
2: No, infatti, cioè, poi insomma c'è sempre il fattore sicurezza, insomma, che è fondamentale, insomma, bisogna è complicato suonare sulle banche, ragazzi,
0: certo,
2: complicato.
0: Sì.
1: Va bene, grazie mille Renzo, e poi dici se c'è in prospettiva un disco nuovo, qualcosa di tuo, al di là della tua organizzazione.
2: Allora, finisco Porto Rubino e spero di essere vivo e poi entro in studio, che lì sì che è un bel posto in cui essere sereni, altro che il mare.
0: Dici?
2: sì, mamma mia, che
1: ma perché gli artisti quando stanno in studio stanno bene. Sai già dove lo fai?
2: Io sono sempre itinerante, diciamo, comunque un po' giù, un po' su.
1: Tra l'altro, incredibilmente in Puglia ci sono degli studi di registrazione molto belli.
2: Insomma, ci sono posti magnifici. Ma poi c'è anche questa nuova moda, no, di portare lo studio mobile in posti belli.
0: Sì, è vero. In mezzo alla natura, per esempio, quindi potresti approfittarne e farlo direttamente dalla barca.
1: Ma io sai che una volta, ora che mi viene in mente, sono stato su una barca di quelle che sono proprio sulla Senna a Parigi, quelle che chiamano le péniches, che sono queste barche, diciamo, anche dove la gente vive.
0: Belle.
1: E ci viveva un musicista che aveva lì una sala prove, un studio di registrazione no, però sala prove con tutti gli strumenti
0: ma
1: montati.
0: Ma c'è anche
1: sul fiume.
0: C'è anche David Gilmour, che ha uno studio sulla barca proprio.
2: Anche l'avevo vista questa cosa.
1: Grazie Renzo Rubino, Porto Rubino dal 14 al 18 luglio a Taranto, Savelletri e Otranto, e Radio Capital è fiero partner della manifestazione del festival.
0: Grazie.
2: Ragazzi, grazie, vi aspetto ad entrambi,
0: certo.
2: Mi raccomando.
0: Grazie, ciao Renzo, ciao. Grazie mille. Ciao. Senti che groove. Al sicuro dal male, safe from harm, Massive Attack, Radio Capital.

0: Una canzone veramente geniale che parlava della Fée Verte, la fatina verde, quel liquore abbastanza psicotripo inventato da Pierre Ordinaire, che era un medico francese, nel 1792, una roba del genere, e che divenne la bevanda preferita da tutti i bohemien di fin del siècle, quindi insomma tutta Montmartre, quella zona
1: che
0: di
1: poi Paris. È l'Assenzio.
0: L'Assenzio. Sì, quando ho scoperto che sapeva di
1: anice.
0: Di anice, proprio ho avuto una delusione, che a me non piace l'anice, perché a livello intellettuale l'avrei bevuto volentieri.
1: Io a livello intellettuale l'ho sperimentata a Barcellona, è stata una serata interessante, devo dire, con la
0: ti sei sentito un po' Baudelaire, Rimbaud,
1: sì, un po' Baudelaire, ma era tanti anni fa, per cui non è che mi ricordo, neanche la mattina dopo mi ricordavo molto della sera precedente, però mi ricordo di aver fatto una serata a base di Assenzio a Barcellona interessante.
0: La fatina verde ha fatto il suo effetto.
1: Ha fatto il suo effetto.
0: Va bene.
1: Giochiamo.
2: Capital Game. Everybody play the game.
1: Noi abbiamo gli ascoltatori che sono, non solo sono saputelli, ma sono proprio dei... Fabio ci dice, se lo scomponi
0: cosa
1: l'Assenzio... Ma che cacchio ne so cosa vuol dire? Sa molto meno di anice stellato. Okay.
0: Forse bisogna aggiungere qualcos'altro, non lo so cosa vuol dire scomponi.
1: Non lo so neanche io cosa vuol dire scomporre, però dice Fabio sempre che riesce a percepire l'artemisia e i semi di finocchio. Ah, beh, allora è tutta un'altra storia.
0: Grazie
1: Fabio, bellissimo il saputellismo dei nostri ascoltatori. Lo adoriamo,
0: meno male
1: che sono loro che sanno le cose.
0: Sì, grazie.
1: Con acqua ghiacciata e zucchero devi scomporlo, capito?
0: Lo zucchero sapeva che si metteva sopra una zolletta di zucchero.
1: Sì, poi... e si dà fuoco anche.
0: Sì. Allora, crediti per Trento Live Fest, serata di domenica 30 agosto, alla Trentino Music Arena. Con Luca Carboni e Tropico.
1: Infatti, Trento Live Fest è un festival che avviene il 28, 29, 30 agosto e poi 4, 5 e 6 settembre con un sacco di artisti importanti, Fulminacci, Jimmy Tides, Madame, Negramaro, Emma, eccetera, eccetera. La serata appunto di cui parliamo, di cui vi regaliamo i biglietti, è quella che diceva Mixo. Quindi Luca Carboni e Tropico il 30 agosto. Ed è proprio su Tropico che vi facciamo la domanda alla quale dovrete rispondere.
0: Ok, vado con la domanda. Attenzione, è la seguente: dopo la lunga gavetta con la band Le Strisce, la carriera di Tropico cambia nel 2008 grazie a MySpace, dove viene scoperto e contattato da un altro famoso cantautore italiano. Poi chi è questo cantautore italiano?
1: Chi è stato a scoprire, diciamo, Tropico. Il talento di Tropico?
0: Tre opzioni come al solito: la prima è
1: Vasco Rossi,
0: la seconda
1: Tiziano Ferro
0: e per finire la terza
1: Cesare Cremonini, chi è stato lo scopritore di Tropico. 342-342-2190, pronti?
0: Via!
3: Con questa guidi verso casa. Wonder why it's getting cold at night. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Libri, canzoni.
5: No, scusa, che stai facendo, Doris?
4: Mobili.
5: Mobili, che cosa c'entra adesso? Cioè, stai scrivendo il mio cognome.
4: Mobili.

0: liberata.
1: Pensavi che ti saresti poi liberata di me.
0: Era un arrivederci.
2: Lo vedi? Perché a volte ritorniamo. TG0, una settimana con Silvia e Doris.
0: Dai. Ok.
2: Pronti.
3: Vai. TG0 con Doris Zaccone e Silvia Mobili. Dal lunedì al venerdì dalle 18. Radio Capital. Solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai.

0: 1.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Date biglietti su livenation.it.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Tutte le info su capital.it.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
11: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
4: L'amo, che tu ci credo o no.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sono alcune canzoni che restano in mente per la melodia che fa il cantante, altre invece per le melodie che vanno gli strumenti. Questa qui è il caso degli Arctic Monkeys, chiamano, no? Quella rischia di rimanere appiccicata fino a stanotte. Do I Wanna Know, Arctic Monkeys.
1: Senti, ringraziamo Fabio, il quale ci ha mandato una lunghissima spiegazione di come si scompone l'assenzio.
0: Ok.
1: E poi anche, diciamo, tra le altre cose ho capito una cosa, che esiste un assenzio leone fatto a Torino. Leone, quelli della caramella, presente?
0: No?
1: La caramella e il leone.
0: Ma certo,
1: cioè, l'assenzio, quindi l'assenzio è una roba anche torinese.
0: Ah,
1: pensa che è strano,
0: vedi? Perché era vicino alla Francia, in qualche modo era rimasta influenzata. Ma
1: grazie Fabio, molto precisa
0: esaustivo.
1: La tua
0: descrizione. Sì, sì. Andiamo a Lecco, perché a rispondere al Capital Game più veloce di chiunque altro è stato Claudio. Claudio?
2: Sì, ciao a tutti.
0: Ciao, come
1: ciao.
0: Stai?
2: Sto bene, grazie, voi?
0: A parte il caldo, come dicevamo prima, sì, abbastanza.
1: Che fai a Lecco? Fa caldo pure a Lecco, ovviamente, ma che combini?
2: Niente, io lavoro da solo come architetto. Sono in studio, ascolto la vostra radio.
0: Grazie. È una materia compagnia. Architettura. Guarda, io ho fatto il liceo artistico e c'era l'architettura. Non so, tu cosa hai fatto prima dell'università?
2: Io ho fatto un studio tecnico per geometri.
0: Ah, ok. Sei arrivato quindi da quella via lì. Io invece il liceo artistico c'erano tante ore di architettura, mi piaceva da impazzire, proprio una delle mie materie preferite. Avrei mille cose da chiederti, però non è il momento.
2: Sul lago qua a Lecco.
0: Sì.
1: Vai sul lago a Lecco, certo.
0: Esatto, sì.
1: Invece tu andrai a Trento il 30 agosto, domenica, è un bel weekend da farti in Trentino, che è sempre un posto molto bello da vedere, se ci rispondi alla domanda che abbiamo fatto: quale dei tre cantautori che abbiamo elencato ha scoperto grazie a MySpace il talento di Davide Petrella, cioè di Tropico?
2: Cremonini.
0: Esatto.
1: Cremonini, esattamente.
0: Sì.
1: L'ha scritto, l'ha contattato, poi a un certo punto gli sono

0: si sono visti, lui l'ha invitato nel suo studio casalingo e insieme è nata la canzone Logico, canzone importantissima e prima di una serie di collaborazioni appunto tra Tropico e Chiamonini. Complimenti caro Claudio. Sì. Allora ti godrai il concerto di Luca Carboni e di Tropico il 30 agosto alla Trentino Music Arena per Trento Live Fest.
1: Esatto.
0: Okay?
1: Va bene Claudio?
2: Grazie mille. Sì,
1: sì. Frank Lloyd Wright sempre e comunque
0: ti benedica.
1: Esatto. Ciao caro.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Capital Game.

0: baggy trousers, i pantaloni larghi. Non parla di quello questa canzone, parla in qualche modo della scuola. Prima stavamo citando appunto architettura, compagnia bella, un po' in contrasto con Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, perché i Pink Floyd, come i Genesis, andavano in quelle che si chiamano in Inghilterra le public school, che non sono le scuole per i poveracci pubbliche, sono le scuole private per i ricchi.
1: Chissà perché, mi sono sempre chiesto perché le scuole private si chiamano public.
0: Anch'io non ho mai risposta da dare. E in compenso appunto i Madness andavano nelle scuole più cheap, diciamo.
1: Certo.
0: Quindi avevano scritto questo inno che si chiama Baggy Trousers.
1: Allora, è molto bello il messaggio di Lucia che dice: Luca, sto andando a Bari al Locus Festival a sentire David Byrne, perché questa sera David Byrne suona a Bari. Dice: te lo saluto, Lucia da Trani. Ma certo, gli dici a David, ti saluta a De Gennaro e digli che ci vediamo al PC Bar di Carovigno. Ecco, con David, che andiamo lì, beviamo un gin tonic al PC Bar di Carovigno dopo il concerto. Un assenzio.
0: Un assenzio, perché no, ormai
1: David.
0: Siamo imbarati ormai.
1: Che meraviglia.
0: C'è un nuovo pezzo di Madonna?
1: Oh yeah, remixato dal produttore dell'album che si chiama Stuart Price. L'album esce il 3 luglio, si chiama Confessions Part 2, Confessions on the Dance Floor Part 2. Senti come pompa ancora.
0: Adesso me la ballo io.
1: Madonna, Bring You My Love, novità.
0: Eccola.

0: bellissima Pigna, sto pezzo.
1: Bellissima Pigna. Poi tutte le volte che mettiamo qualcosa di dance, a meno che non sia uno super classico, veramente siamo divisivi come la politica italiana. Ci sono quelli che dicono che figata e quelli che dicono che è sta roba. Cioè, capito? Vabbè, quindi vabbè, succede. Allora, adesso noi vi salutiamo, diamo la linea alle news di Radio Capital, poi a Marco Biondi per le prossime due ore. Ah, voglio ricordare, prima abbiamo ricordato Clive Davis che è scomparso ieri. Questa sera la puntata di Vibe con Massimo Oldani sarà interamente dedicata a Clive Davis e a tutte le sue scoperte di grandissimo, altissimo livello, da Rita Franklin a Whitney Houston, eccetera. Quindi ascoltatela, ascoltate The Vibe.
0: Grazie a tutti.
1: Sentiamo domani. Sì, ciao, ciao Alex, ciao Jenny, ciao a tutti.
0: Ciao ciao.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it.

0: www.mediaset.it/casa.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Sono stati ritrovati due uomini ricercati per l'inseguimento a Milano in cui è morto un vigile urbano. La procura esclude lo speronamento. Elisa Matta.
5: Guidava un SUV preso a noleggio con la targa clonata. L'uomo rintracciato dopo la morte del vigile Francesco Imprezzabile, 39 anni. Viaggiava insieme a un altro uomo, non si è fermato a un posto di blocco ed è scattato l'inseguimento. Secondo i magistrati, Imprezzabile non è stato speronato dal SUV. Si cerca ancora di ricostruire la dinamica esatta. Gli altri agenti che erano con lui lo hanno perso di vista e lo hanno ritrovato dopo alcuni minuti in arresto cardiaco, vicino all'aeroporto di Linate. Il SUV è stato ritrovato questa mattina a Pioltello, a pochi chilometri dal luogo dell'inseguimento. Oltre all'omicidio stradale, la procura ipotizza anche il nuovo reato di fuga pericolosa.
4: Travolse una 24enne con la macchina a Porto Cervo, patteggia un anno di reclusione la manager Vivian Spohr, moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, era accusata di omicidio stradale, ora il patteggiamento e la patente sospesa per 2 anni. Trump cala ancora nei sondaggi, il 66% degli americani disapprova il suo operato. I Pasdaran hanno limitato il numero di navi che passeranno da Hormuz, dicono da Teheran. L'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito e per questo Hormuz è aperto, risponde il presidente statunitense. L'Egitto ha scelto di proteggere gli aguzzini di Giulio Regeni e coprire le loro nefandezze, ha detto il pubblico ministero nella sua requisitoria a Milano contro i 4007 egiziani. Sono accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore friulano, il suo corpo spezzato dalle torture, le parole del procuratore. Borse in forte calo, soprattutto Wall Street, Nasdaq giù per le vendite dei titoli del settore tecnologico. SpaceX, la società di Elon Musk, perde 600 miliardi di capitalizzazione. Sanità, aumentano ancora i medici a gettoni, speso oltre mezzo miliardo nel 2025. Andrea Lucatello.
6: Da soluzione temporanea nata durante la pandemia, i cosiddetti gettonisti sono diventati una presenza strutturale negli ospedali italiani. Lo rivela un nuovo rapporto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo cui nell'ultimo biennio il Servizio Sanitario Nazionale ha speso oltre 1 miliardo di euro per acquistare personale sanitario esternalizzato. Il dato più preoccupante riguarda il 2025, quando la spesa è salita a 568 milioni di euro, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Secondo il presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, l'esternalizzazione del personale comporta costi elevati, servizi spesso inadeguati e possibili rischi per i pazienti.
4: Negli stadi dei mondiali di calcio arriva il DJ, show all'americana, ma anche musica alta per coprire i fischi che molti tifosi hanno fatto sentire durante le pause anticaldo a metà tempo. Le notizie di Radio Capital tornano alle 17.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tenici.
9: E se non caricano streaming?

0: Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Radio Capital.

0: Questo è Michael Jackson, nel momento di massimo successo del film Michael, guarda caso, i Jacksons annunciano nuove date dal vivo.
1: Capital Records con Marco Biondi.
0: È vero, non sto scherzando. I Jacksons hanno annunciato nuove date dal vivo, si terranno in Inghilterra nel prossimo mese di novembre. Loro, sono in giro comunque a fare date ogni tanto, però queste nuove date saranno Jackson 5.

Live in concert. E voi direte: chi c'è nei Jacksons oggi? c'è. Beh, allora, sono rimasti in due membri originali, in realtà. Sono rimasti soltanto Marlon e Jackie. Con loro, per l'occasione, però, una volta erano tutti fratelli, no, i Jackson, ma adesso invece ad accompagnarli c'è Mitchell Zangaza, che è colui che ha interpretato Michael in Michael Jackson The Musical, quindi è quello che interpretava Michael Jackson in realtà. E poi c'è anche Aidan Nation, che per 10 anni è stato il protagonista di Thriller, il musical che andava in onda, che si rappresentava nel West End londinese. Quindi ci sono a supporto due grandi cantanti che hanno interpretato Michael in un modo o nell'altro, e vanno ad arma forte ai Jackson, che saranno in tournée, appunto, non sono previste date in Italia. Però a questo punto, scusate, mi viene in mente un vecchio discorso che avevamo fatto sul fatto delle band che continuano ad avere attività, ma dove gli elementi originali sono sempre di meno, insomma, no? Io ho letto un commento di un amico che è andato a vedere gli Yes oggi hanno un componente solo originale, fra l'altro non era neanche nella primissima formazione, però insomma negli Yes da tanti anni, e non mi ha dato dei pareri particolari positivi del concerto. E quindi torniamo a confrontarci qui, ragazzi, ragazze, amici, amiche. Andreste a vedere i Jacksons in questa situazione, dove sapete che sono due soltanto gli originali, sono appunto, come abbiamo detto, Marlon e Jackie, però tutto il resto sono artisti a supporto, cantanti a supporto, che hanno avuto a che fare col mondo Michael Jackson e Jackson, però non sono proprio personaggi dei Jackson. Andreste a vederli lo stesso? E così vale per tutti gli altri, le altre band che vorreste andare a vedere. Se ce n'è uno solo di componente originale, o al massimo due, andreste lo stesso o vi farebbe l'effetto magari tribute band, che ne so? 342-342-2190, dai che ci comunichiamo. Sono Marco Biondi, ci confrontiamo soprattutto, sono Marco Biondi, siamo in diretta, c'è Tommy in regia da Roma, c'è Elisa in redazione da Milano, e adesso c'è la doppietta di oggi che ci riporta in una grande annata, che era il 1994.

Questo è Coolio con Fantastic Voyage. Prima c'erano i Green Day di Basket Case ed eravamo con questi due brani nel 1994. Questa era la doppietta di oggi su Radio Capital all'interno di Capital Records. L'argomento, come sempre, devo dire che divide un po', no? Cioè, il discorso è, per chi avesse appena acceso la radio, i Jacksons vanno in tournée, ma dei Jacksons originali ne restano ormai solo due. Tito è scomparso qualche anno fa, Michael pure, Jermaine non fa più parte della band. E quindi in questo momento i Jackson sono nelle mani di Jackie e di Marlon, e a supporto arrivano altri musicisti, altri cantanti per andare avanti con l'attività dei Jacksons. Quindi si andrebbe a vedere un concerto dei Jacksons da parte vostra? Ci andreste? Ma vale un po' per tutte le band. Per esempio, leggo il messaggio di Enrico: con tutta l'ammirazione che io ho per i Queen, non andrei mai a vederli adesso, ne sono rimasti 2 su 4. Queste sono scelte personali, poi, secondo me, perché e dipende anche da band a band, perché noi abbiamo un esempio in Italia che sono i Nomadi, che insomma vanno avanti da tanti anni con un successo incredibile. Ogni concerto è sold out, ma della formazione originale è rimasto poco e niente, insomma. Ciao Marco, rispetto agli elementi originali presenti in una band, secondo me non ci può essere una regola fissa. Questo è Giuseppe. Dipende tutto dalla credibilità, altrimenti non potrebbero suonare nemmeno i Rolling Stones, visto che gli elementi originali presenti ne sono rimasti

0: 2 e viva le eccezioni. Beh, Rolling Stones è un caso a parte perché c'è stato un via vai, no? Nella band, come è successo anche in altre band. Volevo sentire per esempio un vocale di Roberto. Vai Roberto.
1: Ciao, sono Roberto Rossorino. Ma dipende anche dalla band, perché sono quelle band storiche che non sono mai cambiate come componenti e quindi fa effetto. Però già anche, adesso faccio un esempio, anche se nei Deep Purple dovesse rimanere solamente più Ian Gillan, sono cambiati talmente tante volte come formazione che farebbe meno effetto e comunque li andrei a vedere.
0: È vero.
1: Buon lavoro.
0: Quello che dice è vero, a volte ci sono delle band dove gli ex componenti sono 20-30, no? È successo un po' di tutto, però c'è il problema del cantante. E se fosse il cantante che manca, come nel caso dei Queen, che si fa? Come nel caso dei Deep Purple, Roberto dice se restasse Ian Gillan e se invece resta solo Ian Paice un domani, dipende da band a band in realtà. Però confrontiamoci, insomma, perché l'argomento è sempre di una grande attualità. Poi i nostri eroi stanno arrivando ad un'età e la nostra musica sta arrivando ad un'età dove fra un po' sfiorerà il classico, voglio dire, no? Quindi probabilmente ci saranno band che per mantenere il repertorio saranno band fatte di componenti dove non ci sarà più nessuno degli originali, quello è probabile. 342-342-2190 per confrontarci su cose di musica anche oggi. Prima qualcuno faceva riferimento ai Beatles e allora eccoli qua. Due Beatles insieme, McCartney e Ringo Starr su Capital.

Beh, questo finale è proprio la classica ciliegina buonissima su una torta meravigliosa, eh? Finale veramente di quelli che non ti aspetti, e quando arriva, mamma mia, aumenta la magia ancora. Canzone immancabile sotto mondiale di calcio, del resto era la leva calcistica della classe 68 di Francesco De Gregori. Allora ci stiamo confrontando oggi in fatto di musica su Radio Capital su quelle band in cui gli elementi originali sono rimasti pochi, insomma, parliamoci chiaro. Ma a voi è capitato di vedere delle band dove insomma ci sono tanti musicisti a supporto e i componenti originali sono rimasti uno o due? Perché guardate, ce ne sono tanti in giro che ancora oggi andiamo a vedere. Per esempio dei Simple Minds ne sono rimasti due originali, dei Simply Red è rimasto solo Mick Hucknall, voglio dire, gli Oasis, per carità, con tutto il rispetto per gli altri, ma se togli i due Gallagher potrebbe suonare, non dico chiunque, ma insomma sono loro che hanno il fascino. Degli Who sono rimasti in due, gli Who alla fine, no? I Nomadi, abbiamo detto, c'era il cantante comunque diverso da anni, il banco del mutuo soccorso, per forza di cose non c'è più Francesco Di Giacomo, ma c'è un cantante bravissimo secondo me che è strepitoso, e il banco oggi ha ancora un grande modo di esistere, e meno male che esiste ancora ora per portare avanti il suo repertorio e fa ancora album nuovi. Quindi voglio dire, dobbiamo anche abituarci un po' a questa cosa, forse, no? Non pensate? L'importante è il risultato. La PFM, dice qualcuno, ne sono rimasti due, ma hanno a supporto dei musicisti incredibili. 342 342

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: parlava di voci che non ci sono più all'interno di una band, molti di voi facevano l'esempio dei Queen, eccolo qua Freddie Mercury, e che dobbiamo fare? Anche i Queen che devono fare? Insomma, Freddie Mercury è scomparso ad un certo punto e hanno deciso di continuare con altre voci, ma io sono convinto che là fuori fra voi ci sono amici che hanno visto i Queen dal vivo con Paul Rogers oppure con Adam Lambert alla voce, e secondo me potreste raccontarci com'è stata la vostra esperienza, no? Vi sono piaciuti? Com'era il concerto? Se eravate presenti, avete visto qualche concerto dei Queen non più con Freddie Mercury, fateci un bel vocale al 342-342-2190 e ci raccontate qualcosa. Allora, prima parlavamo del banco del mutuo soccorso e del nuovo cantante Tony D'Alessio, che io trovo bravissimo, anzi saluto Tony D'Alessio, spesso ci ascolta e mi manda i messaggi poi, grande Tony. Volevo sentire il messaggio di Carmine, proprio per parlare del banco un attimo. Vai,
1: ciao Marco, io per quanto riguarda il banco del mutuo soccorso non mi rassegnerò mai. Per me la voce era una e non riesco assolutamente a sentire la nuova voce. È bravissimo, è di altissimo livello, ma secondo me non, il paragone non si pone. Ciao, grazie Carmine da Iesi.
0: Ma infatti, caro Carmine, grazie per il tuo messaggio. È proprio lì il problema, che non bisogna fare un paragone. Il banco del mutuo soccorso ha finito la sua storia con Francesco Di Giacomo e poi è iniziata la storia con Tony D'Alessio, che sta facendo anche tanto materiale nuovo, perché il nuovo banco del mutuo soccorso ha prodotto degli album, amici, veramente bellissimi negli ultimi anni. E, per esempio, vedi, Christian scrive: ciao, se capita la retrospettiva di Lucio Battisti interpretata da altri artisti o di Fabrizio De André cantate dal figlio, io vado a vederle. Beh, soprattutto la cosa di Fabrizio De André, devo dire, Cristiano De André è impressionante da sentire, è bravissimo, porta avanti il repertorio del padre, perché poi qui al di là dei concerti, al di là di chi canta, si porta avanti un repertorio importante che non bisogna far morire. Spesso e volentieri non è una questione di soldi, è questione di mantenere in vita un certo repertorio. E quindi ecco Davide, scusate, lo leggo senza averlo letto prima, se ci sono cose strane. Davide ha visto i Queen con Adam Lambert. Ovviamente ero inizialmente scettico e più che altro preoccupato che potessero snaturare quello che erano i Queen, ma in entrambi i casi ho visto un gran bel concerto, con musicisti comunque sempre pazzeschi e in nessun modo offensivo verso la memoria di Freddie. Toccante ad esempio il momento in cui fanno Love of My Life con l'ologramma di Freddie che canta in duetto con Brian alla chitarra acustica. Grazie Davide da Bologna, bellissima testimonianza. Grazie caro Davide, grazie. Quindi confrontiamoci ancora, amici, ma voi avete visto qualche band che non aveva più i componenti originali? Raccontatecelo un attimo, dai. I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry, I don't mind if you crash or fly,

0: La verità, questo è Vasco Rossi, immancabile su Capital, prima c'era Bob Geldof invece. Allora chiudiamo un attimo il discorso delle band con qualche componente che non c'è più, insomma con la maggior parte dei componenti che non ci sono più, perché poi dobbiamo entrare in un'altra ottica, amici. Ci affezioniamo alla band che aveva quei componenti, ma poi uno va via, uno scompare purtroppo, e vanno avanti in pochi, magari poi ne restano uno o due, ma non per questo magari il risultato di quella band è ottimo. Ci sono due punti di vista di due amici che vorrei farvi ascoltare. Cominciamo con Marco, raccontami Marco. Vai.
1: Ciao Radio Capital, qua Marco da Novara. Io menzionerei gli AC/DC, che con Brian Johnson si sono concessi una dignitosissima seconda esistenza. Ciao di nuovo.
0: Marco, sì, dici bene, mi spiace dirlo, però addirittura una seconda esistenza ancora migliore della prima, perché poi gli AC/DC hanno avuto successo nel mondo proprio con l'arrivo di Brian Johnson e da lì in avanti, insomma. Anche Stefano ha un bel esempio, dimmi Stefano.
2: Diciamo che se prendi una band come King Crimson, di fatto da 50 anni e più i King Crimson sono Bob Fripp, tutto il resto è sempre girato, quindi basta vedere Bob Fripp e tu vedi i King Crimson. Stefano da Roma,
0: c'è una lista di ex componenti dei King Crimson che è lunga 7 metri probabilmente. È vero Stefano, grazie per il tuo vocale, per il tuo messaggio. Adesso amici, attenzione attenzione,
3: Capital Game, everybody play the game.
0: Allora, vi regalo un accredito per il Trento Live Fest 2026, amici. Arriva il Capital Game, Trento Live Fest si tiene il 28, 29 e 30 agosto, in quel weekend, ma anche nel weekend del 4, 5, 6 settembre. Un sacco di personaggi interessanti da vedere dal vivo, come Fulminacci, come Jamie Tights, Luca Carboni, Emma, Madame Negramaro e tanti altri che verranno annunciati. E io vi regalo a questo punto un accredito che vale per due persone per la giornata del venerdì 4 di settembre, quando sul palco ci saranno Madame e Dito nella Piaga. Ci sarà anche Luca Carboni, come vi ho detto, però in altre date, e proprio su Luca Carboni verte la domanda di oggi. Quindi amici, ascoltate la domanda, è molto semplice, il primo che o la prima che risponde esattamente si vince questo accredito per due persone. Luca Carboni nel 1992 ha vinto un'importante manifestazione musicale. Qual è questa manifestazione? Risposta A, è il disco per l'estate? Risposta B, è il Festival Bar? Risposta C, è il Cantagiro? 342 3-4-2-21-90, dai!

0: Eccolo qua, fino alla fine, Badly Drawn Boy, questo è Something to Talk About. Prima c'erano invece Rufus and Chaka Khan e adesso c'è al telefono Luca da Trento. Ciao Luca.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera, giochi in casa allora?
1: Gioco in casa, infatti sono stato
0: giochi in casa. Esatto, perché stiamo regalando un accredito per due persone per una data del Trento Live Fest 2026, esattamente la data di venerdì 4 settembre, quando si potrà vedere dal vivo Madame e Dito nella Piaga. Però devi rispondermi velocemente a questa domanda, molto facile in realtà. Caro Luca, Luca Carboni nel 92, un altro Luca, ha vinto un'importante manifestazione musicale, ti ricordi qual era?
1: Era il Festival Bar.
0: Era il Festival Bar che lui vinse con Mare Mare, canzone che è rimasta nella storia della musica italiana. Quindi, caro Luca, una bella manifestazione, un bel concerto da vedere venerdì 4 settembre a Trento, nella tua città praticamente, va bene?
1: Fantastico, vi ringrazio.
0: Grazie a te Luca, buon pomeriggio intanto e buona serata. Adesso io vi lascio con le ultimissime news.
2: Capital Game. Everybody play the game.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Lo stretto di Hormuz a pagamento e con il numero chiuso. I pasdaran iraniani dicono che ogni giorno un numero limitato di navi avrà l'autorizzazione al passaggio. Il numero varierà in base alle condizioni del giorno e Teheran ribadisce che la navigazione sarà in ogni caso a pagamento. In ogni caso, secondo l'Iran, non si tornerà alle condizioni pre-guerra. Trump sempre più giù nei sondaggi negli Stati Uniti. Due terzi dei cittadini lo bocciano, una percentuale in aumento di altri due punti. Dopo gli attacchi di Trump a Meloni, il presidente del Movimento 5 Stelle ribadisce la solidarietà alla presidente del Consiglio, ma la critica.
5: Paga il fatto che ha promosso Trump per il premio Nobel, paga il fatto che l'unica leader, ma non dell'emisfero occidentale, dell'emisfero globale, ha dichiarato che l'azione in Venezuela è un'azione di legittima difesa. Non ha saputo sottoscrivere né condannare l'attacco in Iran e così via. Cioè paghiamo questo, visto che a destra si parla molto di orgoglio nazionale, ma l'orgoglio nazionale non lo devi affermare col vaniloquio, lo devi difendere nei fatti.
4: Un'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite accusa Israele di aver preso di mira deliberatamente i bambini palestinesi, commettendo genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra a Gaza e crimini di guerra in Cisgiordania. Secondo il rapporto, circa il 30% delle persone uccise a Gaza sono bambini. Gli attacchi hanno ucciso un numero così elevato di bambini, erano intenzionali, si legge nel rapporto. Secondo Israele si tratta di propaganda diffamatoria. Caldo estremo in Spagna e Francia, a Parigi il Louvre e la Tour Eiffel chiudono in anticipo. In Italia domani saranno 16 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute le città in bollino rosso e secondo una ricerca Ancona e Bari sono le città più vivibili per il meteo durante l'intero anno. Riccardo Quadrano.
6: 17 parametri presi in considerazione, tra cui ondate di calore, giorni di pioggia e temperatura percepita. Il rapporto del 2025 sulla vivibilità climatica, realizzato dal Corriere della Sera in collaborazione con il meteo.it, premia il capoluogo delle Marche e Bari, eleggendo la fascia adriatica come zona virtuosa. Si conferma ideale per il clima anche il sud, perché il podio è completato da Vibo Valentia, seguita da Brindisi e Trapani. Penalizzati invece da una forte escursione termica, diverse città del nord, in particolare quelle della pianura padana, come Mantova e Cremona, dove qualche giorno fa, nella combinazione tra temperatura e umidità, si sono registrati quasi 50 gradi. Nelle retrovie anche Roma e Firenze, che pagano le sempre più frequenti notti tropicali, dove le temperature minime non scendono mai sotto i 20 gradi.
4: Obbligo di bottiglietta d'acqua o spruzzatori per lavare la pipì dei cani in strada. A Bari arriva l'ordinanza del sindaco Leccese per i proprietari. Vieta ai proprietari di far urinare i cani a ridosso dei portoni d'ingresso di case, uffici, negozi e vetrine e neanche sui veicoli parcheggiati in strada. Inoltre l'acqua utilizzata non deve rendere scivoloso il marciapiede. Le multe da 100 a 300 euro. Capital News torna alle 18.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
8: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: La Disco Music ci ha regalato tanti personaggi che spesso e volentieri erano anche di origine italiana, no? Questo è un altro di questi casi. Gino Soccio, nome e cognome italiano, lui arriva da una famiglia di origini molisane, ma in realtà è nato a Montreal in Canada, quindi parliamo di un personaggio italo-canadese che ha avuto un paio di buoni successi, devo dire, in quel periodo, fine anni 70, grosso modo, primi anni 80. Prima c'era The Visitors con un album, un altro brano chiamato Dancer, e poi c'era questa Try It Out, insomma, che ricordiamo molto bene, ricorda molto bene chi ha frequentato i club e le discoteche dell'epoca sicuramente. Gino Soccio con Try It Out, amici, sono le 17.08 in questo momento, siamo in diretta su Radio Capital, il programma è Capital Records, io sono Marco Biondi, c'è Tommy in regia, c'è Elisa in redazione, e quando scatta l'ultima ora di Capital Records scatta anche il gioco dei 5 elementi. Allora, come sono oggi gli elementi sonori, Tommy? Sono facili da indovinare? Sì, dici di sì? Facciamo un regalone? Oh, se lo dice Tommy io ci credo. Sentiamo il primo elemento sonoro subito, allora.
1: Miagolare.
0: Che dice? Sentiamo ancora?
1: Miagolare.
0: Miagolare dice, o capisco io così, miagolare, quindi è italiano, Tommy? Ah, è italiano, ma non è italiano, beh, almeno stringiamo il cerchio un attimo, no? Va bene, allora, è italiano, quindi abbandonate, amici, amiche, tutti i nomi internazionali. Sentiamolo per l'ultima volta, Tommy, ancora dai?
1: Miagolare.
0: Di chi è questa voce? Questa voce secondo me voi la conoscete molto bene, eh? Ma la conoscete bene, bene, bene, bene. 342-342-2190, di chi è questa voce? Qual è questo brano?
2: Side and down the back ways, the road so sad must go. When you can't get what you need,

0: Un giovanotti che ci ha riportato al 1992, questa è Serenata Rap, ritrovata su Radio Capital quando stiamo giocando col gioco dei 5 elementi. Abbiamo soldato il primo elemento sonoro soltanto che faceva così. Tommy, risoltiamo il primo.
1: Miagolare.
0: Questa voce per alcuni di voi è quella di Battiato, per altri è quella di Guccini, per altri è quella di Calcutta, per altri è quella di Nino Buonocore. In tanti avete detto poi Renato Zero, ma non è nessuno di questi nomi. Tantissimi fra voi dalla parola miagolare hanno dedotto che potesse essere Gino Paoli con La Gatta. Veramente in tanti. No, non è. Miagolare non c'entra, o meglio, sì, fa venire in mente La Gatta, ma la canzone è un'altra. La canzone che chiuderà quest'oggi Capital Records è un'altra. Quindi sentiamo il secondo elemento sonoro, Tommy.
2: Un dirigibile.
0: Miagolare è un dirigibile. Ok, sentiamo ancora.
2: Un dirigibile.
0: Dai, che canzone è? Chi è? Di chi è questa voce? 342-342-2190. Date le vostre risposte. No, Gennaro non è Luca Barbarossa. No, Igor non è Lucio Corsi. Date le vostre risposte. Intanto io faccio il punto della situazione un attimo sui Rolling Stones, perché si sta avvicinando la data di pubblicazione del nuovo album, che uscirà il 10 di luglio. Venerdì questo uscirà peraltro un nuovo singolo chiamato Jealous Lover, che anticipa l'album, quindi potete trovarlo su tutte le piattaforme di streaming. E invece il 25 di giugno, attenzione, fra due giorni uscirà un podcast, sarà un podcast di 6 episodi presentato da Norah Jones, che è molto amica dei Rolling Stones e ha già collaborato più volte.

con loro, dove i Rolling Stones vi racconteranno il dietro le quinte dell'album. Vi porteranno in studio, vi diranno un attimo come sono nati certi brani, faranno ascoltare del materiale inedito, quindi pezzi dell'album non ancora pubblicati. Tutto questo lo troverete sulle varie piattaforme podcast a partire da venerdì, quindi dal 25 di giugno, da giovedì 25 giugno, va bene? E allora abbiamo parlato di Rolling Stones, eccolo qua il nuovo brano.

E come sempre fino alla fine, fino a quando sfuma tutto. Oggi nel 1980 usciva il 45 giri che conteneva Comfortably Numb dei Pink Floyd sul lato A, e sul lato B c'era Hey You, due grandi brani capolavoro dall'album The Wall dei Pink Floyd, che già era uscito. Però insomma, pensate che a tutti quelli che si lamentano e che ci ringraziano perché non tagliamo mai nulla di questa canzone, la va sempre in onda integralmente su Radio Capital e dura 6 minuti e passa, insomma. Pensate che sul 45 giri invece la versione dura 3 minuti e 59, quindi hanno zappato via tutta la seconda strofa, tutto il secondo ritornello, eccetera. Diciamo che quando finisce tutta la prima parte cantata, parte l'assolo di Gilmour, e anche lì è stato sfumato un po' prima, ma del resto sul 45 giri non ci stava tutto. Però era giusto ricordare che oggi, 23 giugno 1980, usciva questa perla dei Pink Floyd, questo capolavoro dei Pink Floyd. Amici, invece noi stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, è tempo di ascoltare il terzo elemento sonoro. Eccolo qua. Questo pianoforte è magico ed è anche passato alla storia della musica italiana. Riascoltiamo. È un bel personaggio questo qua, è un bel personaggio. Allora, parliamoci chiaro, tanti di voi hanno indovinato, stiamo ascoltando con Elisa i vostri messaggi per scegliere chi mandare in onda. Tra poco però sveleremo prima il cantautore. È un cantautore, vi do qualche indizio: è un cantautore nato a Roma, è uno che con questa canzone e il relativo album ha avuto un successo pazzesco negli anni Ottanta. È uno che ha collaborato anche con Celentano, sapete la canzone di Celentano, Susanna? No, che ha avuto un buon successo, insomma. In realtà era la cover di una canzone di un complesso olandese, e a Celentano ha chiamato questo cantautore, lo stavo dicendo, mi stavo tradendo, ok, per fargli fare il testo. Quindi quel testo lì l'ha scritto questo cantautore. Di chi sto parlando? Mi fate un vocale dicendo solo nome e cognome di questo cantautore? Dai, 342 342 2190, tra poco lo svegliamo a tutti.

0: about me.
1: Questa è Radio Capital.
2: Radio Capital. Solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
0: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.

0: promozione cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questo è un grande Robert Palmer con una canzone chiamata Addicted to Love, che ci ha riportato al 1986. Allora, per molti di voi è chiaro qual è l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, quale sarà l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, però sapete che arrivano ancora tanti errori. Prima di svelarlo voglio dire a chi ha detto questi titoli e comunicare che insomma sono titoli sbagliati, quindi riprovate. Non è Eros Ramazzotti che canta l'ultimo di oggi di Capitol Records, non è Fabio Concato, non è Sergio Cammariere, non è Pino Daniele, non è Enzo Avitano e nemmeno Rino Gaetano. Grandi personaggi, grandi cantautori tutti, ma non sono loro. Io a questo punto direi svegliamolo a tutti. Tommy, chi è che ce lo svela oggi? Chi è che ci dice nome e cognome del cantante che chiuderà questa sera Capitol Records?
1: Ciao Radio Capital, la voce è quella di Sergio Caputo. Un bacio da Barbara Viterbo.
0: Eh sì, grazie Barbara da Viterbo, un saluto a tutti gli amici di Viterbo, città meravigliosa. È Sergio Caputo che chiude oggi Capitol Records, per cui a questo punto io direi facciamo un attimo il riepilogo dei primi tre elementi sonori per capire però qual è la canzone, perché a questo punto Sergio Caputo ne ha fatte tante di canzoni. Quale sarà quella che ascolteremo alla fine di Capitol Records? Questo era il primo elemento sonoro.
2: Miagolare.
0: Miagolare, questo era il secondo.
2: Undirigibile.
0: Undirigibile, sentiamo il terzo. E adesso vi regalo anche il quarto.
2: Lontano.
0: Beh, questo è voglia, con questo non ci sono più dubbi. Adesso ascoltiamo il quarto, Tommy.
2: Lontano.
0: Amici, tocca a voi, fuori la vostra voce adesso. Tocca a voi fare un bel vocale per presentare l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, perché anche oggi sarà qualcuno di voi ad annunciarlo. Quindi dite il vostro nome nel vocale, la città da dove ci ascoltate, annunciate Sergio Caputo e dite il nome esatto della canzone e poi metteteci un po' del vostro, insomma. Belli allegri nel fare il vocale, durata circa 20 secondi, va bene? 342-342-2190, intanto noi andiamo avanti con la grande musica di Radio Capital. Ce n'è una adesso che stringe il cuore, non lo so, mi procura tanta emozione ogni volta che l'ascolto. È un brano delle TLC.

Si chiama No Scrubs, queste sono le TLC su Capital, 17:46 minuti, ancora qualche istante da passare insieme perché abbiamo l'ultimo elemento sonoro da ascoltare per fare bingo e capire esattamente qual è l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Lo canta Sergio Caputo e comincia così. È un inizio passato alla storia della musica italiana, anche questo, riascoltiamo. Forza amici, forza, 4 minuti e 30 a vostra disposizione per fare il vostro intervento vocale, per fare il vostro vocale per annunciare Sergio Caputo. Dite il vostro nome, ripeto, città da dove ci ascoltate, annunciate Sergio Caputo e dite il titolo esatto della canzone.

0: Lo so, è un'ossessione, c'è un tarlo che ti distrugge la mente capire qual è l'ultimo di Capitan Records, vero? Non si dorme la notte, amici. È tempo di ascoltare l'ultimo brano, allora, quello che chiude oggi il programma. Un brano da ascoltare, un brano da annunciare. Oggi tocca a Pasquale.
1: Ciao Marco, ciao Radio Capital, buon pomeriggio a tutti. Gli indizi di oggi mi portano ai ricordi di me, diciottenne, ormai ne ho 44, di una cassettina, purtroppo pirata, regalatami dalla mia amica Anna Maria. Era una cassettina con tutte le canzoni più belle del mitico Sergio Caputo. E l'ultimo brano di oggi è proprio Un sabato italiano. E buon pomeriggio a tutti. Ciao da Pasquale, da Bologna.

0: Buon sabato italiano, questo è Sergio Caputo che chiude l'appuntamento di oggi di Capital Records. Un Sergio Caputo che è sempre attivo, che fa cose, seguitelo sui social perché ne vale la pena, pubblica brani nuovi, fa concerti, quindi è uno che mica si è ritirato, anzi c'è una voglia sempre di fare cose nuove, che va bene così. Questo era l'ultimo di oggi, amici di Capital Records, questo pomeriggio contenitore che parte alle 14 con Mix e Luca De Gennaro, poi alle 16 arriviamo noi. Da Marco Biondi è tutto, c'era Elisa in redazione, ciao Elisa, grazie, c'era Tommy, regia da Roma, grazie Tommy, grazie soprattutto a voi che anche oggi siete stati tanti con noi. Adesso vi lascio con la redazione, con le ultimissime news e quindi con Capital News, a seguire TG Zero con Silvia Mobili e Doris Zaccone, assolutamente da ascoltare. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
11: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
12: L'amo, che tu ci credo o no.
10: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
13: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
10: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Enzo Panizio. È stato arrestato il conducente della macchina che a Milano non si è fermata all'ALT, facendo partire un inseguimento in cui è morto un vigile. È un cittadino albanese di 27 anni, già sottoposto a obbligo di firma per un altro reato. È stato arrestato dopo l'interrogatorio con l'accusa di omicidio stradale. Chiedo scusa alla famiglia e all'Italia, ha detto lui. Non mi sono fermato perché avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai. Nella macchina c'erano

0: altre persone, la procura di Milano esclude uno speronamento durante la fuga. Elisa Matta.
1: Guidava un SUV preso a noleggio con la targa clonata. L'uomo rintracciato dopo la morte del vigile Francesco Imprezzabile, 39 anni. Viaggiava insieme a un altro uomo, non si è fermato a un posto di blocco ed è scattato l'inseguimento. Secondo i magistrati, Imprezzabile non è stato speronato dal SUV. Si cerca ancora di ricostruire la dinamica esatta. Gli altri agenti che erano con lui lo hanno perso di vista e lo hanno ritrovato dopo alcuni minuti in arresto cardiaco, vicino all'aeroporto di Linate. Il SUV è stato ritrovato questa mattina a Pioltello, a pochi chilometri dal luogo dell'inseguimento.
0: La sparatoria di ieri a Montreal non è un atto terroristico, dice il ministro della sicurezza del Quebec. Un uomo in mimetica ha aperto il fuoco contro la polizia nel quartiere ebraico, è rimasto ucciso negli scontri, nei quali sono morti anche un poliziotto e un cittadino di origine ebraica. L'aggressore era del movimento Incel, dei celibi involontari. Nella sua stanza di albergo è stato trovato un manifesto: odiava i porno. La sparatoria è avvenuta vicino agli uffici di Ailo, la società madre di Pornhub, il più grande sito pornografico al mondo. Chiudono in rosso le borse europee, contagiate dalla vendita dei titoli del settore tecnologico. Partita ieri a Wall Street, Milano chiude a meno 1,46%. Per le donne, pensioni più basse del 34% rispetto a quelle degli uomini. I pensionati in Italia sono 15 milioni e mezzo, secondo i dati INPS. Jean-Paul Bellotto.
2: 1.490 euro in media per le donne, 2.260 per gli uomini. L'anno scorso le donne sono andate in pensione in media a 65,4 anni, un anno in più rispetto al 2022. Gli uomini a 64,1, con un aumento dell'età più contenuto. L'età media più alta è quella delle donne in Umbria, a 67, la più bassa gli uomini in Trentino Alto Adige 62,3 e Lombardia 63,1. Questo grazie a carriere contributive lunghe. Chi lavora e paga i contributi ora? 141.000 gli emigrati in un anno, dato più alto da un decennio. Gli immigrati sono 100.000 in più, ma con il crollo della natalità il saldo demografico è nettamente in rosso.
0: 21 milioni di ettolitri di birra, questo il consumo in Italia nel 2025, secondo Assobirra, che calcola un calo del 2,5% rispetto al 2024. Scende anche l'export. Ai mondiali di calcio tra un'ora, il Portogallo, in cerca di una vittoria, sfida l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Alle 22 si gioca Inghilterra contro Ghana. Adesso c'è il TG0, prossima edizione di Capital News alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche varie azioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Again, sarebbe bellissimo se fosse davvero così, se arrivasse un po' di pioggia rinfrescante in questa giornata torrida.
1: Scordatelo.
0: Me lo scordo. Silvia Mobili,
1: Doris Zoccone.
0: Ben trovata, ci sono anche Fabio Amoroso e Stefania Tringali. Può cominciare il TG Zero.
2: Non esiste il femminicidio.
3: La donna è vittima in quanto tale.
4: Voleva una foto con me così tanto. Mi ha fatto pena.
5: Io e l'Italia non imploriamo mai.
6: Thank you very much. Good watch to you.
7: Cafoni Zero.
8: TG Zeralo.
9: Amalu.
10: TG Zero.
11: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Eccoci qua con il TG Zero nella versione con Silvia Mobili e Doris Zaccone. A proposito, se volete cercare le puntate nei vari podcast sul nostro sito, sulla nostra app,
1: come
0: sappiate,
1: funziona?
0: Ci sono tre tipologie di TG
1: Zero. Tre tipologie.
0: Quello condotto dal direttore Edoardo Buffoni, al quale va il nostro saluto.
1: Ok, perché è in vacanza. Ormai è arrivato nella meta che diceva lui.
0: Quello poi, nella formazione, diciamo, ufficiale Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, e quella. E quello nella versione invece così
1: estiva,
0: delle
1: così.
0: Vacanze Silvia Mobili e Doris
1: della fine giugno, cioè quindi non c'è una TG0

0: completo, cioè TG0 con chi c'è dentro,
1: TG0 come diceva Max Paiella nella sigla, e quindi viene come viene.
0: Questo perché ci hanno chiesto la puntata di ieri,
1: esatto,
0: e quindi abbiamo risposto in questa maniera.
1: Allora, buonasera a tutti e saluti a Marco Biondi che ci ha precedute, e anche oggi tante notizie da raccontarvi, anche un po' sulle quali tornare, perché magari avete sfogliato i giornali questa mattina o i siti di informazione alle 18:10 mentre tornate l'MLM verso casa, ce lo auguriamo, magari senza traffico, speriamo che sia così, ci divertiamo in questo programma a raccontare e a ragionare sui fatti del giorno.
0: Sì, i fatti del giorno abbiamo già sentito nel giornale radio, Trump che ha detto appunto aperto lo stretto, le navi rimangono, poi c'è anche la questione degli ispettori dell'agenzia nucleare, Trump ha detto sì adesso sarà aperto all'infinito, questi controlli avverranno sempre, invece Teheran sta frenando e dice no, ancora non abbiamo accettato del tutto le ispezioni nucleari, insomma è sempre un po' così, ancora non c'è un accesso ai siti colpiti. E l'Ucraina poi, se ne esce Putin che dice i paesi della NATO si stanno preparando alla guerra contro la Russia e anche contro la Bielorussia, ci stiamo preparando, cioè noi paesi della NATO stiamo per attaccare,
1: c'è un po' chi la spara più grossa,
0: c'è un po' chi la spara, vabbè, Trump allora, poi ancora continua
1: così, su alcune
0: così.
1: Di queste cose torneremo, ma intanto vi volevamo dire che abbiamo ancora e avete ancora, se volete, pochi giorni.
0: Oddio, sai, l'iter è sempre molto lungo in genere, però è già stato presentato ed è in corso, tra l'altro proprio oggi la Commissione Cultura del Senato si è riunita per l'esame e per l'avvio della proposta di riconoscimento costituzionale dell'inno di Mameli.
1: L'inno
0: di Mameli non è nella Costituzione, l'articolo 12 parla solamente del nostro tricolore che deve essere rosso, cioè verde, bianco e rosso, questo è il nostro tricolore e effettivamente è all'interno della Costituzione. L'inno di Mameli? No.
1: Sì, è un po' un inno travagliato, forse nessun inno, forse quello tedesco ha avuto una storia così
0: travagliata. Anche quello spagnolo, che poi gli hanno tolto le
1: parole,
0: in effetti.
1: Però,
0: quello,
1: allora,
0: insomma,
1: senza
0: però.
1: Pace dal 1847, quando fu scritto dal giovane Mameli,
0: sì.
1: Morto appena ventenne, poi
0: sì,
1: morto
0: giovanissimo, certo.
1: Musicato da Michele Novaro, allora prima inno popolare, e poi è stato sostituito.
0: L'inno degli italiani.
1: Degli italiani.
0: Sì. E poi adesso noi lo chiamiamo l'inno di Mameli.
1: Poi a un certo punto l'hanno tagliato, lo sapete, vero, che a un certo punto, credo il 2, insomma qualche mese fa, hanno tolto il sì finale, dopo
0: il presidente della
1: morte.
0: Repubblica nelle cerimonie ufficiali non si può più dire sì. Che invece è una cosa, a me dispiace molto, perché quel sì è liberatorio, però ecco, tu lo puoi fare dove vuoi, solo proprio nelle cerimonie ufficiali quel
1: non
0: sì
1: si può
0: è stato
1: fare
0: sì.
1: E invece adesso diventa ufficiale finalmente,
0: cioè sta entrando, c'è un iter per farlo entrare nella Costituzione, quindi ancora in realtà noi non abbiamo per Costituzione un inno ufficiale per
1: che
0: Costituzione
1: facciamo? Lo cambiamo?
0: Lo vogliamo cambiare?
1: Vogliamo mettere la cura di Battiato? Non lo so,
0: potrebbe essere
1: vogliamo
0: anche
1: mettere povera patria
0: povera
1: di Battiato
0: patria. Povera patria, secondo me di Battiato ci starebbe bene in questa fase storica. A me piace l'inno di Mameli, lo
1: anche
0: so che non è bellissimo
1: molto.
0: Come Verdi, Giuseppe Verdi, quello che ti pare, però rappresenta un momento storico, rappresenta dei giovani che sono morti per far sì che il nostro paese poi diventasse quello che è. Quello che è non è
1: che
0: bello,
1: quello che era,
0: doveva essere, che adesso
1: che
0: insomma è un po' così, ecco,
1: sì.
0: Secondo me.
1: Sì.
0: Però per me l'inno di Mameli ha ancora molto significato. Ma
1: guarda,
0: c'è gente che dice no.
1: Tra
0: non
1: i critici, invece, tra i critici, gli inni più belli del mondo sono la Marsigliese, in assoluto il più bello.
0: Sì, certo.
1: Quello d'Italia, in molti suggeriscono, perché ha un ritmo accattivante. Quindi
0: dicono che è una marcetta, però alcuni dicono che è una marcetta.
1: No. Quello del Sudafrica, che è particolarmente commovente, quello della Russia, che è
0: molto bello, però. Com'è, scusa?
1: Vabbè.
0: È molto
1: così. Vi piace o non vi piace l'inno di Mameli e lo potremmo sostituire secondo voi?

0: Breakfast in America dei Supertramp su Radio Capital TG0 18 e 16 minuti. Allora, la proposta è seria, l'iter è iniziato ed è una proposta di Fratelli d'Italia, no?
1: Sì, però che vede, diciamo, sai, la parola bipartisan, comunque tutti quanti sono d'accordo in questo, comunque far entrare l'inno di Mameli nella Costituzione, perché non c'è. Ecco,
0: sì,
1: c'è
0: perché proprio. È provvisorio da tipo 66 quanti anni?
1: Sì, so, in Italia tante anni. Cose sono provvisorie, no?
0: Sì,
1: poi dice,
0: sì,
1: tanto lo facciamo, poi diventa definitivo, poi piano piano, non vi preoccupate.
0: Da molti molti anni è provvisorio.
1: Sì.
0: E gli ascoltatori hanno le idee molto chiare, perché
1: a quanto pare
0: si potrebbe ancora, qualcuno potrebbe anche inventarsi, no, fermi tutti, fermiamo
1: l'iter,
0: sostituiamolo, mettiamo
1: Toto Cutugno,
0: la Ida,
1: ecco, sì.
0: Mettiamo, sì, Toto Cutugno, mettiamo Franco Battiato, che per me andrebbe benissimo. Senti cosa dicono i nostri ascoltatori.
2: L'inno di Mameli deve rimanere perché è un'istituzione patriottica, è una delle poche cose in comune che piace a tutti, sia di destra che di sinistra, sia religiosi che atei, cioè, ma perché andarlo a cambiare? Poi suona bene anche durante le partite, fantastico. Ciao,
1: quali partite?
2: Arianna dalla provincia di Forlì.
1: Arianna, quali partite?
0: Quali partite?
1: Quali partite? Vabbè, quelle del
0: passato.
1: Futuro, quelle del futuro,
0: oppure
1: dai.
0: Quelle del futuro, è vero, è vero, è vero. Poi
1: ragione,
0: ancora, poi ancora.
3: Buonasera. No, giù le mani dalla nostra amata Marcetta. No, non si tocca.
0: Beh.
3: Troppi bei ricordi, ma stiamo scherzando.
0: Beh, no, infatti.
3: Non si tocca. Solo per gli occhi pallati di Graziani nell'82 mentre lo suonavano
0: alle partite.
1: Senti. No, il bello è che comunque l'inno d'Italia rappresenta proprio le partite di calcio per gli italiani, cioè facci caso.
0: È così.
1: C'è il 17 marzo che è la giornata dell'unità nazionale, però comunque è anche dell'inno e della bandiera. Noi però mettiamo le bandiere, ecco, per esempio il 17 marzo uno dovrebbe mettere la bandiera fuori, no? Dal proprio balcone. Ma noi la mettiamo solamente quando si giocano le partite.
0: Quindi ormai sono
1: da tempo che
0: non le mettiamo più le bandiere, però è vero che è un momento di grande aggregazione. E a proposito, ha ricordato Graziani nell'82, grandissimo mondiale dell'Italia, campione del mondo. È vero, mi ricordo che c'erano tantissime polemiche perché i nostri giocatori in campo non cantavano mai l'inno, forse per timidezza, forse perché effettivamente non conoscevano le parole. Ti ricordi? Saliva la polemica,
1: sì.
0: No? In quei giorni, e quindi poi alla fine tutti a studiarsi l'inno, mi raccomando, cantatelo e tutti vai a squarciagola. Poi ultimamente le Olimpiadi Milano Cortina, vi ricorderete la cerimonia inaugurale, Laura Pausini in grande forma canta l'inno d'Italia e viene giù il web perché ci sono state tantissime polemiche, chi ha detto bravissima, altro che Mariah Carey, è stata lei la star dell'apertura, e altri che invece hanno detto ma come, l'inno d'Italia mica si canta così come se fosse una canzone pop.
1: Sì, perché comunque ha presentato il canto degli italiani con, forse con una eccessiva personalizzazione, un po'

0: alla Pausini, possiamo dire questo, sì. Diciamo che le è stato proprio contestato anche un po' la giunta di vocalizzi vari che un po' si allontanavano dalla semplicità che è quella del nostro inno.
1: E comunque ci ricordiamo che Mameli non era un generale, non era un uomo di Stato. Infatti. Era un poeta, era uno studente, era un patriota,
0: era un ragazzo
1: di 20 anni che scrisse questa cosa che ci rappresenta tutto sommato.
0: Quindi
1: moltissimo.
0: È giusto che entri nella Costituzione che articolo sì. Insieme alla bandiera, nell'articolo 12 si riconosce l'inno di Mameli, il canto degli italiani, come canto istituzionale.
1: Obbligo di esporlo, non solo per le partite,
0: basta con
1: ma
0: partite.
1: Anche per i matrimoni. No. No. Quando

0: Grandissimo Max Gazzè, bravo, bravo, bravo. Intermezzo Bianco, la sua nuova canzone, riascoltata a Radio Capital alle 18:23. Allora, l'inno di Mameli, il sondaggio è andato benissimo. Piace agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Capital.
1: Non si
0: cambia.
1: È legato alla partita del cuore, questo è dai, ai mondiali o agli europei del cuore.
0: Sì, si dividono in due giocatori: quelli che ascoltano con gli occhi chiusi,
1: sì,
0: concentrati in contemplazione anche con un velo di emozione.
1: Ci hanno ricordato Zoff.
0: Sì, esatto, che lo ascoltava così, dopodiché Antonio che chiamava Cabrini come un pazzo continuamente, e quelli che invece lo cantano
1: liberatore. Se ci fai caso, almeno quello che abbiamo visto
0: quando qualcuno l'ha cantato,
1: quando c'erano i calciatori della nostra nazionale
0: ai mondiali, cantavano
1: l'inno.
0: Allora, come state a caldo, signori? Siete tornati a casa, siete sotto l'aria condizionata, siete in mezzo a una via, morti di caldo, fateci sapere come sta andando, perché la situazione qui non accenna a migliorare. Lo sapete, siamo in regime di bollino rosso per tantissime città, che da domani saranno 16, da giovedì diventeranno 17. Allora, la differenza tra bollino arancione e bollino rosso è che quando c'è il bollino arancione, secondo il Ministero della Salute, sono a rischio le persone fragili. Quando c'è il bollino rosso, invece, il rischio coinvolge un po' tutti, in modo particolare coinvolge i lavoratori che sono costretti a lavorare con temperature estreme all'aperto.
1: Sì, infatti, perché appunto tendono a salire queste temperature, quindi dobbiamo aspettarci delle giornate ancora più calde. Il governo quindi ha concesso delle misure straordinarie. Le amministrazioni locali si erano già mosse un po' da nord a sud, però adesso c'è stato un consiglio dei ministri che dà accesso alla cassa integrazione a causa di ondate di calore eccezionale. Quindi al lavoratore che si ferma aspetta l'80% della retribuzione per le ore non lavorate. Ovviamente diverse regioni hanno adottato ordinanze diverse anche in materia proprio di settori e di orari per tutelare i lavoratori che sono esposti al sole, sospendendo proprio l'attività nelle fasce orarie più critiche. Il divieto scatta, se voi andate a vedere poi anche su internet, quando la piattaforma che è la Work Climate, che è clima lavoro prevenzione dell'INAIL, segnala il livello di rischio alto per stress termico, e quindi appunto ogni regione ha una fascia oraria differente, giornate differenti di fermo eventualmente, e potete andare su questa piattaforma. La Lombardia ad esempio prevede un periodo più lungo di fermo, fino al 23 settembre ci saranno queste misure speciali. La Sicilia ha ampliato la tutela non solamente ai lavoratori nel campo dell'edilizia ad esempio, no? Che ci vengono subito in mente, al muratore che lavora sotto il sole, ma anche ai rider, perché anche loro, ricordiamo, sotto il sole,
0: pedalando pure. E siamo sempre in attesa che scattino anche le misure che tutelano coloro che raccolgono le fragole e i pomodori.
1: Tu dici, cara mia, sì, qui
0: perché si parla tanto di caporalato,
1: qui parliamo di INAIL, di IMSS, parliamo di lavoratori che hanno dei contratti, dei lavoratori che sono tutelati. Quello a cui tu ti riferisci sono dei lavoratori in nero che non vengono pagati con alcun contratto, ma che vengono pagati così, evasori.
0: Non c'è spesso.
1: Non evasori loro, ma dico evasori ovviamente, chi è che offre questo tipo di lavoro. Tra l'altro proprio oggi il capo dello Stato è tornato sul problema dell'evasione fiscale, quindi sì, quelli niente.
0: Comunque ci state mandando i termometri di
1: della
0: casa
1: macchina.
0: Vostra? Sì, no, anche quello di casa. Guarda, come si chiama, termostato, quello che si mette a casa, no? Allora, qui siamo a Roma 30.7.
1: Dentro casa
0: alle 18:27, perché ecco, un'altra cosa particolare di questa ondata, di questa bolla di calore, è che si fa sentire soprattutto verso il tramonto e dopo il tramonto, cioè la temperatura non si abbassa, ecco, la notte tropicale scatta, non si abbassa mai sotto i 23, 24, 25 gradi nemmeno di notte.
1: Vedi?
0: E quindi niente.
1: Dentro il chiosco a Ravenna, Roberta dice che ci sono 45 gradi. Esci dal chiosco
0: immediatamente, che è pericoloso. Poi c'è tutto il partito no condizionatore, solo ventilatori, oppure ne accendo io le ho provate tutte a casa mia.
1: E che cosa fai, scusa?
0: Le correnti, apro una finestrina, poi abbasso l'altra, poi apro la porta, poi e niente. Alla fine scatta il condizionatore,
1: cioè il deumidificatore, che comunque ti toglie quella umidità che un pochino tipo può far resistere al caldo.
0: Diteci, raccontateci quali sono le vostre strategie di sopravvivenza.
2: As my English professor Michael James.
3: Questo è un territorio libero.
4: TG0.
5: Viva la democrazia.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20

0: Moderate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta un'applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Capital Red Carpet.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Capital Red Carpet.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questi sono i Blur di Girls and Boys su Radio Capital, 18 e 38 minuti. Va bene, la parola finale io direi al nostro ascoltatore che si chiama Simone. Ho un saldatore in mano, la maschera protettiva, una vetrata da finire, dalla Calabria e da San Giorgio Morgeto è tutto.
1: È tutto,
0: a voi la linea.
1: A voi la linea. Vabbè, ricordate però che ci sono queste ordinanze, che in certi orari voi che lavorate all'esterno vi potete riposare, potete recuperare, e comunque insomma mi sembra più che giusto, no?
0: Più che
1: sono
0: giusto,
1: quelle misure che ogni estate
0: è importante saperlo. Comunque quelli che stanno peggio perché non sono abituati sono a Londra 35 gradi, a Parigi sapete
1: anche
0: veramente situazioni drammatiche. In tutto questo i nostri studenti, i nostri maturandi oggi hanno cominciato l'esame orale della maturità.
1: Bene, sì, la maturità, perché adesso si può tornare a parlare di esame di maturità, e tra l'altro bisogna per forza rispondere alle domande, perché se fino all'anno scorso uno aveva una sorta di bottino con cui andare all'esame, ti permetteva anche di rifiutare il colloquio se avevi la sufficienza in tasca, ovviamente, da quest'anno invece la mancata partecipazione all'orale vuol dire bocciatura, quindi comunque ci devi andare. Cos'è cambiato? Non c'è più la busta famosa, quella che io mi ricordo l'anno scorso mio figlio andò tantissimo in ansia, cioè c'è una busta dove poteva esserci un quadro o una frase e da lì tu iniziavi
0: e dovevi collegare
1: orale.
0: Tutto
1: non c'è più, ma c'è una riflessione personale che tu devi fare, una riflessione sul percorso di studi. Si parte così proprio. Allora dici un po' come è andato il tuo percorso, un po' un curriculum dello studente che viene detto oralmente,
0: cioè si parte riflettendo.
1: Si parte riflettendo senza quindi la busta famosa, quella che metteva in ansia tantissime persone.
0: Ma dentro questa busta poi cosa c'era? Ad esempio per
1: mio figlio c'erano tante maschere, e quindi lì c'era c'era una maschera, a dire la verità, c'era una maschera dall'altra parte, e quindi
0: Pirandello,
1: quindi sì, da lì
0: le
1: partivi
0: maschere.
1: E dicevi invece
0: il
1: lui è stato così
0: diceva
1: mamma, io guardavo sta maschera in quel momento, non mi diceva niente perché era in ansia, ma che è sta maschera, carnevale. Quindi effettivamente però c'era questo momento un po' ansiogeno per i ragazzi, che non c'è più. Poi ci sono le quattro materie fisse, e poi anche le esperienze vissute nel percorso di formazione scuola-lavoro, chiamiamola così, e poi la scena finale, quella sull'educazione civica, dove si parla anche di Costituzione, di diritti di cittadinanza, di ambiente, il tutto per una trentina, quarantina di minuti. Poi dipende anche tu come vai, se vai sghiscio vai, oppure se magari ti fermi, il professore ti aiuta, perché credo appunto che ti aiuti, no?
0: Immagino.

0: Di sì, immagino, ecco. Di sì. Vabbè, fateci sapere se avete fatto l'esame di orale sì. oggi com'è andata? Che cosa, qual è stata la vostra riflessione, da dove siete partiti? Sì. Io me la preparerei, cioè io comunque mi preparerei già una cosa.
1: Certo.
0: No? Parti dire? Con fai un incipit, boom. Sì, che ne so, sono veramente non vedo l'ora di uscire da qui. Pum,
1: ecco,
0: così,
1: dire, la scuola, tu devi dire proprio i professori, i miei professori e il percorso educativo di questi anni mi stanno portando ad una certa maturità che mi servirà sicuramente nel mondo del lavoro.
0: No, cioè, è finto, no, dici. Una cosa un po' più
1: figata. È stata una figata sta scuola.
0: No, così no. Però non vedo l'ora di uscire da qui, che potrebbe sì. essere in senso provocatorio, perché non mi è piaciuta
1: no,
0: la scuola,
1: allora ti do 5,
0: perché...
1: no.
0: Oppure perché vedo il mio futuro davanti a me, non vedo l'ora di tuffarmi. Allora ragazzi, se vi serve un incipit, io e Silvia li possiamo dare, dai, pagamento ovviamente, sì. Li personalizziamo.
1: Io sono un pochino più, diciamo, un po' più marchiona, nel senso facciamo vedere.
0: Ecco, sì, dire... Ma secondo me se li colpisci con una bella frase ad effetto che abbia un senso, poi ovviamente la devi motivare,
1: sì.
0: Parti già, capito?
1: Con... Give me five. Una cosa così,
0: non lo so.

0: Notes, Say It Isn't So su Radio Capital, 18:45 minuti. State ascoltando il TG0 nella speciale versione insieme a Silvia Mobili.
1: E siamo Doris Zaccone, ovviamente lei è la colonna.
0: No,
1: io
0: la
1: sono
0: colonna.
1: Il colonnino, dico che ecco.
0: Sei, no. Sei colonna pure te. Com'era ieri Manchester? A proposito di dizione perfetta.
1: No, va bene, dai. Allora, no, c'è da dire che se tu ascolti un giornale radio della RAI, che è istituzionale, la rete, cioè la radio di Stato, insomma, vabbè, quella nazionale, quella, tu sentirai invece di Trump, perché noi nei nostri giornali radio diciamo il presidente Donald Trump.
0: Italianizzato.
1: Invece, se tu ascolti un giornale radio della RAI, sentirai Trump.
0: Donald Trump, anche social,
1: e dicono anche Macron.
0: Sì.
1: Ieri avevo parlato di Manchester e ovviamente uno poi, vabbè, un'ascoltatrice mi pare ha detto ma non si dice Manchester, ma bisognerebbe dire Manchester. Però insomma, ecco.
0: Sì, cioè, ma lo dice a Silvia che è la sua seconda città, Manchester.
1: Sì, vabbè, ok, quindi no, per dire che tanto. Non è che stiamo a dire Trump, che si dovrebbe dire
0: sì,
1: Trump.
0: Sì, lo so, è un po', anche a me dà un po' fastidio, sì, la pronuncia troppo enfatizzata.
1: Sì, dovresti dire Storm,
0: sì,
1: Trump.
0: Anche Greta Thunberg, Thunberg, come Thunberg, abbiamo sempre detto. E vabbè. Allora, a proposito di esami di maturità, c'è un importante esame in corso che riguarda una figura lavorativa che secondo me è fondamentale in un paese come l'Italia che vive di turismo. Allora io lancio la domanda provocatoria.
1: Sì.
0: L'ultima gita che avete fatto in Italia o anche all'estero, vi siete avvalsi per quel tour turistico di una guida o avete fatto tutto da voi con magari il telefonino, vi siete scaricati delle cose,
1: il libro anche, no, la guida del
0: libro, oppure
1: sì,
0: niente,
1: sì,
0: oppure niente, così
1: sì,
0: come
1: sì,
0: vi pareva?
1: Sì, perché oggi sono partite le prove orali e tecnico-pratiche proprio oggi, dei candidati che hanno passato l'esame, lo scritto, quello di giugno, dell'inizio di giugno, ben 7.844 candidati a essere poi un giorno, un futuro guide turistiche. E tra l'altro questo esame, poi ci sono state un po' di polemiche perché l'anno scorso erano passati in pochissimi, quindi questo esame per diventare guida turistica è passato dall'essere accusato di essere troppo severo all'essere invece considerato adesso un po' troppo permissivo perché ci sono troppi candidati, come per dire quello di un anno fa era difficilissimo, sono passati in pochi, quello di quest'anno l'ho scritto invece tantissimi, però
0: dai,
1: al di
0: la prossima volta andrà meglio
1: della differenza,
0: ecco, di mezzo.
1: Questo è, tra l'altro in Italia ci sono sulle 14.000 guide turistiche, però appunto
0: e secondo me sono fondamentali, poi
1: certo,
0: tu hai una visione tutta tua, cioè quando vai a vedere il Colosseo, poi il Colosseo forse ho preso l'esempio sbagliato,
1: sì,
0: perché è talmente iconico, abbiamo visto 120.000 film, fumetti, qualcosa ci ricordiamo, i gladiatori, un po' più o meno, no?
1: Riusciamo, scateneremo l'inferno.
0: Esatto, più o meno
1: cose
0: lo mettiamo dentro un contesto, ma se tu vai a vedere delle pietre, le pietre da sole non parlano, hanno bisogno che qualcuno le racconti e che le sappia raccontare. Poi se mi dite che a volte la guida turistica può essere un po' distratta, può essere un po' didascalica, può tenerti in piedi per 10 minuti a farti un sermone, questo può essere.
1: Sì, vabbè, abbiamo diciamo due visioni differenti, perché a me piace la libertà di scegliere il mio percorso, l'orario, la possibilità di fermarmi dove e quanto voglio, per quante volte, e quindi ecco, non amo molto la guida turistica in genere, dico in genere perché adesso magari mi scrivono, però quando sono andata a vedere la Villa Reale a Milano ho trovato delle guide fantastiche, perché ogni stanza aveva una guida che ti diceva: allora c'è questo, la curiosità è questo, andate
0: ciao
1: nell'altra stanza. Ok. Quindi nell'altra stanza
0: c'è questo,
1: quest'armadio è a questa curiosità, andate nell'altra stanza. E quelle mi sono piaciute.
0: Cioè, breve,
1: perché breve,
0: nell'epoca dei TikTok, dei social,
1: brava,
0: un ballettino
1: sì,
0: così
1: il
0: veloce.
1: Il tempo di un reel era. Ecco, a me è piaciuto, ammetto che sono un po' così per
0: attiva. Tutto il tempo di un reel nella
1: invece
0: vita.
1: Invece tu sei una di quelle a cui piace proprio il racconto di 10 minuti.
0: Attaccare la pezza, come dicono dalle mie parti.
1: Attacco la pezza, però so che a te piace.
0: Se mi racconti qualcosa, a me piace. Se volete vi facciamo un esame al volo. Non lo so, raccontateci che cosa c'è di bello nella vostra città. Nel tempo di un reel, per l'appunto.
1: Un reel, dai, sì.
0: 8 secondi?
1: Beh, 8 secondi.
0: 10 troppo?
1: 12 secondi.
0: Ah,
1: dai,
0: beh, molto di più.
1: Ok.
2: Ho visto gli occhi tuoi.

0: scusami, Zucca, hai ragione.
1: Ti volevo dire niente, ma
0: hai ragione, ho sbagliato. Vai, vai, vai, faglielo dire. Vado, hai ragione. Via.
1: Aspetta. Aspetta.
0: Ha ragione, vado via, Zucchero, scusa.
1: Ho visto 10 concerti di Zucchero, scusami. E sto cercando adesso di andare a vedere l'11esimo.
0: Scusami, non ricordavo questo finale.
1: Quando ho visto, ho detto: ma quel dito, ma che sta facendo con quel dito? Accende il microfono. Perché, vabbè, è ripresa da tanti messaggi che ci sono arrivati, molto divertenti, sì, sull'andare dove e perché.
0: Le voglio salutare, le guide turistiche o gli accompagnatori turistici, perché fanno un lavoro straordinario, per cui si preparano tanto, tantissimo. Poi a volte c'è anche una concorrenza sleale di quelli che non sono in regola, registrati,
1: certo, non sono abilitati, sì,
0: e
1: sì.
0: A volte effettivamente, se la vuoi prendere ad uso esclusivo, non costa pochissimo, è vero, però dietro c'è tanto lavoro, cioè ti accompagnano, stanno ore e ore del loro tempo, anche 5-6 ore. Quanto deve farti pagare una visita guidata? È un po' una cosa. Vuoi sentire?
1: Sì, ci sono messaggi
0: degli
1: molto
0: esami.
1: Carini.
0: Allora,
1: sì.
0: Ascoltatori che non fanno di mestiere la guida turistica, che però
1: c'hanno
0: si
1: provato.
0: Sottopongono al nostro esame. Vai.
2: Venite ad Avigliana, c'è un centro storico favoloso che si affaccia su due laghi splendidi. Venite ad Avigliana, Fabio da Avigliana.
1: Beh, iconico, direi. È iconico, però c'è un piccolo errore, secondo me, in questo messaggio al nostro ascoltatore. Non ci ha detto dove si trova Avigliana. Cioè, voglio dire,
0: bravo,
1: Avigliana.
0: E poi è troppo,
1: lo sa.
0: E poi venite, venite, ma ci devi dare un'altra motivazione.
1: Qualcosa, siamo vicino a Torino, però va bene, dai.
3: Ghirlandina, Duomo, Palazzo Ducale, mangiare fiumi di Lambrusco. Da poco anche birre artigianali.
0: Ghirlandina, Duomo, Palazzo Ducale, qui siamo a Modena.
1: Ecco, se lo dico io, anche qui Lambrusco, però bisognerebbe specificare. Però ha detto Lambrusco, già un po' ci eravamo arrivati, ha detto birre artigianale.
0: Vai col terzo.
4: Ciao, sono Francesco, il mio paese si chiama Carosino. Nel mio paese ad agosto, settembre festeggiamo la Sagra del Vino, qui la fontana monumentale che è posizionata al centro del paese zampilla vino.

0: all'inizio e alla fine della festa. Veniteci a trovare, un abbraccio.
1: Ecco,
2: bene, pure questa città del vino.
1: Detto anche
2: dove.
1: Tu devi dire Carosino, che per te, so che tu sai dove si trova Carosino, ma per tutta Italia, ricordiamo, è un comune della provincia di Taranto, quindi specificate sempre dove
2: rimandati. Niente,
1: no,
2: rimandati.
1: Vabbè, un sei glielo diamo.
2: Sono troppo buona.
1: Sono troppo buona.
2: Esatta così. No.
1: Sei meno.
2: Rimandati. Okay, rimandati. Prossima settimana.
3: As my English professor, Michael James.
4: Questo è un territorio libero.
5: TG0.
6: Viva la democrazia.
5: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
7: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
8: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
7: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
5: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Ci sono partner pronti a darti una mano.
20: Vai!
19: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
21: Le notizie delle 19. Buonasera da Jean-Paul Bellotto. Procedo. Processo Regeni, un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere sono le richieste appena formulate dalla Procura di Roma nei confronti degli 007 egiziani.

0: imputati. Arrestato a Milano per fuga pericolosa, il 27enne che guidava il SUV, inseguito da un vigile in moto, poi morto. Non mi sono fermato al posto di blocco perché avevo con me qualche grammo di hashish. Non volevo guai, ha spiegato nel primo interrogatorio. Sono scappato, ma non ho toccato la moto, non l'ho visto cadere, ha aggiunto. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia. Da Elish Line, porte aperte a Matteo Renzi. Dobbiamo allargare e non restringere l'alleanza progressista, dice la segretaria del PD.
1: L'alleanza dovrà lavorare nei prossimi mesi a costruire il programma dell'alternativa. Io dico sempre: non partiamo da zero. L'alleanza progressista è già una realtà. Semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. La coalizione ha margine per crescere ancora, aprirsi al contributo di nuove forze, aprirsi alla società italiana, aprirsi alle energie migliori.
0: Così Elish Line, prima il programma di Renzi, parleremo dopo la posizione del presidente 5 Stelle Conte. Oggi è stata la giornata più calda mai registrata in Francia da quasi 80 anni, dal 1947, quando iniziarono le rilevazioni. Battuti i record del 2003 e del 2019. Sandro Donati difende ancora Alex Schwarzer, paladino dell'antidoping ed ex allenatore del marciatore, prima di tornare con la nazionale. Donati avanza sospetti sull'ultima positività all'EPO. In quel laboratorio di Colonia sono accaduti fatti uno più grave dell'altro, dice Donati. Era parte del precedente complotto contro Alex. Allora si chiede ancora perché le sue urine sono custodite proprio lì. Mondiali di calcio a Houston, comincia Portogallo-Uzbekistan con Cristiano Ronaldo chiamato al riscatto contro la squadra allenata da Fabio Cannavaro. Capital News torna alle 20.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio USA, Bruce Springsteen, The Boss, su Radio Capital, 19:07 minuti. Buonasera, questo è il TG0 e infatti c'è Silvia Mobili eccezionalmente questa
1: settimana.
0: Eccoci
1: qua, e c'è anche Doris Zaccone, ma lei c'è sempre.
0: E poi c'è Fabio Amoroso in regia e Stefania Tringali in redazione. Eccoci qua, ci siamo tutti e tante tante notizie ancora da raccontarvi. Poi un ospite straordinario che verrà a trovarci nella seconda parte, quella che ci porta fino alle 20, ma le nostre sedicenti guide turistiche, no, siccome vi abbiamo raccontato che quante sono, almeno 8.000
1: 14.000 sono in genere, e adesso sono 7.884 mi pare impegnati nel concorso orale e tecnico proprio per diventare un
0: professione.
1: Giorno, ecco, per
0: allora,
1: diventare.
0: Vi abbiamo detto, se volete fare un piccolo esamino noi vi valutiamo così in maniera amichevole.
1: Ecco, sì.
0: Hanno studiato, senti.
1: Hanno studiato adesso?
2: Sì. La leggenda vuole che a Genova ci sia il centro storico medievale più grande d'Europa, pieno di aneddoti. Per esempio c'è una chiesa, San Pietro in Banchi, che è costruita sopra delle botteghe, perché i preti prima hanno affittato le botteghe, poi con i proventi hanno costruito la chiesa. 15 secondi di più non riesco, Angelo da Genova!
0: Bravissimo.
1: Andiamo
0: bravo,
1: a Genova,
0: bravo, bravo, bravo, poi.
3: La Mole, Superga, la Bagna Cauda, il Museo Egizio, Palazzo Madama, il Bicerini, il Valentino, i Turetti, il Mao, la Fetta di Polenta, Galleria Umberto I, Piazza Bodoni, Piazza Vittorio, Piazza San Carlo.
0: E questo è Torino.
1: È Torino, anche se non lo ha detto, è specificato.
0: Il Bunet, però
1: dai,
0: ha detto,
1: sì,
0: ragazzi, qualcosa da mangiare c'è sempre.
1: Ecco,
0: la Mole.
1: Sì. Okay.
0: Poi ancora.
4: Con un consiglio, non venite a Cottolengo, perché non c'è nulla di interessante da vedere. Quindi dedicate il vostro tempo a tutto il resto.
0: Capito?
4: Buona serata.
0: Non ci venite al paese mio, non c'è proprio niente.
1: Vabbè, adesso
0: da vedere.
1: Il sindaco ti becca, cioè il sindaco secondo me ti manda via. Ma
0: qua.
1: Come? Una cosa del genere.
0: Va bene, allora ricordatevi questi consigli, perché comunque si stanno avvicinando le vacanze e potrebbe essere che magari senza allontanarsi troppo uno decida di visitare Genova, per l'appunto Torino.
1: Sì. Però si scopre che la destinazione, almeno secondo questa ricerca, passa in secondo piano.
0: No,
1: cioè,
0: siamo...
1: non ci importa niente dove andiamo.
0: Niente. Ma è giusto, Silvia,
1: ma è giusto?
0: Ma io sono d'accordissimo, le vacanze esperienziali ormai, non c'è più uno che parte per andare a vedere, che ne so, Rimini. Non vai a Rimini per vedere Rimini, vai a Rimini per incontrare qualcuno nelle balere, metti.
1: Ah, okay.
0: Oppure sì. Vado a fare un'esperienza nella campagna umbra.
1: Ok,
0: perché voglio incontrare qualcuno, cioè non è soltanto
1: non
0: dove vado, ma cosa vado a fare.
1: Allora, comunque c'è una ricerca, Vamonos a Vacanze, dice che il 63% delle persone, queste persone conta

0: soprattutto la socialità e le esperienze condivise.
1: Queste persone strane,
0: perché però io la prima cosa che penso è: dove vado? Voglio andare qui per conoscere, per vedere.
2: Perché la tua motivazione principale è vedere un posto. Sì, certo,
0: per conoscere un posto, per
2: capire. Quindi una città d'arte.
0: D'arte, ma non solo, ma per carità, ma anche per riposarmi, una vacanza di mare, non è quello. Ma pensare che la maggior parte vuole andare in vacanza per conoscere persone e che la destinazione passa in secondo piano,
2: non ci può credere.
0: Mi fa strano, ecco. Poi ognuno, vabbè, c'è la libertà, però insomma, dai.
2: Per non parlare di questi pazzi che vanno in vacanza con sconosciuti,
0: ecco, una cosa che non farei mai in vita mia, proprio perché mi conosco i miei limiti, i miei spazi, la mia libertà, che spesso insomma va a cozzare con quella degli altri.
2: Cioè, cosa che non potresti mai sopportare, per dire?
0: Ad esempio l'orario dei pasti, decidere allora si va a mangiare alle 13.
2: No, alle 13 siete
0: malati. Mi pare, cioè così è l'idea, oppure andiamo a vedere questa cosa, no, a me non va. Quindi passerei per una asociale, e quindi a questo punto è meglio che vado in vacanza.
2: Mai stati in vacanza con gli sconosciuti? Guardate che è un'esperienza bellissima. Io ad esempio non vado mai in un posto per andare in quel posto, cosa vado a fare lì? Cosa voglio fare questa settimana
0: gente.
2: Di vacanza? No, mi chiedo di cosa ho bisogno, cosa mi va di fare? Mi va di fare un trekking, allora vado là. Mi va di fare le immersioni.
0: Fatelo da sola.
2: Ma non mi piace, preferisco incontrare le persone.
0: Ok, no, è bellissimo.
2: È bello, però ognuno è fatto a modo suo. E poi c'è tutta una questione truffe, tra un po' vi racconto, perché siamo nel 2026, ancora esistono le case vacanza fantasma, quelle che tu prenoti, che bella questa casa, guarda c'è anche la piscina, c'è anche il barbecue, arrivi là.
0: E non c'è nulla.
2: E non c'è la casa.
0: Oppure se c'è è brutta.
2: E nel frattempo ti hanno fregato i soldi. Succede ancora.

0: bellissima di Elizabeth Thorne con Missing, gli Everything But The Girl, in realtà era anche insieme a Ben, l'altro componente degli Everything But The Girl. Oh no, ho detto gli Eurythmics. No, ho detto loro.
1: Partite con gli Eurythmics.
0: Ecco, è vero, era la prima testa, come si intrecciano i
1: pensieri.
0: Perché
1: tu pensi alle vacanze in questa maniera, tu pensi a conoscere gli sconosciuti, ecco cos'è, te non ti frega niente dove vai in vacanza.
0: Guarda,
1: vuoi conoscere delle persone che non hai mai visto prima, magari non vedrai più.
0: Sì, è molto probabile.
1: Molto probabile. Così,
0: ma non sono sola, vuoi sentire?
1: Vediamo, sentiamo.
2: Andiamo un po'. No, ragazze, ma voi non capite. Le vacanze con gli sconosciuti sono stupende. Perché se hai qualcosa a dire, lo dici. Se vai con gli amici, mandi giù, è l'orario, è il posto di cena, è cosa fare, è quello e quell'altro. Invece con gli sconosciuti dici, no ragazzi, a me questa cosa non va bene. Io viaggio da anni con avventura nel mondo, sono Cristina di Bologna, ho 60 anni, anzi qualcosa di più, e mi trovo bene. Con gli sconosciuti mi trovo benissimo.
0: Anch'io. Sono d'accordo con te,
1: c'hai
0: una libertà
1: degli amici,
0: incredibile.
1: Ma sì, i tuoi amici ti conoscono, sanno, Silvia, ma deve mangiare alle 19.
0: No,
1: come,
0: capito, ma con gli amici
1: come
0: poi
1: la mensa all'ospedale.
0: Con gli amici capita che litighi.
3: Ah, buonasera, sono Maria Assunta da Roma.
0: Ciao,
3: sono
0: cara.
3: Appena tornata da una settimana a Cipro con degli sconosciuti, come dite voi. In realtà era un gruppo di persone piccolo, eravamo 13 più la guida e non ci conoscevamo, o almeno all'interno poi c'erano dei piccoli gruppi che si conoscevano fra di loro. Io non conoscevo nessuno.
1: Oh mamma mia.
3: E devo dire, sono partita da sola. Devo dire, è stato molto piacevole.
0: Certo.
3: In queste situazioni ovviamente la priorità è la meta, ma anche diciamo ti trovi a confrontarti con persone
0: diverse,
3: interessanti.
0: È proprio così.
3: Non sempre, ma spesso.
0: Sì.
3: I viaggiatori sono sempre curiosi.
0: Sempre
3: delle cose da raccontarti, anche della loro vita personale, lavorativa, della famiglia.
0: Ma diglielo,
1: La colpa è mia, cara ascoltatrice. Sono io quella che ha qualche dubbio, però questa ricerca quindi è vera.
0: È vera.
1: E dice che
0: la
1: meta passa in secondo piano.
0: Sì, anche perché con le low cost a un certo punto non è che stavi a guardare la meta, dice aspetta, dov'è che costa poco andare?
1: Andiamo lì.
0: Qualcosa da fare ci sarà.
1: Quindi ci sono gli sconosciuti,
0: Comunque.
1: Però state attenti comunque a proposito andare lì online.
0: Parlavamo infatti anche di truffe, perché viene fuori che oltre 4 milioni di italiani ci sono già cascati. Danni per 195 milioni di euro, in modo particolare sono molto colpiti i giovani tra i 18 e i 24 anni. L'istituto di ricerca MG fornisce questi dati. Nell'ultimo anno 4,3 milioni di italiani sono stati vittime di una truffa.
1: Ecco, sì, soprattutto per quegli annunci di case vacanze, no? Oltre 3 milioni gli italiani, quello al classico, no? Che dice a questo albergo bed and breakfast online e in realtà poi sono inesistenti, oppure molto molto differenti da quanto promesso.
0: È così. E poi c'è qualcuno che se ne accorge prima, cioè il 31% delle vittime se ne accorge prima e quindi arriva lì chi ha già scoperto l'inganno. Invece quando arrivi con tutte le valigie, tutti i bagagli, dici finalmente vado a farmi una doccia, Dreen, chi è? Siamo quelli della vacanza, qui non si affitta nessuna casa e lì sono veramente guai, succede. Comunque ho fatto un casino prima con gli Everything But The Girl, Tracy Thorn e Ben Watt, non so cosa ho detto.
1: Non mi ricordo, ma mi ricordo che avevi il dubbio con gli Eurythmics.
0: Sì, mentre lo dicevo, sto dicendo un casino, non
1: perché
0: mi ricordo
1: tu stai
0: cosa.
1: Pensando quando, dove andare con gli sconosciuti, è questo.
0: A conoscere tutti questi, il mondo è pieno di sconosciuti.
1: Che poi li conosci, non sono più sconosciuti.
0: Esattamente, poi vai e ne conosci altri.
1: Ok, va bene.

0: collettivo The Wave, si chiama la canzone, 19:23 minuti.
1: Allora guarda, una break news, una buona notizia, perché finalmente sono stati liberati Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia e domani faranno rientro in Italia. Lo ha confermato proprio poco fa il ministro degli esteri Tajani.
0: E questa è davvero davvero una bella notizia. Allora, tra poco abbiamo un ospite, non so se dire...
1: dai qualche indizio.
0: Allora, è un giornalista, è stato direttore di tante testate, tra cui Il Fatto Quotidiano.
1: Personaggio autorevole, sì.
0: Lo vediamo spesso in televisione, nei talk show politici, di attualità.
1: Scritto un bel libro molto intimo.
0: Ah, sì, lui mi piace tanto, ha questa pacatezza, ma allo stesso tempo quando si incacchia, ed è sempre molto elegante.
1: Sì.
0: Inizia con la P.
1: E basta. Perché se dici altro, diciamo il nome, non
0: sentiamo
1: più.
0: Tra pochissimo. Okay.
2: TG0. Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude, Erasmo Tasel.

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
3: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa. E lo fa dal vivo, sul palco dei migliori club d'Italia.

0: Willy Peyote Club Tour 2026.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Date biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99€ e da giovedì friggitrice ad aria calda Combizone a 49,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali

0: e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: come sono le parole di Burro? Allora, quelle che canta Carmen Consoli sono bellissime, morbide, scivolano,
1: dolci come il miele, come il burro, sì.
0: Però a volte potrebbero essere anche quelle che ti fregano, perché appunto scivolano, però sono un po' grasse, cioè il colesterolo è a rischio.
1: A questo punto ero rimasta più sul burro invece dolce,
0: che
1: ci
0: buono.
1: Aiuta, che ogni tanto serve.
0: Sì,
1: dice
0: sì.
1: Anche che fa bene, è stato rivalutato poi tra
0: l'altro. Sì, c'è la vitamina A, certo, dipende dalle modiche quantità.
1: L'equilibrio,
0: diciamo,
1: lo sai, esatto. No? È importante.
0: TG0, Radio Capital, che bello Silvia quando ci vengono a trovare,
1: sì.
0: Quando ci vengono a trovare giornalisti della stazza e della personalità di Antonio Padellaro, che è qui con noi negli studi.
2: Grazie dell'invito, sono felice di essere qui.
1: Tra i più autorevoli giornalisti italiani, firma del Corriere della Sera, qui c'è tutto un elenco, è vice direttore dell'Espresso, fondatore del Fatto Quotidiano, ma soprattutto scrittore, e che ci dà tantissime emozioni in questo libro, che è Quando eravamo felici, che si presenta come un dialogo intimo tra l'autore, appunto Antonio, e sua moglie Paola, che è gravemente malata. Però tra un ricordo privato e l'altro ci sono anche delle pagine di storia italiana.
0: Sì, mi hai fatto commuovere, Antonio Padellaro. Sì. Di solito io ti guardo in televisione, anche sei sempre molto deciso e sicuro delle tue opinioni, e in questa veste così intima, così anche emozionante, non ti conoscevamo.
2: Sì, allora io credo che l'editore sia stato molto bravo, perché ha inventato il titolo che a me non veniva, Quando eravamo felici, e ha messo nella quarta di copertina una frase centrale che leggo: fu allora che lei mi disse, raccontali a me i tuoi ricordi belli, ma ti prego amore, fai presto. E qui c'è tutta la vicenda personale, intima, sulla quale io invito, se qualcuno vorrà leggere il libro, leggere, perché sono cose difficili da raccontare. Più facile da raccontare invece la sostanza dei ricordi belli, perché io, avendo la mia veneranda età, diciamo che la storia italiana l'ho vissuta in prima persona fin da quando sono diventato giornalista alla fine degli anni 60, e quindi quando eravamo felici perché? Beh, questa è una rivolta contro i tempi che viviamo, sono tempi brutti, sono tempi violenti, sono tempi di guerra, di brutte persone che sono al comando di questo pianeta. E io ho avuto la fortuna di vivere invece una fase della storia italiana, e non soltanto italiana, nella quale c'erano personaggi di tipo diverso. Insomma, io parlo di anni in cui c'era John Kennedy alla Casa Bianca, e non voglio fare confronti, quindi parlo del passato.

sono stati gli anni nei quali, lo cito, nel 1962, il primo governo di centrosinistra, guidato da un signore che si chiamava Amintore Fanfani, che insomma poi non è

0: ministri che facesse riforme epocali, ma in due ore di questo genere saremmo tutti felici. Io non voglio fare neppure, poi chiudo, polemiche sul presente, però era l'epoca in cui il cinema aveva Visconti e Fellini, la letteratura aveva Tomasi di Lampedusa, aveva Vittorini, aveva Sciascia, aveva Pavese. Oggi abbiamo polemiche che riguardano delle frasi inconsulte dette da uno scrittore a una scrittrice che non è più tra noi, Michela Murgia. Vogliamo dire che, insomma, il passato forse era meglio?
1: Si stava meglio quando si stava peggio.
0: Sì, ma non si stava peggio, perché poi era un paese ricco, era un paese, insomma, il miracolo economico, certo. Era un paese vivace, vitale. Vogliamo parlare della nazionale di calcio, vogliamo parlare anche dello sport. C'era una fioritura di talenti, ma anche di vitalità, che si è persa purtroppo. Ora, senza fare, per carità, il nostalgismo, però è chiaro che il dovendo raccontare una storia bella a una persona che non aveva molto tempo, io gli ho raccontato le storie belle che ho vissuto molti anni fa.
2: Quindi, insomma, Antonio, è un po' come una dichiarazione d'amore, sì, nei confronti di tua moglie, però credo aver capito anche nei confronti di un periodo storico dove, certo, insomma, che va rivalutato, che va raccontato ai giovani per dire noi stavamo così.
0: Esattamente.
1: Vedete voi cosa potete fare adesso. No, poi è bello perché in questo libro racconti anche della tua famiglia, no? Tu esordisci, sì, dicendo io una famiglia un po' particolare, tuo padre, i suoi 5 fratelli venivano dal cuore della Sicilia più povera e sì, forse, certo, anche più mafiosa, e sì, poi hanno fatto invece
0: Mazzarino, dove venivano, un paese dove c'era un famoso convento dei frati che taglieggiavano i fedeli, che è un fatto unico, no?
1: Sì, abbastanza. E poi però, insomma, tutto quello che sono riusciti a costruire, certo, quindi la Versilia.
2: E poi scopri che Antonio Padellaro, direttore poi di un giornale, di vari giornali, dirigente, quello che vuoi, però è stato poi hai dovuto rifare delle materie, insomma, sei stato rimandato alle varie materie.
0: Sì, no, ero certamente un modello per i miei nipotini,
2: i quali
0: sono bravissimi, ma insomma meglio non
2: sono stato rimandato.
1: Anche perché invece di studiare guardava la Coppa Davis.
0: La Coppa Davis, ecco, già allora avevamo dei grandi tennisti.
2: Lì la matematica però funzionava con i punteggi.
1: Allora, Antonio Padellaro, appunto, tra pochissimo, se rimani con noi,
0: certo,
1: torniamo nel presente, quel presente che forse non racconteremo a qualcuno che ci chiede raccontami una bella storia, e che però ci piace commentare con uno dei più grandi commentatori che abbiamo nel nostro paese.

0: Yes, I've seen that face before. Ho già visto prima quella faccia lì.
1: Questa
0: cara
1: faccia,
0: Silvia Modi,
1: ecco, caro Doris Zoccone.
0: Nel TG0 di Radio Capital.
1: Abbiamo una faccia conosciuta.
0: Molto conosciuta.
1: Anche dei nostri, da parte dei nostri ascoltatori che non vedono ma sentono la voce di Antonio Padellaro che è con noi. Ci ha presentato il suo libro Quando eravamo felici. Questo libro molto personale, molto intimo, però parla anche di un periodo storico che è molto differente da questo, dove ogni giorno ce n'è una. Abbiamo un po' forse prima anticipato del rapporto Trump, Meloni, le cose che vengono dette in questi giorni, le cose brutte, le parole brutte. Cioè c'è proprio adesso ormai proprio un dibattito che non lo so, è un tornare neanche indietro, è un qualcosa da social quasi, questi dibattiti da Facebook, però che vengono detti, che vengono fatti da politici che ci dovrebbero rappresentare,
0: da
1: Antonio.
0: Presidentoni.
2: Allora, vogliamo parlare di Trump?
0: Antonio, parliamo.
2: Allora, Trump non è pazzo, tutt'altro, non è, sì, forse era umorale, non è malato di mente, eccetera. È una persona che ragiona secondo lo schema binario, non amico-nemico, ma vincente-perdente. Cioè lui, venendo dal mondo del business selvaggio, ha imparato a distinguere quelli che vincono da quelli che perdono. Quando lui insulta la Meloni, perché usa delle espressioni volgari, mi ha implorato, mi ha fatto pena, eccetera, lui però si riferisce a qualcosa che è accaduto. Cioè non è che se Giorgia Meloni dice si è inventato tutto, non si è inventato tutto, perché noi abbiamo le immagini. E le immagini di quel G7 fanno vedere Giorgia Meloni che aspetta di parlare con lui, si mette mentre gli altri sta fuori dal cerchio, perché Trump sta parlando con Merz, Macron, poi si inserisce, riesce ad agganciarlo e fa una cosa che quando Trump torna negli Stati Uniti gli viene rimproverata. Lui i social per lui sono la Bibbia, no? Cioè si vede Giorgia Meloni che un po' lo redarguisce, no? Alza la mano, dice.
0: Ha un tono perentorio, no?
2: Ha un tono perentorio per dire. Allora, questa cosa gli è stata fatta notare e ovviamente è diventata anche un po' la polemica contro Trump da parte dei suoi avversari, ma anche del Partito Repubblicano. E lui ha dovuto parare il colpo, cioè ha dovuto spiegare che non era lui che era lì a pentirsi di quello che aveva detto contro la Meloni su Papa Leone o altro, ma era lei che aveva insistito per parlargli. Ora, io credo che ci sia una parte di verità in questo. Cioè non è vero che improvvisamente lui è impazzito e si inventa che è qualcosa che non è accaduto. È vero.

0: che quelle immagini però lui non voleva che fossero diffuse e ha dovuto reagire in maniera alla Trump a quelle immagini per dire che era la Meloni che stava lì a chiedergli.
1: Allora, se questa lettura fosse corretta, e sono abbastanza convinta che lo sia, forse ha fatto bene la Meloni a puntargli il dito e a dirgliene quattro o no dal tuo punto di vista?
0: Ha fatto benissimo, però la domanda è: se lo poteva permettere? Cioè, quando oggi la Meloni in Consiglio dei Ministri dice calma, abbassiamo i toni, non rispondiamo, si rende conto che essere andata allo scontro con Trump, lì appunto nel sistema binario vincente perdente, lupo agnello, se vogliamo usare così metafore classiche, è evidente che l'Italia perde la partita, anche perché con l'America ci sono tutta una serie di dossier importantissimi, quello sulle terre rare, che è una cosa fondamentale, che doveva essere firmato proprio da Tajani, è un dossier aperto. Allora il calcolo qual è? È continuare la polemica che non si sa dove ci porta, o cercare di salvare il salvabile? Ora è chiaro che tutti sono concentrati sul vertice di Istanbul, che sarà il vertice in cui il vertice NATO in cui ci saranno la Meloni di nuovo e Trump che si incontreranno. Allora,
1: si andrà la Meloni, perché non è detto,
2: penso,
1: no?
2: Di sì,
1: andrà,
2: penso
1: andrà.
2: Che
0: come fa a non andare? Allora io sono già, ho acceso già il televisore, lo sto facendo riscaldare perché non voglio perdermi un secondo del che cosa succederà in quel vertice.
2: Senti Antonio, invece io ti volevo dire proprio in chiusura il fenomeno Vannacci,
0: sì,
2: che è un fenomeno che sta raccogliendo, mi sembra almeno, la, sì, rabbia, una rabbia crescente che esiste in questo paese, una rabbia brutta, però un qualcosa che un po' mi spaventa, che vediamo anche su Facebook appunto, perché purtroppo il mondo è quello pure. Tu come lo vedi? Vedi come una cosa che poi può passare, oppure davvero ci dobbiamo preoccupare? Perché io personalmente sono un po' preoccupata, però non lo so, poi magari mi dici tu.
0: La popolarità, sì, certo, la popolarità di Roberto Vannacci nasce da un libro che lui scrive, Il mondo al contrario, che vende dalle 300 alle 500 mila copie, che è una cosa in mezzo, lo dico per invidia evidentemente, no, insomma lui ha avuto un successo straordinario e quella è la base del suo consenso. Poi lui ha messo a disposizione della Lega i suoi voti, perché la verità è questa: Salvini era disperato alle elezioni europee e grazie a Vannacci è riuscito a parare il colpo, perché Vannacci di voti ne ha portati tanti, quindi ne aveva tanti. Poi Vannacci ha deciso di mettersi in proprio e adesso gioca la sua partita. Allora, due aspetti. Il primo è che evidentemente noi siamo dentro un fenomeno c'è una forza dalla destra, una forza evocativa, una forza fanatica, una forza filofascista, che però non può essere contrastata semplicemente con orrore, c'è Vannacci alle porte. Bisogna capire perché questo consenso lui lo raccolga. Il secondo aspetto è che è debolissimo su due punti: la classe dirigente, c'è solo Vannacci, il resto sono dei così, personaggi sconosciuti, e non dice una parola sulla politica economica, che è la base di qualsiasi idea di governo, no? Che ne pensa dell'inflazione? Come si sana, il famoso carrello della spesa? Ma poi anche sull'immigrazione. È facile dire remigrazione, che è una frase senza senso. Come era facile per la Meloni dire blocco navale.
1: E come si fa?
0: Come si fa? Una volta che si ha. Quindi attenzione che. E chiudo. Lui fa l'imbonitore un pochino, ma oggi raccoglie consenso perché, sono frasi roboanti. Ma un domani dovrà anche mettersi alla prova con i fatti.
1: La propaganda. Non siamo in un'epoca di grandissima propaganda.
2: Anche noi vogliamo arrivare a 500.000 di copie come Vannacci, con il libro di Antonio Padellaro.
1: Cioè, che almeno io e Silvia proprio con il libro di Padellaro vogliamo arrivare.
2: Che i buoni sentimenti, che gli ideali, che i valori, insomma, vadano avanti.
0: Lui è un altro versante. Appunto,
1: sì, quando eravamo felici, edito da PM, il libro molto intimo, personale, molto commovente di Antonio Padellaro. Grazie Antonio.
0: Grazie a voi. Grazie.
3: TG0.

0: Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, la nostra ultima canzone di oggi qui al TG0, cara Silvia Mobili.
1: Eccoci qua, allora lo so che tu volevi sapere il programma perché questa notte tu ti vuoi svegliare,
0: sì, metto la sveglia,
1: credo
0: sì.
1: Alle 4, a luna se vuoi, dai un pochino prima.
0: A luna, cosa
1: a
0: abbiamo
1: luna?
0: A luna
1: hai, puoi vedere in televisione Panama-Croazia, perché sì, parliamo di mondiali sì. Di calcio adesso.
0: Panama un'altra Cenerentola in qualche modo,
1: beh,
0: no?
1: Sì,
0: una
1: comunque
0: squadra
1: dai, vediamo
0: non
1: un
0: tra
1: po'.
0: Le favorite.
1: E poi c'è se vuoi alle 4 del mattino Colombia Repubblica Democratica del Congo.
0: Beh, okay. Il Congo abbiamo detto che
1: Era una squadra che
0: un
1: ci
0: outsider,
1: piaceva,
0: sì,
1: che poteva
0: l'underdog.
1: Un po' più accessibile Inghilterra Ghana alle 22.
0: Vediamo.
1: Alle 22, sì, okay, sì, che ora vai a letto.
0: No, perché se è troppo presto e troppo comodo preferisco di no.
1: Ah, tu quindi preferisci proprio quella del 4 del mattino. In tutto questo c'è Portogallo Uzbekistan. Siamo per sta
0: dire.
1: Per iniziare il secondo, però non possiamo dire
0: non
1: nulla,
0: possiamo dire niente.
1: L'altro giorno quando abbiamo parlato e dicevamo

0: il risultato e qualcuno ha detto: ma io me la sto registrando.
1: Esatto, arrivo a casa, me la guardo.
0: Registrando le partite e quindi non possiamo dire niente.
1: Noi non diciamo niente.
0: No, perché
1: però
0: io volevo dire che
1: non garantiamo per il GR, cioè i tuoi colleghi del
0: radio dovrebbe parlare.
1: Non lo so,
0: adesso glielo dico
1: di cronaca.
0: Glielo dico, dico Enzo, guarda.
1: Comunque, noi non l'avete saputo.
0: Ecco appunto, perché così almeno non ci arrivano questi messaggi. Ma io sto registrando tutto e voi dite i risultati.
1: No spoiler. Fabio Amoroso, grazie per essere stato in regia, grazie a Stefania Tringali, ciao Silvia Mobili,
0: ciao Doris Zaccone,
1: tra poco c'è Massimo Oldani e noi torniamo insieme domani.
2: TG Zero.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca, ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. Liberati i due attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti in Libia. L'annuncio è del ministro degli esteri Tajani. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia erano detenuti da un mese. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano ma con cittadinanza italiana, dice Tajani. Torneranno in Italia domani. È stato arrestato per fuga pericolosa il conducente del SUV che non si è fermato all'ALT facendo partire un inseguimento in cui è morto un agente di 39 anni della polizia locale a Milano. L'arrestato è un cittadino albanese di 27 anni, già sottoposto a obbligo di firma per un altro reato.

0: Chiedo scusa alla famiglia e all'Italia, ha detto lui durante l'interrogatorio. Non mi sono fermato perché avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai. Nella macchina c'erano altre tre persone. La procura di Milano esclude uno speronamento. Della dinamica ha parlato in conferenza stampa il comandante Gianluca Mirabelli.
1: I motociclisti e la volante hanno perso di vista il collega e l'auto che stava scappando e dopo qualche minuto hanno trovato il corpo del collega che era già in arresto cardiaco. Siamo riusciti questa mattina a individuare il veicolo. Abbiamo fermato due soggetti di nazionalità albanese.
0: La politica estera non è Temptation Island. Così la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi di Trump. I rapporti tra Italia e Stati Uniti sono talmente solidi che non si cancellano per una discussione sui social e nemmeno per chi governa adesso, ha detto la presidente del Consiglio. Sì del Parlamento europeo al regolamento sull'euro digitale. La Banca Centrale Europea prevede di avviare la sperimentazione nel 2027 e la circolazione nel 2029, quando affiancherà il contante senza sostituirlo. L'obiettivo dichiarato è di affrancarsi nei pagamenti digitali dal dominio delle grandi carte di credito americane. Il Portogallo è in vantaggio per 3-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro ai mondiali di calcio. Questo il parziale a fine primo tempo. Doppietta di Cristiano Ronaldo, che così è diventato l'unico calciatore ad aver segnato in 6 campionati del mondo. Il primo ai mondiali del 2006 in una partita contro l'Iran. Alle 22 c'è Inghilterra-Ghana. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: gusto di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Central Park, una canzone proprio su quel bellissimo parco di New York, dei Chicago, che tra l'altro nel testo citano una canzone italiana che io onestamente forse ho sentito nei film, diciamo, dei Goodfellas e i Gumbari, ma non l'ho mai ascoltata, una canzone degli anni 50 degli italo-americani. E in effetti la frase è "Sing an Italian song", ma al di là di questo, al di là di questo, i Chicago sono stati uno dei primi gruppi messi sotto contratto da un grandissimo discografico soprannominato Hit Making Titan of Music Industry, cioè Clive Davis, che è scomparso nella giornata di ieri, e questo è il mio personalissimo tributo a lui. Erano Chicago con Saturday in the Park, l'intro The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on the radio.
1: The vibe, sounds, and sights. The vibe, sounds, and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie a Silvia, grazie a Doris per il DJ Zero, due ore di soul, di funk, di R&B, il mio personale tributo a Clive Davis, che è stato un discografico straordinario. Per approfondire c'è un bellissimo documentario e libro, The Soundtrack of My Life, di Clive Davis. Apriamo con una sua scoperta, Whitney Houston e Jermaine Jackson.

Tango Tango My Heart 1984, una delle prime cose di Whitney Houston prima del debutto nel 1985, aveva riposizionato Jermaine Jackson, voleva lavorare con Michael, non c'è mai riuscito. Clive Davis, nel mio personalissimo tributo a lui, due ore di artisti che lui ha messo sotto contratto con le sue etichette, che sono diverse. La prima è sicuramente la Columbia, quella che ha messo sotto contratto dopo Janis Joplin, appunto, Chicago. Qui Whitney Houston alla prima prova importante con Jermaine Jackson, poi di lì a poco avrebbe debuttato, però messa sotto contratto 4 anni prima, è stato il suo tutor, il suo secondo padre, insomma è stata una figura importante per Whitney e per molti altri artisti. Ora

Tank Masego con Masterpiece, un piccolo capolavoro, novità appunto all'interno di questo tributo a uno dei discografici, se non il discografico più importante della storia detta degli addetti ai lavori, che sia ben chiaro che nel 67 al Festival di Monterey mette sotto contratto Janis Joplin, poi Springsteen, Chicago, come dicevo, Billy Joel, Aerosmith, Pink Floyd, Blood, Sweat and Tears, Loggins e Messina, e perché no, anche questo gruppo, Santana.

Clive Davis ha lavorato per 4 etichette, una era sua, a dire il vero, la J Records, però diciamo Columbia, Arista, La Face e J Records, insomma nel 2000. Questo è uno dei primi act, uno dei primi gruppi messi sotto contratto importanti, vitali per la vita di un manager, di un produttore e di un discografico. Inevitabilmente Santana con diciamo questo primo album con un nuovo stile, con una perfetta alchimia di suoni latini, percussioni cubane, chitarre funk rock, appunto Carlos Santana con Evil Ways qui su Capital. Ad aprire i concerti di Carlos Santana c'erano gli Earth, Wind & Fire, anche loro messi sotto contratto da Clive Davis, come i Grateful Dead. Mi stavo dimenticando i Grateful Dead.

Burdell, che tra le altre cose in una canzone Jack Straw dal vivo cambiavano il testo per omaggiare Clive Davis, ricordando il passato, quindi quello legato alle droghe, e presentando naturalmente il presente con questo omaggio a Clive Davis, quindi un piccolo cambio del testo appunto della canzone Jack Straw di Grateful Dead. Tra i vari artisti, come dicevo, messi sotto contratto da Clive Davis, Earth, Wind & Fire.

Earth, Wind & Fire, un brano del primo periodo di questo gruppo Evil, molto incoraggiante a dispetto del titolo, con Maurice White e Philly Bailey in stato di grazia. Diciamo gran parte della musica degli Earth, Wind & Fire invita a guardarsi dentro per trovare la parte migliore di noi stessi e scoprire la nostra vera vocazione. Qui c'era uno strumento africano molto importante, un piccolo pianoforte, piccolissimo pianoforte, che si suona con i pollici, appunto la kalimba, che affonda le sue radici in una cultura musicale africana. E non a caso gli Earth, Wind & Fire erano veramente afrocentrici, scoperti appunto e lanciati da Clive Davis, ora Anderson Paak.

0: Anderson Paak con Alice Can't Get Enough dal film su Netflix intitolato K-Pop, novità. Tra pochissimo un'altra artista scoperta appunto negli anni 90 da Clive Davis, monumentale. Try and listen.
1: We could fly. On Radio Capital. This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule

0: confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Il brano si apre con un accenno di musica classica di Chopin, che lei chiamava My Dog, il mio amico. Ha studiato artisti come Chopin, Beethoven, Mozart, ha preso il soprannome Keys, Alicia Keys, proprio per il richiamo ai tasti del pianoforte, alla tastiera per l'appunto. Musica classica che si presta tra l'altro liberamente a reinterpretazione, può essere utilizzata senza pagare i diritti. Credo che all'epoca avesse 16 anni. Era veramente un prodigio della musica, poi naturalmente è stato prodotto molti anni dopo, però diciamo che già c'era un accenno di intesa con Columbia, dove c'era Clive Davis, che però nel frattempo ha creato la sua etichetta, la J Records, e quindi siamo arrivati al 2001, una nuova etichetta fondata proprio da Clive Davis, e sotto la sua guida ha ottenuto maggiore libertà creativa, una scelta che si è rivelata vincente. Fallin è stato un successo enorme, con la classica strategia di Clive Davis, una canzone che parla tra l'altro delle emozioni che si provano quando si tiene profondamente a qualcuno. Un altro fenomeno tenuto, diciamo, a fare gavetta per 4 anni, esibizioni, lezioni per la crescita volute da Clive Davis, è stata Whitney Houston.

The Greatest Love of All, una canzone bellissima che cantava George Benson in Muhammad Ali di Michael Masser, al quale aveva chiesto Clive Davis se poteva farla cantare da Whitney Houston. Lo ha fatto naturalmente in un classico party in cui venivano invitate le persone più influenti dello showbiz. Clive Davis lo poteva fare e comunque in ogni caso ha pianificato proprio su Whitney, come dicevo poco fa, le esibizioni, le lezioni per la crescita, l'educazione, le prove sul palco, la prima esibizione televisiva a Merv Griffin, tra l'altro con una canzone di un musical, The Wiz, Home, che non faceva parte del suo album. Insomma, la stava preparando al grande pubblico. Il duetto, come dicevamo in apertura, con Jermaine Jackson, quello con Teddy Pendergast, Hold On, io l'ho conosciuta così, Whitney Houston, e poi questa estensione vocale impressionante, come la tecnica, e il pop non era preparato a questa espressività. Tra pochissimo un'altra artista che Clive Davis ha riposizionato e che avete visto e di cui avete goduto la sua partecipazione nel film Blues Brothers, ma ora Olympia Vitalis da Londra, questa

Olympia Vitalis con The Money Tree in questo appuntamento tributo a Clive Davis, che è scomparso ieri a 84 anni, un grandissimo discografico soprannominato appunto The Hitmaking Titan of Music Industry e apprezzato da tutti gli addetti ai lavori. Con l'Arista ha messo sotto contratto anche Aretha Franklin, firmato per Clive Davis, che riteneva affascinante, aveva il tocco d'oro. Think.

0: Clive Davis ebbe l'idea nel 1980 di riprendere questa canzone degli anni 60 di Aretha Franklin, inserirla nel film Blues Brothers, in un cameo, un ruolo appunto di una proprietaria di un ristorante di soul food, memorabile quella scena in cui balla con le ciabatte, appunto con questa bellissima Think. 1980, se c'era qualcuno in grado di ringiovanire la carriera di Franklin, di Aretha Franklin, era sicuramente Clive Davis. All'epoca era bloccata, c'era il passaggio, diciamo, dall'Atlantic alla Arista di Clive Davis. Ha riposizionato Aretha Franklin, Clive Davis, ma ha riposizionato anche Rod Stewart. Have I told you lately?
1: Have I

Canzone di Van Morrison, memorabile, Have I Told You Lately, una versione di Rod Stewart crooner, voluta appunto da Clive Davis, tutti quegli album di cover. Rod Stewart, che ha 81 anni, ieri ha avuto dei problemi, ha avuto un malore, ricorso all'ossigeno appunto nello stato dello Utah per il suo concerto. Questa era Have I Told You Lately, altro artista che deve dire grazie a Clive Davis per la

Noia gioca il periodo di Clive Davis alla Arista, abbiamo messo sotto contratto, come diceva Aretha Franklin, Rod Stewart, Barry Manilow, Dionne Warwick, Patti Smith, Ray Parker Jr., Carly Simon, Gil Scott-Heron, Lou Reed, Jermaine Jackson e anche questo sassofonista che si chiamava Kenny G, con un successo clamoroso che nasce dalla sua volontà di cambiare la canzone che aveva annunciato appunto al Tonight Show con Johnny Carson. Doveva cantare una canzone voluta dalla sua casa discografica, l'Arista, invece cambiò e suonò appunto Songbird, e la reazione del pubblico convinse l'Arista che Kenny aveva ragione, deciso di promuovere appunto Songbird e di lasciargli seguire la direzione degli strumentali. Kenny G con Songbird su Capital.

Carnegie, con Songbird, insomma quel consiglio che Clive Davis diede nel backstage del Tonight Show di Johnny Carson, doveva presentarsi con un'altra canzone, la casa discografica voleva un'altra canzone, Clive Davis suggerì di cantare, di suonare, non cantare, di suonare con il suo sax, appunto Songbird, successo enorme, da quel momento in poi soltanto album strumentali con qualche canzone cantata da artisti vari, era Kenny G appunto con Songbird, Kenny G che aveva questa respirazione circolare per cui mentre espirava inspirava e quindi poteva fare degli assoli lunghissimi. Abbiamo chiuso la prima ora di The Vibe con Songbird, con Kenny G.

0: hai una visione diversa delle cose.
1: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
1: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
0: Bravissimo. The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy. E naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 € fino al 25 giugno. Unieuro.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
8: Scuole! In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
9: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Jack and Jill, appunto, per il radio di Ray Parker Jr., un altro artista individuato da Clive Davis, dal radar fortunato di Clive Davis, che trasformava qualunque cosa in oro. Questo è stato il primo successo di radio, il gruppo appunto di Ray Parker Jr., che utilizza, tra una canzone che utilizza peraltro i nomi della filastrocca per i bambini Jack and Jill, un uomo, Jack, che non riceve abbastanza attenzione dalla moglie Jill. Lei è spesso fuori casa, probabilmente per fare gli straordinari al lavoro, così lui scende dalla collina, went down the hill, metafora per il tradimento. Questa è, diciamo, la novità, questo Capital, nella puntata di tributo a Clive.

chiama Nomi con Sweet Talk, novità a questo Capital and Vibe. Le case discografiche di Clive Davis sono la Columbia, l'Arista, anche la LaFace, con L.A. Reid e Babyface, con la produzione del primo album delle TLC, che vestivano, diciamo, con vestiti baggy, colori vivaci, e poi usavano sempre il preservativo in grande mostra. TLC.

Petit-Ansi, giovanissime, che avevano sicuramente attinto allo stile di Balbi, di voce di una parte di New Edition. Per quanto riguarda l'immagine, questa è una ballata da primo posto in classifica, il pezzo ben strutturato, proprio stile Babyface, Baby Baby Baby, un'altra delle invenzioni della La Face di Clive Davis e di Babyface è sicuramente il sedicenne Usher con il brano intitolato You Make Me Wanna, all'interno di quella bellissima etichetta di Atlanta, la

di Joe Asher, ancora minorenne, uno degli artisti appunto della la Face, che dopo l'esperienza con la Columbia, la Arista, Clay Davis decidere di creare insieme a LA Reid e Babyface. Tra vari artisti ci sono gli Outkast, il primo gruppo rap del sud, Pink, poi c'è la fase anche Bad Boy con P. Diddy, con Notorious B.I.G., con Faith Evans e molti altri, ma c'è sicuramente un artista straordinario che appunto Asher, che tuttora diciamo negli stadi, nei palazzetti di mezzo mondo, ora con Chris Brown, con R&B Tour in America. Era Asher con il brano intitolato You Make Me Wanna, qui su Capital, invece dai Metropolis Studios di Londra.

Espresso Love, Ricoco Rocco dai Metropoli Studios di Londra, negli studi di Atlanta invece dell'etichetta La Face, nel 1995, credo in un paio di ore, Toni Braxton e Coco delle Sisters with Voices, delle SWV, hanno scritto questo piccolo capolavoro che ha vinto diversi Grammy Awards. Breathe Again, Toni Braxton.

Toni Braxton, Breathe Again, canzone scritta da Babyface. Inevitabilmente erano a casa di Ellie Reed, del suo socio appunto della LaFace. Avevano allestito uno studio nella Dependance proprio per gli ospiti. Stavano cercando di ideare dei pezzi appunto per Toni Braxton. È stata una di quelle canzoni in cui si sono seduti a un pianoforte, hanno iniziato a suonare gli accordi e le parole, le melodie sono venute fuori da sole. È stata scritta rapidamente, in quasi due ore, da Babyface, da Coco, delle SWV e da Toni Braxton, Breathe Again. Ora Jermaine Jackson.

0: Per Clive Davis, Jermaine Jackson era il top player, come d'altra parte lo era per Berry Gordy, appunto, in Motown. È stato anche, credo, dirigente Jermaine Jackson all'interno di quella Motown Los Angelina. Era Do What You Do in questa puntata tributa a Clive Davis. Se volete approfondire, c'è un bellissimo libro che si intitola The Soundtrack of My Life, e naturalmente trovate anche il documentario che trae ispirazione proprio dal romanzo. Jermaine Jackson con Do What You Do, tra pochissimo ancora artisti messi sotto contratto da Clive Davis, scomparso ieri a 84 anni.
1: Vibe.
2: Radio Capital.
3: Alla batteria Larry Mullen.
4: Al basso Flea. Al piano Norah Jones.
5: Come away with me tonight.
0: Ai cori Les Supremes.
6: Alla chitarra George Benson.
7: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
12: Quando la stitichezza diventa un peso,

0: Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

romantico, quello più legato all'R&B con Classic, bellissimo. Novità appunto qui su Capital. Puntata dedicata a Clive Davis, comparso ieri a 84 anni, un discografico, se non il discografico più famoso della storia musicale, con esperienza in Columbia, in Arista, in La Face, in Bad Boy e in J Records, in cui ha lanciato Mario, Monica, Tyrese, Wyclef, dei Fugees e anche Christina Aguilera. Questa è la canzone della consapevolezza, ha aiutato moltissime ragazze a superare le proprie debolezze, i propri difetti, i momenti di difficoltà. Veramente una canzone che ha aiutato moltissimo le ragazze, le adolescenti.

Christina Aguilera con Beautiful, valorizzata da Clive Davis e Christina Aguilera, come d'altra parte Luther Vandross, che ha scritto questa canzone Dance With My Father insieme a Richard Marx, basandosi sulla propria esperienza personale, considerata da Vandross come la canzone simbolo della sua carriera. Dance With My Father, un tributo a suo padre e per uno degli artisti più amati da Clive Davis.

Per Clive Davis questa era una gemma, un capolavoro assoluto per Luther Vandross, una canzone che rappresentava la carriera Dance with My Father, ma anche un momento catartico, è un tributo a suo padre che aveva perso a 8 anni, quindi ha elaborato il lutto molto tardi, e secondo Richard Marx, che ha scritto la canzone proprio con lui, si trattava di un argomento di cui non aveva mai parlato e scritto prima. Luther Vandross con Dance with My Father, questo Capital, appunto ricordando Clive Davis e tutti gli artisti che ha messo sotto contratto. Questo è il nuovo

Jalen Gonda, un paio di settimane fa è uscito appunto con il nuovo album intitolato Doctrine of Love. Questo era Mr. Train Conductor qui su Capital, quasi in chiusura del nostro appuntamento di The Vibe, 2 ore di soul, di funk, di R&B. Questa sera puntata commemorativa, tributo a Clive Davis, il discografico di 84 anni scomparso nella giornata di ieri, in questa back to back tra presente, quello di Jalen Gonda, e passato, quello di Mark.

La canzone è un grande successo per Mario, certo dietro a Clive Davis, che era un discografico eccellente, che ricordando appunto il lungo elenco di artisti ha valorizzato Janis Joplin già nel 67 dopo Monterey, Santana, Bruce Springsteen, Chicago, Billy Joel, Aerosmith, Pink Floyd, Blood, Sweat and Tears, Loggins e Messina, gli Earth, Wind & Fire, Barry Manilow, Aretha Franklin, Dionne Warwick, Patti Smith, Kenny G, Ray Parker Junior e Radio, Alicia Keys, Carly Simon, Jermaine Stewart, Gil Scott-Heron, Lou Reed, Jermaine Jackson, Rod Stewart, TLC, Usher, Outkast, Pink, Toni Braxton, Alicia, l'ho già detta, Christina Aguilera, Angie Stone, D'Angelo, Mario, Monica, Tyrese, Wyclef Jean e Jennifer Lopez con la J Records.

0: Insomma, il disco non c'era la parte salsera invece del video If You Had My Love, Jennifer Lopez. Dopo la scoperta di Whitney Houston, Alicia Keys, sicuramente Jennifer Lopez è un'altra gemma della corona di Clive Davis. Giusto per ricordare Clive Davis, il giorno dopo la sua scomparsa, 84 anni, The Hit Making Titan of Music Industry, questo era il suo soprannome. Se volete approfondire, c'è la sua autobiografia, The Soundtrack of My Life, c'è anche un documentario bellissimo. Complimenti a Clive Davis, a tutti gli artisti che ha messo sotto contratto, alcuni li ho condivisi questa sera in Vibe. Grazie, è stato bellissimo, grazie a tutti voi, al maestro Mazza, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Jerry Calà per Seat, prima.

0: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
5: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
6: L'amo, che tu ci credo.
4: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
7: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
4: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
8: Radio Capital. Solo bella musica.
9: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
10: B-Side, altri suoni.

0: contenuti correlati a mano. Welcome to
1: Bizarre. Se ieri ci siamo occupati di fake, di musica che di fatto non esiste, oggi invece ci occupiamo di qualche cosa che deve ancora arrivare.

Allora, questa You Got Me, molto famosa, tra l'altro anche grazie alla voce di Erykah Badu, è uno dei pezzi forse meglio riusciti di un gruppo che ha una lunghissima carriera ormai, si chiamano The Roots, sicuramente li conoscete bene quanto me, e dietro i Roots c'è sempre stato per tutta questa lunghissima carriera un musicista che poi è il batterista che suona qui, che si chiama Amir Thompson, detto Quest Love. È interessante il personaggio non soltanto per la sua qualità musicale, ma anche perché da qualche anno a questa parte, essendo un grandissimo appassionato e cultore di musica, si è messo anche a divulgare la musica, scrive libri, fa il DJ, recentemente ha anche realizzato un documentario che non c'è ancora in Italia, ecco perché ho esordito dicendo che ci occupiamo di qualcosa che deve ancora arrivare. Questo documentario è molto interessante perché ricostruisce la storia degli Earth, Wind and Fire, si intitola To Be Celestial Versus That's the Weight of the World, cita due canzoni degli Earth, Wind and Fire. Questo documentario è stato presentato proprio i primi di giugno al Tribeca Festival, poi è stato pubblicato su HBO. Non so quando arriverà in Italia, ma io ve ne posso comunque già parlare perché sono andato a spiare un po' sia nel documentario che nell'intervista, una lunga intervista che ha fatto Questlove a proposito del suo lavoro. E tutto comincia da Maurice White, batterista, fondatore degli Earth, Wind and Fire, ma prima di fargli Wind and Fire suonava qui.

E in questa versione di Day Tripper di Ramsey Lewis, pianista americano, insomma, che negli anni 70, soprattutto questo è un pezzo degli anni 60, diciamo, aveva prodotto tutta una serie di dischi che, di quel genere che io chiamo yacht jazz, nel senso che sembra un jazz un po' easy listening, un po' così qualunquista, ma in realtà poi nasconde delle perle come questa, che è molto più rhythm and blues, eh. Il batterista in questo caso è Morris White, che proprio all'inizio della carriera, giovanissimo, era già batterista con Ramsey Lewis. E se ci pensate, in questo pezzo ci sono già un po' tutti gli elementi che poi troviamo nella storia degli Earth, Wind & Fire. C'è la grande ritmica, c'è il pop, perché la canzone Day Tripper è una versione di un pezzo famosissimo dei Beatles. Ci sono i fiati, c'è il funk. Tutte queste cose sono poi, saranno poi presenti anche nella musica degli Earth, Wind & Fire. C'è stato un momento però in cui Morris White ha fatto un salto di qualità. Dopo questa esperienza con musicisti grandi come questi, conosce un produttore che era anche lui musicista, che si chiama Charles Stepney, che è stato un po' il padre putativo degli Earth, Wind & Fire, e prima di fare il produttore faceva il musicista nei Rotary Connection.

una bellissima versione psichedelico black di Sunshine of Your Love dei Cream, famosissima Rotary Connection, nel periodo, ma praticamente sempre, sono stati insomma capitanati da Charles Stepney, che è il vero architetto sonoro dietro Maurice White, dietro le prime cose perlomeno, dentro l'imprinting, ecco, degli Earth, Wind and Fire. Stepney era compositore, era arrangiatore, era produttore abbastanza, diciamo così, in contrasto con quella che invece era la politica un po' rassicurante della Motown. E lo stesso Questlove lo racconta in questo documentario sugli Earth, Wind and Fire come quello che una psichedelia sonora applicata alla soul music suonerebbe, ecco, se ho tradotto bene. Ci sono accordi che non sono quelli che vorrebbe la Motown, insomma, è stato il maestro di Maurice White, ma non solo, ma anche la figura paterna, perché Maurice White era rimasto orfano molto presto, quindi un po' cresciuto in tanti modi all'interno della sfera di Charles Stepney, e il risultato mi sembra

Happy Feeling, Earth, Wind and Fire 1975. C'è l'imbarazzo della scelta, fra i pezzi degli Earth, Wind and Fire, un po' da esempio della loro bravura, soprattutto della loro solarità e gioiosità. Non riesco a immaginarmi un'altra band che abbia espresso, diciamo, questa forza vitale così luminosa a questi livelli. Non me ne vengono in mente di così altre.

Però insomma, ritorno su quello che racconta Questlove nel suo documentario sugli Earth, Wind & Fire, perché fa una serie di esempi anche tecnici su le radici, diciamo, del sound degli Earth, Wind & Fire, e uno di questi è James Brown. Dice che in James Brown, e in particolare in un pezzo, tutti gli strumenti possono essere percussione. È un pezzo del 1967 dove chitarra, basso, i fiati, li sentirete adesso, possono funzionare tutti come se fossero elementi ritmici, lui dice sincopati, sincronizzati come una orchestra perfetta. Ci sono 13 musicisti che suonano come un'armata in questa Cold Sweat.

0: cold sweat.
1: E in effetti, se ci pensate, qui è tutto molto puntiforme, molto ritmico, eh? Cioè, l'arrangiamento è tutto votato alla ritmica. Secondo Questlove, da qui, anche da questo pezzo, hanno imparato gli Earth, Wind & Fire. Poi un altro gruppo di riferimento, un altro sound di riferimento che ha formato sicuramente lo stile degli Earth, Wind & Fire è una sorta di band parallela, si chiamavano Chicago, anche loro molto bravi nell'usare i fiati.

Bellissima questa Saturday in the Park. Vi faccio sentire adesso una canzone degli Earth, Wind & Fire, molto famosa, così famosa che c'è un momento nel ritornello dove non si capisce bene che cosa canti il cantante, e di conseguenza negli anni, essendo famosissima la canzone, sono fioriti persino dei complottismi intorno a quali siano veramente le parole che sta cantando il cantante. C'è un piccolo segreto che racconta proprio Questlove intorno, diciamo, a questa ispirazione che poi è diventato un hook fantastico del pezzo forse più famoso degli Earth, Wind & Fire, che vi racconto.

Look è proprio questo pezzettino, no, in cui in falsetto nel ritornello canta Baria, che molti si aspettano sia un testo logico collegato con tutto il resto della canzone, invece no, è soltanto un vocalizzo, insomma, e quando non trovi magari le parole nel ritornello giuste e te la cavi così, mettendo questa sorta di scat che poi diventa un hook, perché è molto orecchiabile, perché ci sta bene e non lo cambi più, diciamo così, un escamotage per riuscire a finire la canzone, che tra l'altro raccontavano gli Earth, Wind & Fire di aver scritto praticamente in 20 minuti sostanzialmente. Le idee fondamentali sono, delle volte nascono così, anche con questa semplicità. Però Questlove racconta che in una chiacchiera che ha fatto con Maurice White, anzi con Philip Bailey, che è stato poi uno dei cantanti degli Earth, Wind & Fire, questo trucchetto, no, di usare questo Baria così, di non finire il testo, lo avevano preso da un'altra

altro grandissimo musicista che li usava spesso. Si chiama Sergio Mendes e questa è la sua The Frog.

0: Devo dirvi che io diversi anni fa ebbi la fortuna di sfortuna di assistere a un concerto degli Earth, Wind & Fire. La fortuna era quella di esserci, perché era una festa quasi privata, insomma abbastanza privata, in cui fui invitato. La sfortuna era che erano giornate calde come queste, serate altrettanto calde, e all'interno, diciamo, della struttura dove eravamo faceva ancora più caldo, quindi era impossibile muoversi, cioè se facevi il minimo movimento morivi di caldo, ti prosciugavi, diciamo così, e non si poteva stare fermi ascoltando un concerto degli Earth, Wind & Fire. Peccato, l'unico rammarico che ho è per, insomma, un concerto che necessitava veramente di viverlo anche fisicamente. In realtà vi ho raccontato soltanto una piccola parte di tutte le aperture, le ispirazioni, le suggestioni che ha lasciato Questlove in questo suo documentario, che spero poi si possa vedere anche in Italia. Il resto ve lo racconterò durante la pausa estiva sul mio profilo di Patreon. Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

come se facessimo un viaggio con Google Earth, proiettandoci dallo spazio sempre più verso la terra, verso la superficie. Questa è la regione Padania e questa è la città.

Due bellissime canzoni, quella degli After Hours prima e quella di Diego Mancino adesso, ispirate entrambe, diciamo, dal luogo dove vivono questi musicisti, quindi è assolutamente naturale, no? Che poi ne cantino. Questa anche, si potrebbe dire, loro sono i Dining Rooms, è una canzone dedicata a un locale che esiste tuttora, si chiama Tunnel, però c'è stata una stagione, soprattutto tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, in cui quel locale era frequentato un po' da tutto il giro dei frequentatori di locali che cercavano musica molto alternativa, insomma quello che arrivava dall'Inghilterra, la drum and bass, il breakbeat, il garage. Ecco, io stesso sono stato resident DJ in quel posto, me li ricordo quegli anni come estremamente divertenti, gloriosi per certi aspetti, ecco. Poi il locale ha chiuso, ha riaperto, ovviamente si tratta di una stagione completamente diversa, e questa canzone dei Dining Rooms di molti anni fa è un po' riferita con questa nostalgia a quel momento storico, con la voce di Sean Martin, si intitola Tunnel.

Devo dirvi che quando ho pensato a questo viaggio, diciamo così, di canzoni che in qualche modo siano legate alla città di Milano, le prime cose che vengono in mente sono ovviamente quelle un po' da cartolina degli anni 70, 60, forse anche anni 80, insomma, dove evidentemente la musica italiana era forse un po' più naif di quello che è adesso, perché quasi tutto, insomma, è trattato, pur guardando Milano anche magari con una certa analisi, tutto è trattato, insomma, con una certa allegria, con una certa superficialità. Poi dagli anni 90 invece avete sentito gli After Hours, Diego Mancino, trattano la materia, diciamo, in maniera meno edulcorata, bisognerebbe dire. C'è una canzone di quegli anni di Lucio Dalla, famosissima, intitolata Milano, che però recentemente ha trovato un remix che la porta dentro un territorio un po' più contemporaneo. È di Marco Rigamonti.

c'è un altro gruppo milanese di origine anche così di frequentazione, ovviamente abitano a Milano, che soprattutto poi negli ultimi tempi ha fatto dei test.

una bella fotografia della città secondo i Delta V, Ritmo Tribale 2020. Anche loro hanno cantato della città con questa Milano.

È un pezzo questo del 2020 che anche questo, come gli altri, descrive una Milano che forse non esiste più, no? Se pensate alla Milano raccontata dalle canzoni di Remo Remigi, di Lucio Dalla, di Iannacci, è una Milano un po' cartolina, che descritta con queste tinte positive comunque, no? Se non ironiche, romantiche delle volte, e che rispecchia il sentimento dei tempi. Poi sono arrivati gli anni 80, gli anni 90, è cambiata completamente il modo di raccontare la vita nella musica. C'è più disincanto, forse c'è anche più cinismo per certi aspetti, nichilismo, non so come dire. Ed ecco che le canzoni che raccontano Milano, secondo gli After Hours, secondo i Delta V, Diego Mancino, sono canzoni che non lasciano, no? Come dire, una sensazione positiva. Forse si crogiolano un po' anche dentro questa negatività, che però delle volte dimostra anche un'estrema consapevolezza di come è cambiato il mondo. È interessante vedere il nostro mondo raccontato attraverso l'evoluzione della consapevolezza dei musicisti. Finisco con una canzone degli After Hours dal titolo splendidamente ambiguo, i milanesi.

0: Inside. Contenuti correlati a mano.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Uno dei grandi motori della creatività musicale, soprattutto inglese, è dovuto all'immigrazione che c'è sempre, che arriva o dai Caraibi o dall'Africa, dove la tradizione musicale è fortissima, e in Inghilterra si è innestata con la realtà inglese, ma soprattutto ha anche trovato un mercato internazionale molto grande, che quindi ha reso possibile ai musicisti anche la sopravvivenza delle loro idee, della loro creatività e delle volte anche della loro originalità, proprio per questione di provenienza. Insomma, quando pensiamo a Sade pensiamo al pop inglese, ma in realtà anche Sade fa parte, forse è stata anche la prima, fa parte di una lunghissima schiera di musicisti che arrivano per esempio dall'Africa. Lei è nigeriana, forse ecco nella musica di Sade questa cosa si sente poco, ma prima ancora di lei in Inghilterra c'erano già band che mettevano qualche elemento, diciamo, della loro storia. C'era questa band in parte africana per il batterista, se ricordo bene, e in parte caraibica, si chiamano, perché esistono tuttora, Simandei.

un break di basso e batteria. Questo è pane per i denti per i primi DJ come Cool Herc e Grandmaster Flash. Qui siamo nel 1975, il pezzo si intitola Bra ed è il primo disco dei Sea Monday. Se facciamo un salto di urca 50 anni, continua questa ispirazione che arriva dall'immigrazione africana nella musica inglese, e tra l'altro continua con estrema eleganza, perlomeno nel caso di Lulu.

diciamo, a un'analisi superficiale, quello di Lulu, così come di molti altri artisti di questa scena Afro Soul inglese, sono una comunità di artisti che hanno, o per famiglia o per storia loro, diciamo, provenienze soprattutto africane, alcuni anche caraibici, e che mettono, diciamo, questo elemento un po' di innovazione nella musica inglese, anche nel pop. La chiamano tutta questa scena, la potremmo definire Black British Music, che poi al suo interno ha un tot di diramazioni, ecco. Perciò se quello che accadeva negli anni 70 con i Simandei e poi negli anni 80 con Sade era sporadico, ma era comunque radicato, diciamo, nella provenienza soprattutto africana, adesso invece possiamo dire che c'è una vera e propria scena musicale che produce molte cose interessanti.

Questo per esempio è un pezzo di Obon Jayar insieme a Nubaya Garcia. Si intitola Wrong for Hit, dell'ultimo album di Obon Jayar. Entrambi sono musicisti che da due fronti diversi, Nubaya Garcia da quello del sassofono, del jazz, diciamo, contaminato con questi elementi africani, Obon Jayar invece con dal fronte, diciamo, della canzone, del pop elaborato. Però sempre entrambi così per storie familiari e stilistiche legati a questo mondo dove trapela sempre un poco di Africa. Massive Attack qualche tempo fa hanno fatto una collaborazione interessante con un altro musicista, se non

0: si chiama Kojay Radical, con questa Silk impreziosita dalla partecipazione di questo altro bravo musicista che si chiama Masego. Anche lui è di origini caraibiche, se ricordo molto bene. Allora, c'è un'enorme quantità di musica che vi potrei illustrare, però faccio così, un paio di pezzi per genere, diciamo, perché non c'è soltanto l'R&B non cafone di Lulu, c'è anche il rap di Kojay Radical e quello di Obonja Yar insieme a Little Sims. Talk Olympics.
1: Bass. No more talking, do the walking. You blame everybody like you will solve the problem.

Devo dirvi che questo pezzo è molto particolare, anche per la velocità particolarmente estrema, potrebbe essere così un po' influenzato da un genere che c'è fra la Tanzania e il Congo che si chiama Singeli, che forse è anche più veloce, ma così prendetela soltanto come un appunto fra le tante cose che vi posso mostrare di questa scena musicale, di questa black British music. C'è anche, diciamo, tutta una enorme schiera di musicisti bravissimi che arrivano anche dalla preparazione jazz. Fra questi c'è sicuramente anche Moses Boyd. In un disco suo fatto intitolato Dark Matter, materia nera, non a caso, c'è anche questa Stranger Than Fiction, un pezzo di, è un album di circa 2 anni fa.

0: correlati a mano.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: Capital Red Carpet.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Capital Red Carpet.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

questa è una delle tante versioni che sono state fatte dell'anthem dei White Stripes, Seven Nation Army, questa volta fatto da una band che forse non esiste più, non li vedo più da molto tempo. Si chiamavano Nostalgia, diciamolo all'inglese 77, però in qualche modo possiamo dire che in realtà poi si sono trasformati in un altro progetto, in particolare uno dei musicisti che ha seguito Nostalgia 77 per molto tempo si chiama Ryan Vosloo, credo sia anche un bassista tra l'altro, che è, oltre che arrangiatore, compositore, così, recentemente è riapparso nel progetto di Run, Logan Run. Moves,

Potremmo definirlo una sorta di neo trip hop, questo suono, questo stile dei Run Logan Run, non soltanto per l'estetica, per il tempo lento, diciamo le atmosfere che riportano molto per esempio i Portishead, in questo caso con la voce di Gina Leonard, ma anche per il fatto che sono un duo e arrivano da Bristol, che ha sempre avuto questa tradizione, diciamo, di questi colori nella musica, sicuramente per l'imprinting dato negli anni 90 dai Portishead, The Tricky, Massive Attack, eccetera, eccetera, insomma. Questa è una cosa contemporanea, è uscita poche settimane fa, che però come riferimenti ha molto quel mondo lì. E Run, Logan, Run, vi dicevo, hanno anche però una componente jazz, forse si sente di più nell'uso del sax, che è quello di Andrew Haynes, è uno dei due, l'altro il batterista si chiama Matt Brown. È comunque interessante, insomma, c'è qualcosa da approfondire. Vedremo se produrranno anche altre cose interessanti. Vi faccio sentire una cosa uscita qualche tempo fa, Without Comma Enough, si intitola.

C'è un altro musicista che mi ricorda queste atmosfere, anche lui sassofonista e anche cantante. Come sentite, si chiama Kaidi Akinibi e recentemente ha fatto un disco che mi piace molto.

Una canzone molto invernale, questa Coming Round. Bello il progetto che vede insieme Kaidi Akinibi e Rudy Creswick, e sono i due che hanno fatto questo pezzo. Da solo Kaidi Akinibi fa molte collaborazioni con altri musicisti interessanti, come per esempio Tom Misch. Sentite che bella sax eseguito con la respirazione circolare.

intitola Days of Us, questa bella collaborazione fra Tom Misch e Kaidi Akinibi, in questo caso soltanto sassofonista. Però in questo disco di Tom Misch ci sono un po' di canzoni belle, fra cui per esempio anche questa Echo from the Flames. In realtà questo è un autore molto prolifico, difficilmente mediocre, quindi si va sempre a pescare bene. Però questa è una... è un'altra canzone di un disco piuttosto contemporaneo uscito solo pochi mesi fa.

0: più classico della storia della musica rap, questo pezzo degli Slum Village intitolato Get This Money, che però ha trovato questa strada, questo remix fatto da contemporaneamente Tom Misch, che ascoltavamo prima con il suo ultimo album, e Jordan Rakai. I due spesso collaborano e in questo caso diciamo che è una sorta di dichiarazione di amore verso il classico dell'hip hop, perché i Slum Village sicuramente sono anche questo. Ci ha portati alla fine di B-Side, torniamo domani dalle 22.
1: B-Side. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
3: Grazie, ma no, grazie.
2: Date biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
2: Tutte le info su capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: il trio svizzero Amami o Amami qui su Radio Capital con questo pezzo che si chiama Wrong Way. Partiamo per un'altra puntata, partiamo per un'altra avventura. Buonasera a tutti e benvenuti a Extra.
1: Su Radio Capital, a minuit, tutto è extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Capital, benvenuti a Extra, la trasmissione che si occupa della musica del mondo qui su Radio Capital. Oramai da qualche stagione a questa parte andiamo in onda a mezzanotte, quindi il nostro orario bello preciso, sappiamo dove, no, abbiamo i nostri punti di riferimento ed è giusto che sia così. Sono Alex Paletta, vi accompagno in questo viaggio che facciamo ogni sera. Se volete scrivermi fatelo al 342-342-2190, c'è anche la pagina Facebook Extra Radio Show oppure il mio profilo Instagram Alex Paletta. Se volete seguirli, insomma, questi due social network, lì trovate tutte le informazioni di Extra e anche tutte le informazioni che riguardano i DJ set con la musica di Extra, perché insomma quest'estate qualcosina farò e insomma vi segno tutto lì. Prima data utile il 10 luglio, sabato 10 luglio a Genova, prima del DJ set di Kruder e Dorfmeister per Ulisse Fest, il festival dedicato al viaggio di Lonely Planet insieme a Radio Capital. Comunque vabbè, magari ne parliamo nei prossimi giorni, vediamo di parlarne meglio. Vi presento la puntata di stasera, sentiremo Martin con il nuovo album bellissimo, è la traccia che stiamo sentendo in questo periodo. Ieri vi dicevo di un album che ho sentito molto in questo weekend, quello di Mattia Saguaio, ma ne ho sentito un altro che è uscito venerdì e devo dire molto molto bello, il nuovo disco degli Esid Arab che si chiama Resonance. Stasera vi faccio sentire una traccia e molto probabilmente ve ne metto un'altra anche domani sera. Poi risentiremo anche Gigi Masin, o Masin, forse è meglio Masin, Boards of Canada, Rizzo Magic, insomma c'è anche per questa sera grande abbuffata di musica. Chiuderemo, se ce la faccio, con un pezzo del nuovo album di Your Brother's Keeper insieme a Gary Bars, progetto super affascinante della Brownswood Recording. Però partiamo con questa band che arriva dalla Cornovaglia, da Falmouth, si chiamano Blind Yeo. Uscirà il 28 di agosto il loro nuovo album, che si chiamerà The Lemoine Point. Spero di averlo pronunciato bene, scritto Lemoine Point, sarà Lemoine, Lemoine, Lemine, vabbè. Il pezzo si chiama Color Pillow, Cologo.

nuovo album di Martin, DJ produttore olandese che vive a Washington DC, si chiama Music for Existing ed è il ritorno di Martin dopo un po' di tempo in cui insomma non aveva fatto niente, si era dedicato sicuramente ad altre cose, alla sua label, ad altri progetti, ma insomma che era un po' di tempo che non usciva un nuovo disco a nome Martin. Abbiamo sentito la traccia che si chiama Phantom Jazz, che è quella che sto suonando in questo periodo, e continuiamo con un progetto italianissimo, il progetto jazz di Patrizio Mimiola, musicista del Nord Italia. Il progetto si chiama Cheyenne, ne abbiamo già parlato qui su Radio Capital. La traccia che sentiamo è The Curse.

Loro sono i Baltus, arrivano dalla Colombia, trio di musica psichedelica molto riconducibile alla musica dei più famosi Crank Band, tanto per capirci, ma con qualche elemento più psichedelico sudamericano. Molto molto interessanti, il pezzo Eternal Flow. È uscito, come vi dicevo, il nuovo disco degli Acid Arab, duo francese ma di origine algerina, e insomma sono molti anni che la loro musica viaggia per i festival europei, molto spesso vengono anche in Italia, saranno in Italia nelle prossime settimane, una data che mi ricordo è quella di Porto Rubino il 16 luglio a Savelletri, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, però insomma li sentiamo con questo nuovo pezzo realizzato insieme a Guy Dalla Massi e Sofiane Saidi, da Resonance gli Acid Arab con

Acid Arab qui su Radio Capital. Chiudiamo la prima parte di Extra risentendo questa band sconosciuta, si chiamano The CJP Band, si trovano veramente pochissime informazioni sia sulla band che sull'etichetta che stampa questi vinilozzi, anche perché insomma immagino sia un'etichetta

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Radio Capital. Solo bella

È uno dei pezzi che mi è rimasto nelle ultime settimane a questa parte, il nuovo di MIA, Mia, che ha realizzato un nuovo disco. Questa traccia insieme a Kala si chiama Sacred Art e l'abbiamo sentita per darci lo start per questa seconda parte di Extra qui su Radio Capital. Continuiamo insieme al disco di Gigi Masin, disco veramente bellissimo per questo produttore ultra veterano della scena italiana, veneziano. L'ho incontrato qualche settimana fa a Palazzo qui a Roma, a San Lorenzo, e devo dire è stato un incontro per presentare il suo ultimo disco, molto intimo, molto bello. Gigi Masin, lo risentiamo con The Age of Sampling da Movement, un nuovo anno.

Si chiama Hydrogen Helium Lithium Leviathan, fa parte di Inferno, album di cui trovate qualsiasi informazione, proprio anche ai raggi X in rete, ed è stato uno dei dischi più chiacchierati, ma giustamente, insomma, anche perché era un po' che i Boards of Canada non facevano qualcosa e il nome, insomma, merita tutta l'attenzione del mondo. Comunque, andiamo avanti insieme ad un progetto colombiano realizzato però in Svizzera durante una residenza artistica proprio sulle montagne svizzere. Loro si chiamano Rizzo Magic, hanno realizzato questo disco che ha il sapore psichedelico colombiano, però insomma c'è sicuramente l'influenza dell'altitudine svizzera. Lo hanno pubblicato e per la prima volta lo hanno fatto su un'etichetta europea, quindi insomma la distribuzione è sicuramente maggiore e più visibile per questa band, insomma, che è già qualche anno che sta sulla scena. Rizzo Magic, sentiamo Las Esferas qui su Radio Capital.

Elado Tropicale è il progetto di Elado Negro e Reina Tropical, insomma, Sandir, un progetto a quattro mani per questi due artisti americani con origini e con radici del Centro America. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama Tocando, uscirà a breve anche un album a proprio nome, insomma al loro nome, e insomma, aspettiamo di sentirlo perché molto probabilmente potrebbe avere il sound estivo giusto che ci serve per i prossimi mesi e per la calura. Andiamo avanti e arriviamo quasi alla conclusione con questo pezzo che era anche la title track del nuovo disco di José González. Si chiama Against the Dying of the Light.

José Gonzalez qui su Radio Capital. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani sera e vi lascio con una traccia di Where River Meet, il nuovo album realizzato da Your Brother's Keeper e Gary Bars. Disco bellissimo, disco super spiritual jazz per questo veterano del sassofono, insieme a questo collettivo di musicisti londinesi veramente fortissimi e giovanissimi. Ve lo ripeto, Your Brother's Keeper e Gary Bars, l'album è Where River Meet. Il pezzo che sentiamo stasera e col quale ci salutiamo si chiama Locris. Buonanotte da Alex Paletta, a domani sempre qui su Radio Capital.

0: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
1: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
2: L'amo, che tu ci creda un po'.
0: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
3: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
0: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Il film di oggi si intitola Famiglia. Lo dico subito a scanso di equivoci, visto che il materiale che si maneggia è delicato. Genitori, figli, rapporti sbagliati, dolore, sofferenza. Il nostro protagonista aveva 10 anni quando il tribunale allontanò suo padre da casa perché violento. Ne aveva 23 quando lo uccise. Nel mezzo, un'infanzia passata a tapparsi le orecchie insieme al fratello, sussurrandosi «Quando ci sono rumori, dobbiamo aspettare». Un'adolescenza divorata dalla rabbia, un bisogno disperato di appartenenza che lo spinse tra le braccia di un gruppo sbagliato. E poi il ritorno di lui, di Franco, il padre che avvelena tutto ciò che tocca, il padre che vuole indietro la sua famiglia. Luigi, un intenso Francesco Ghechi, ha 20 anni. Vive con sua madre Licia, una talentuosa e viscerale Barbara Ronchi, e suo fratello Alessandro. Da quasi 10 anni non vedono Franco, Francesco Di Leva, ottimo nel ruolo di un uomo violento e imprevedibile. Il marito e padre che ha trasformato l'infanzia dei figli in un incubo di paura e prevaricazione. Ma ora Franco è tornato, vuole riprendersi i ragazzi, vuole riprendersi la famiglia. E la famiglia è una gabbia dalla quale è difficile scappare.
1: Invece tu, Gio? Quando trovi un lavoro?
2: Ah, mo m'hanno qualche curriculum.
1: Un curriculum? Tu?
3: Ma adesso è un po' difficile trovare lavoro.
2: Ma sì, credo. Sì, poi il massimo. Si chiama Don Antonio.
1: Ha sistemato bene qua,
3: eh? È carino qua, sì, sì.
4: Scusa, ma che sei venuto a fare?
0: Luigi nel frattempo cerca disperatamente un'identità. La strada lo ha segnato, la rabbia lo divora. Si aggrappa a un gruppo di estrema destra dove respira altra sopraffazione e altra violenza. E poi c'è una storia d'amore con la giovane Chiara, la brava Tecla Insolia, uno spiraglio di luce in mezzo al buio. Ma non a tutti è concesso il privilegio della serenità. Il film racconta l'inesorabile escalation, le botte, gli strangolamenti mostrati in primo piano, la denuncia, lo strappo emotivo quando i figli vengono tolti alla madre, una delle scene più strazianti, la

0: l'assediazione di Licia che continua a prendersi le botte per tutti. Familia è volutamente disturbante. È un melodramma nero che contamina thriller psicologico e film a tematica sociale. La regia di Francesco Costabile, alla sua opera seconda, getta lo spettatore in un'atmosfera carica di tensione, facendolo diventare membro esterno di questa famiglia altamente disfunzionale. Le mura domestiche diventano una prigione, dove basta un niente per far esplodere la miccia della violenza più cieca. La pellicola è tratta dall'autobiografia Non sarà sempre così, di Luigi Celeste, l'uomo reale dietro questa storia. Oggi ha 39 anni, è un perito informatico, lavora anche all'estero. Ha scontato 9 anni di reclusione per omicidio e ha detto del film: vederlo è stato un trauma forte, perché Francesco Costabile è stato veramente bravo a riprodurre un buon 80% di quella che è stata la mia storia. Ho pianto in varie scene, come credo faranno in molti. Gli interpreti sono il punto di forza di Famiglia. Francesco Ghegghi, che per prepararsi al ruolo si è letteralmente buttato dentro una finestra durante il provino, 10 punti sul braccio, offre una performance viscerale, carica di rabbia e di fragilità. Barbara Ronchi è straziante nei panni di una madre vittima di violenza che non riesce a proteggere i suoi figli. Francesco Di Leva costruisce un padre violento e imprevedibile, mai ridotto a macchietta. E Tecla Insolia porta un soffio di tenerezza in un racconto claustrofobico. Il film è stato presentato nella sezione Orizzonti all'81esima Mostra di Venezia. Ha ricevuto 8 candidature ai David di Donatello 2025, vincendo il premio per il miglior attore non protagonista, assegnato a Francesco Di Leva. Ha inoltre rappresentato l'Italia per la scelta del miglior film internazionale agli Oscar. Famiglia è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 5 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché fa riflettere, come le parole che ha detto Luigi Celeste. Il riscatto lo devo solamente a me stesso, non alle istituzioni che mi hanno abbandonato per rinfacciarmi ad ogni occasione il mio passato. Buona visione.
1: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Listen to the night.

sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari

0: poorly designed for a better future. ID is tomorrow calling. Are you brave enough to answer?
1: Capital Gold.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.